0: Company. Noi siamo
1: la family. Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè è la family tutta con i sommersi dentro. Dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
4: Radio Company Boutique. Radio Company Boutique.

0: Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.

0: love you, baby. Radio Company. Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico sottomarina.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
0: Company.
1: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
5: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Show on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Radio Company presents Let's Go Danceteria version.
7: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
2: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90.

0: mattinata, siamo qui come sempre live per ascoltare la grande musica degli anni 90. Partiamo veramente alla grande con Daft Punk and Around the World, Kelly Williams con Saturday, poi troviamo loro i Kalia con Ritual Tibetan.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Il sound, quello di Kalia con Little Tibetan, Kali Williams, grande pezzo con Saturday, poi loro tra i primi successi, Daft Punk con Around the World. Tra un po' torniamo con la musica dance italiana per Earphones.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo, 7.0. Prevendita su Ticket One.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
5: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Tonello, salve, buona giornata. Ripartiamo con gli earphone and prime time. C'è anche lui, Ziggy Marley, uno dei tanti figli conosciuti o sconosciuti o riconosciuti del grande mitico Bob Marley, accompagnato dai Melody Makers. Questa è Power to Moya, il remix ovviamente. Risentiremo anche loro, i Funky Green Dogs con Fired Up, e poi chiuderemo questa traccia con lui, DJ e produttore Boyz Dugloshe, con Boom and Keep Pushing.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Alex Douglas con Keep Pushing, voi sentiti anche i Funky Green Dogs and Fire Up, Ziggy Marley con il Melody Makers e in apertura invece Earphone con Prime Time, un po' di dance italiana che non fa mai male. Da Mauro Tonello è tutto, ancora buona giornata, buona mattinata, grazie al nostro DJ Nick e vi lascio come sempre tra le prestigiose mani della Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
3: La radio rende
2: famosi. Occhio, anzi orecchio.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Marco, che è una canzone che mi rispecchia moltissimo perché è tenera, dolce, ma anche un po' psicopatica. Buongiorno amici, come state? Oggi è il 1° di settembre. Sì, un saluto all'estate che se ne va un'altra volta, ci lascia così da soli al buio.
1: Hai ragione.
0: Sì. 1° di settembre, ragazzi, ufficialmente è arrivato quel momento dell'anno in cui arrivano tutte le cose che hai rimandato. Ma sì, rimando a settembre. Cosa avete rimandato? Vabbè, ve la faranno tutti questa domanda oggi. Ma cosa avete rimandato a settembre? Così, per curiosità. Nel frattempo, buongiorno, io sono Carlotta, come Ciale Di Biasi. Ci sono arrivati già 2 messaggi vocali, sentiamo.
2: Ale, vuoi già? Non vuoi neanche salutarmi stamattina?
0: Ciao Ale, come stai?
2: Tutto bene? Mettimi i messaggi.
0: Tutto questo per un po' un tutto bene, basta.
3: Ciao Carlotta, sono Claudio, ecco. Oggi compio 60 anni e ciao, tra Claudio, un anno è il mio primo giorno di pensione da pensionato. Ciao a tutti, ciao.
0: Quanti anni compio? Scusami Ale, che mi sono
2: 60
0: perso.
2: 60 anni.
0: 60 anni, quindi a 61 anni va in pensione. Beh. Non male, poi?
4: Buongiorno company.
0: Buongiorno.
4: Quesito delle 5.45 del mattino. Ma gli uomini non hanno da fare nulla prima di andare a lavorare? Cioè, io ogni mattina passo davanti a un bar che è già aperto e tutti uomini seduti già al tavolo che si stanno facendo la loro chiacchierata, si stanno bevendo il loro caffè, chi l'ombretta di vino, perché ho visto anche quello, non è il problema quello. Ma solo le donne alla mattina hanno da fare, a sistemare milioni di cose prima di uscire di casa.
0: Ma allora, ovviamente, Ale, in tutto questo ti chiedo, scusami, apro e chiudo parentesi, tu mi senti bene? Tutto a posto?
2: Mi sento benissimo.
0: Perfetto.
2: Vai, fai di prova, fai una prova.
0: Sa, mi senti bene?
2: Alzo un po' gli alti. Fa ancora una prova.
0: Sa, fai quello che...
2: Alzato un po' i medi, i bassi, perfetto.
0: Va bene, dai. Credo che tu non abbia alzato niente poi alla
2: esatto.
0: Fine. Allora, relativamente a questo messaggio, innanzitutto io, amica, ti faccio notare che Alessandro Di Biasi è un uomo ed è qui al lavoro. Ed è arrivato sicuramente prima di me. Cioè, nel senso, io sono a casa, sto lavorando, però lui ha sicuramente cominciato prima
2: e
0: di me.
2: E ieri sera ho tagliato 3 ore di erba.
0: Vabbè, Ale, il fatto che tu abbia un secondo lavoro come spacciatore non è un...
2: No, a casa mia.
0: Ah, erba del giardino. No, allora, in realtà devo dirti una cosa. Sì. No, devo dirti una cosa. Allora, la questione è questa. Lei dice: gli uomini non hanno niente da fare perché ho appena visto un gruppo di uomini che stanno facendo colazione e fanno chiacchiere sereni. Mentre io invece sono piena di cose da fare. Ma va contestualizzato, magari sono tutti in pensione, che ne so, magari sono tutti quanti fortunati delle baby pensioni, quindi non hanno niente da fare. Oppure magari sai che gli uomini rispetto alle donne, secondo me, adesso non voglio fare un discorso sessista, per carità, non è nei nostri diciamo nelle nostre abitudini, però secondo me gli uomini se la vivono un pochino meglio su tanti aspetti rispetto alle donne, quindi magari semplicemente lei sente di dover fare tante cose che vanno fatte, siamo tutti d'accordo che può essere pulire questo, fare questo, sistemare questo, uscire di casa lasciando la casa in ordine, eccetera eccetera, e magari invece loro si sono semplicemente alzati dal letto, lavati i denti poco poco e poi usciti di casa per andarsi a fare colazione con gli amici. Perché guarda, io e Sisma questa cosa qua è un lunedì, magari ne parleremo anche con Sisma, però ne facciamo sempre un... Adesso mi senti male, Ale?
2: No, ti sento benissimo.
0: Ma allora sono io che mi sento male in cuffia. Vabbè, io e Sisma ne parliamo sempre di questa cosa qua e effettivamente io ho questa smania di lasciare tutto in ordine, sistemare i cuscini, eccetera. Lui invece, se voi pensate, fa colazione seduto sul WC, cioè, quindi capito. Cioè, nel senso,
2: due abitudini
0: molto diverse. Vabbè, se avete voglia di rispondere, 3332688688, numero che vi serve anche semplicemente perché questo spazio è tutto vostro, amici sommersi. Potete fare un po' quello che vi pare. Radio Company. The summer is magic.

0: Serena Brancali, Alessandra Moroso, questa è Serenata. Innanzitutto saluto mamma Alessandra che scrive tanti auguri alla mia piccola Isabel che oggi compie 8 anni. Allora auguri a Isabel e poi abbiamo un vocale.
1: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Sì, buongiorno.
1: Carlotta, un saluto speciale per te.
0: Ma grazie.
1: Ale, sei da solo per caso? Domanda, sentendovi parlare, perché se Sisma è in ferie e Carlotta è a casa, sicuramente tu sei da solo.
0: Beh.
1: Ciao ragazzi, buona giornata. Sì. Sempre grandi.
0: Ale, non fare così, Ale. Però ragazzi, cioè nel senso, comunque ci stiamo guardando. Cioè è vero che io sono in un luogo e lui è in studio, però siamo in videochiamata su FaceTime ed è come essere insieme, Ale.
2: In tempo reale, proprio.
0: Esatto. Non lo so, però mi piacerebbe tanto essere là, effettivamente. Lo sai quanto mi piacerebbe essere lì. Poi siamo partiti con questo messaggio, un'ascoltatrice che diceva: oh, ma com'è possibile che gli uomini sembra che non abbiano niente da fare? Cioè passo davanti al bar e trovo questo gruppo di 5, 6, 7 uomini che si beve il caffè o il bicchierino di vino così di prima mattina prima di andare a lavoro. Poi lei aggiunge, prima di far ascoltare quel messaggio, lei aggiunge: sì, magari vanno al lavoro, ma la domanda è perché prima non fanno altro ma vanno a perdere tempo al bar per poi andare a lavoro, quindi prima dell'orario del lavoro. Per esempio, ieri mio marito mi ha detto: vado prima perché ci beviamo un caffè, ci facciamo una chiacchiera e poi iniziamo a lavorare. Io non vado mai 20-30 minuti prima a lavoro, non arrivo mai in ritardo e non mi piace perdere tempo aspettando l'orario per timbrare. Forse poi dice: forse neanche a suo giro mi sono spiegata bene. No, in realtà ho capito, cioè se io ho capito bene, la tua domanda è: come mai gli uomini preferiscono, tra virgolette, per te, perdere tempo a fare la chiacchiera, a bersi il caffè, quindi arrivare addirittura a lavoro mezz'ora prima per perdere tempo chiacchierando e bevendo il caffè, invece che sfruttare quel tempo per fare delle cose che secondo te sono utili, che può essere andare a fare la spesa, che può essere sistemare casa, che può essere andare a pagare una bolletta, che può essere, non lo so, qualsiasi cosa. Io posso dirti che sono più team questi signori qua, cioè nel senso, stai andando a lavoro, sai che davanti a te hai 8 ore di lavoro, che magari ti rompi anche le scatole, cioè quei

0: sotto il sole, sai, si fanno un mazzo tanto e poi tornano a casa questa sera alle 7 e trovano donne come queste qui e tornano fuori a bersi lo spiezzetto. Buona giornata.
1: Ma no, cioè, allora io non penso che poi lei non si faccia un mazzo tanto, penso che sia una questione di preferenze, cioè ci può stare che c'è chi ama arrivare al lavoro un po' prima per bersi il caffè in serenità e fare due chiacchiere, c'è chi invece preferisce arrivare, fare il suo e andarsene. Questa è proprio una questione molto personale. A questo punto io ne approfitto e giro la domanda a chi ci ascolta: voi da che parte state? Cioè siete team arrivo al lavoro, timbro e me ne vado via, cioè proprio lavoro, vado a casa, semplice, facile, veloce, non perdo tempo, non mi perdo in chiacchiere, non mi perdo in cose inutili, oppure siete più team questi signori o il marito della nostra ascoltatrice che arriva un po' prima, si beve il caffè, fa quelle due chiacchiere e poi comincia a lavorare, quindi inizio lavoro un pochino morbido. 3332 688 688.

0: Adele, questa è Ocean House, siete su Radio Company nella Family. Amici, buongiorno. Si parla allora del lavoro, cioè nel senso, partiamo da un messaggio di una nostra ascoltatrice che dice: mamma mia, gli uomini, oh guarda, che non hanno niente da fare, che si vanno a bere il caffettino 20-30 minuti prima di andare a lavoro. E allora da lì siamo partiti chiedendovi voi da che parte state, cioè siete quelli che arrivano a lavoro, timbrate, lavorate e poi ve ne tornate a casa senza perdere troppo tempo, oppure se siete un po' più compagnoni, quindi preferite arrivare un pochino prima, sapendo che magari vi berrete il caffè, farete due chiacchiere, insomma, magari anche dopo lavoro tendete così a perdervi un pochino in chiacchiere, quindi uscite quei 10 minuti dopo, insomma, che cosa, come siete abituati a lavorare, o meglio ad impiegare il vostro tempo pre-lavoro e post-lavoro.
1: Ciao a tutti, Nicola, topografo. Allora, io, se posso rimanere a letto fino all'ultimo momento e soprattutto non bermi il caffè di prima mattina barra brioche al bar, preferisco. Ma è anche vero, se qualcuno del gruppetto mi dice: oh, vieni, perché merita, puntini puntini puntini, cosa può essere che merita? Il caffè, il balcone del bar, più facile.
0: Ah, quindi si vede che lui, Ale, sai, è un appassionato di botanica. E quindi sai che i balconi spesso hanno i fiori. E quindi dicono, lui dirà: oh, che bei tulipani, che belle peonie. Quindi, capito, un motivo per cui dice: sai, vado in quel bar perché hanno, fatalità, i fiori freschissimi in balcone. Poi chi c'è?
2: Buongiorno, Carlotta Laura.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, caro. Buon primo settembre a tutti.
0: Grazie,
2: finalmente. Okay. Finalmente. Comunque io sono una ragazza che inizia di solito sempre un quarto d'ora, 10 minuti prima, per bere il mio caffettino, farmi le mie cosine carine. Però quando termino, tipo ad esempio alle 17 o alle 18, voli, statale, timbro e alle 17.01 sono già in macchina in rotta per tornare a casa.
0: Ma sai che anch'io sarei, allora, tra le due cose tenderei anch'io ad essere molto simile, cioè quindi arrivo parecchio prima, mi passo quel tempo proprio di convivialità eccetera, poi finito il lavoro basta, me ne vado a casa. C'è chi scrive: buongiorno Carlotta, buongiorno Ale, inizio alle 7.30, mi sveglio alle 6, inizio alle 7.30, mi sveglio alle 6, quindi ok, un'oretta e mezza prima, mi alzo, mi lavo, mi preparo il necessario per andare a lavoro e alle 6.30 parto con mezz'oretta di macchina. Alle 7, quindi mezz'ora prima del suo orario di lavoro, ci si trova al bar per il caffè con persone che non lavorano con me, ma che ormai è diventata abitudine trovarsi così al mattino. E cosa c'è di meglio, insomma, prima di affrontare il lavoro? Ciò non significa che prima di uscire non faccio nulla di utile, perché vivo da solo, casa mia, insomma, sempre in ordine, però mi piace, vedi, è una bella abitudine. Io sono molto, sì, cioè anch'io sarei questo team. 3332688688, quindi se avete voglia, insomma, di farci sapere voi da che parte state, quindi siete quelli del arrivo lavoro e lavoro e basta, quindi arrivo, timbro, me ne vado, ciao, grazie, oppure siete più tipi da convivialità, quindi magari un pochino prima, addirittura uscite di casa un po' prima per arrivare al lavoro un po' prima per potervi bere il caffè in compagnia.
3: Radio Company, estate. Spot.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: C come Company, C come C Radio.

0: Sono i Daft Punk, One More Time su Radio Company nella Family, ma adesso arriva un brano nuovo. Lui è James Blunt con Tastes Like Summer.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: It's like summer, buongiorno amici, benvenuti, questa è la family di Radio Company. Adesso, quando James Blunt ha finito di cantare, perfetto, grazie Ale. Ma vi mancherà il mio sgabello quando tornerò ufficialmente in radio?
1: Sentiamo.
2: Mamma che bello.
3: Vabbè.
0: Dai, sono solo le 7:15.
4: Radio 7:05. Time.
0: Amici, poi adesso ne parliamo, apro e chiudo una parentesi. Dobbiamo ricordarci lo scherzo da fare a Sisma, ecco, mi raccomando, che poi tra giovedì e venerdì vi chiediamo tutti quei messaggi.
1: Andiamo nel suo profilo?
0: No.
1: Scusa, sai.
0: Cioè, se vuoi possiamo andarlo a guardare, così malinconici.
1: No, scrivere un commento, sai.
0: Non dice, eh?

0: Buongiorno amici, martedì primo di settembre, è andata ragazzi, ciao, la salutiamo, ciao, grazie, alla prossima, ci rivediamo tra qualche mese. Come state amici? Buongiorno, questa è la family di Radio Company, Carlotta e Ale De Biasi. Enrico Sisma è in ferie, tornerà lunedì. Allora Ale, la tua idea è ottima, però io pensavo, dimmi cosa ne pensi, cioè mi piacerebbe coinvolgere gli ascoltatori facendo finta che non è mancato nessuno, Sisma. Quindi tipo chiedere agli ascoltatori tra giovedì e venerdì di mandarci messaggi vocali dicendo tipo ah Carlotta che bello che ci sei te, mamma mia, guarda finalmente, sai, proprio come se stessimo tutti meglio senza Sisma.
1: Perfetto, sì.
0: Così lunedì li facciamo ascoltare, ma li facciamo ascoltare come se stessero arrivando, caspita, come si stava bene. E lui, vabbè, poi lui ovviamente ci rimarrà marissimo, dirà basta,
1: Okay,
0: va bene, facciamo così. Quindi ragazzi, mi raccomando, ricordatevi tra giovedì e venerdì, insomma, in modo da poterne recuperare parecchi, vi chiederemo di contribuire a questo scherzo, perché glielo facciamo.
1: È un piano perfetto.
0: Sì, dai, cioè, secondo me, a meno che lui non ci stia ascoltando in questo momento.
1: Ma no,
0: immagini,
1: sta dormendo, dai.
0: Ma figo, sì. Cioè, veramente, ragazzi, io credo che Sisma gli ci vorrà un mese per riprendersi dai suoi orari. E comunque lui non fa altro che mandarmi foto di tramonti. Cioè, tramonti. Detto questo, buongiorno, questa è la family di Radio Company. Siamo partiti questa mattina parlando di lavoro, ma perché un'ascoltatrice stamattina la prima cosa che ci ha detto, ore 6:30 puntuali, è stato: ma porca miseria, ma gli uomini non hanno niente da fare che se ne vanno alle 6 del mattino al bar a bersi il caffè tutti insieme a fare chiacchiere, mentre invece noi donne siamo sempre piene di cose da fare. Poi da qui, al di là di uomini e donne, si è aperto un mondo, perché da qui ovviamente abbiamo iniziato a parlare di quella bella abitudine che non tutti hanno, però di arrivare al lavoro magari un pochino prima per bersi il caffè. C'è chi ce l'ha, c'è chi non ce l'ha, c'è chi ha piacere di fare un po' di convivialità prima di cominciare a, come diceva qualcuno, spaccarsi la schiena al lavoro. C'è chi invece arriva, timbra lavoro e se ne va perché non ha piacere di perdere tempo, no, con diciamo nell'ambiente di lavoro o proprio intorno al proprio lavoro. Sentiamo chi c'è.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io sono Tim, arrivo prima e bevo il caffettino. Anzi, vi dirò di più, che io l'ultima settimana prima di andare in ferie, io e la mia collega ci trovavamo al bar, facevamo brioche e caffè.
0: Bello.
2: E poi andavamo al lavoro. E se devo essere sincera, io adesso ogni venerdì quasi quasi ve lo propongo anche alla mia collega di fare il caffettino con la brioche.
0: Per me è una cosa bella, allora io sarei, anch'io sarei così, tenderei a crearmi un'abitudine che rende diciamo, l'ingresso al lavoro meno amaro, cioè capito, un po' dolce amaro, perché tu arrivi, fai quel momento leggero per poi, sì, va bene, certo, cominci a lavorare, però sono scelte, perché qualcuno giustamente dice, oh, ma cioè quei 20 minuti puoi sfruttarli per dormire 20 minuti di più, poi chi c'è?
3: Ci siamo alzati bene questa mattina, comunque buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Riesco arrivare al lavoro e andare via.
0: Vedi.
3: Senza caffè prima o aperitivo dopo, per il semplice fatto che preferisco investire il mio tempo libero sulle cose che riguardano la mia persona, ecco. Però insomma, se succede una volta ogni tanto ci sta, no, non sono contrario, non ci trovo nulla di strano. Buona giornata.
0: Ma
3: grande,
0: questo
3: De
0: è proprio
3: Biasi. Grande Carlotta.
0: Grazie. Questi sono proprio ragazzi, cioè proprio è un mood di vita, cioè proprio una cosa che uno o ce l'ha o non ce l'ha. Qualcuno scrive: buongiorno, sono Paola di Verona, e comunque ci sono, perché ovviamente siamo partiti parlando di questo gruppo di uomini, ma giustamente lei dice ci sono anche gruppi delle mamme che prima accompagnano i bimbi a scuola e poi si trovano al bar, fanno colazione, e sono dei momenti belli di ritrovo, perché ti danno anche un po' la carica per la giornata, e questo vale anche per gli uomini. Poi chi c'è?
4: Ci sono uomini e uomini, dipende tutto dalla mentalità, da come si è cresciuti, soprattutto da giovani. Io adesso ho 50 anni e lavoro da 30. La mia giornata è sempre iniziata con il caffè a casa e arrivare al lavoro quei 2-3 minuti prima, non di più, e di sicuro il mio tempo non lo spreco al bar alla mattina o presto. però c'è gente che è sempre stata abituata, si sveglia, non si lava neanche la faccia, va in bar, passa la mezz'ora, un'ora e dopo si reca al lavoro.
0: Vabbè, che poi non necessariamente deve essere il bar, e non necessariamente deve essere mezz'ora, a volte anche quei 10, per esempio quando noi arriviamo in radio sicuramente un po' prima dell'inizio del programma, che inizia come sapete alle 6:30, e abbiamo quel momento caffè. Per me quel momento lì è bello, cioè nel senso, sì, è quasi magico, anch'io lo trovo veramente un momento un po' speciale, perché è proprio quel momento di leggerezza prima di settarsi proprio fissi sul lavoro. 3332688688, quindi se avete voglia di contribuire, di farci sapere cosa ne pensate, insomma questo è il nostro numero, messaggi scritti o vocali.
1: Visto che il lavoro è già una p***a, prendiamoci qualche piccolo spizio.

con Whisper. Amici, buongiorno, siete su Radio Company, state ascoltando La Family fino alle 9 del mattino. Ma adesso, amici, mettiamo un attimo in pausa i vostri messaggi, li recuperiamo tra un po', giuro, promesso. Adesso è arrivato il momento di scegliere un disco da cantare ad alta voce, quindi come sempre a quest'ora noi vi facciamo ascoltare un pezzo di uno, un pezzo dell'altro, ma voi decidete, siete voi a votare mandando un messaggio al 333-2688-688, semplicemente scrivendo uno o due. La canzone numero uno è questa.

0: E la canzone numero 2 è questa. Quindi per scegliere tra uno o due.
1: La Family

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
7: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
6: allo 0824 43 732 o chiamalo 0824 27 6204.
8: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
6: Radio Company Summer Tour 2026.
8: Il tuo evento e la nostra passione
6: per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Celine Dion, That's the Way It Is, uscita il primo novembre 1999. Eri felice e lo sapevi. Ecco, un po' quella roba lì. Giustamente qualcuno dice: certo, da fan del Re Leone questo disco mi ha fatto male. Lo so, però questo vi insegna che non siamo noi perché sapete quanto io sia fan del Re Leone. Questo fa capire quanto in realtà il vostro voto effettivamente conti, perché anch'io sono grande fan del Re Leone e anche a me questo disco ha fatto un po' male. Detto questo, amici, buongiorno, state ascoltando La Family, sono Carlotta, come c'è Ale De Biasi. Ale, come va?
1: Sai cosa ho visto ieri sera? Per l'ennesima volta, Ghost.
0: Veramente? Bellissimo. Ma Ghost è il tuo film quello là che non smetti mai di guardare?
1: Esatto, sì, una volta all'anno.
0: È un po' come come il mio Re Leone, e piangi ogni volta?
1: Piangi sempre, esatto. Piangi
0: anch'io sempre. Piango sempre. Io invece domenica mattina ho guardato Pocahontas, così mi sono svegliata con Pocahontas. Detto questo, amici, buongiorno, state ascoltando La Family, sono Carlotta e come c'è Ale De Biasi in regia, e stavamo parlando, insomma ne parliamo un altro po' perché abbiamo insomma i vostri messaggi ancora da ascoltare. Si diceva: al lavoro voi prima e dopo lavoro come vi comportate? Siete della squadra: arrivo un po' prima, mi bevo il caffè con i colleghi, o anche degli sconosciuti al bar, cioè nel senso arrivo un po' prima, mi prendo quei 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora di decompressione prima di iniziare lavoro, oppure arrivate, timbrate, fate il vostro e ve ne andate. Qualcuno scrive: buongiorno, i colleghi non sono miei amici, io non do un secondo in più del mio tempo a loro, se vogliono bere il caffè con me no, zero, poi magari lo devo anche pagare. Che tristezza, ragazzi. No, io invece ad Ale De Biasi per esempio il caffè lo offro volentieri, lui lo offre volentieri a me.
1: È vero, sì. Beh, sì, anche è da un po' ormai che non succede, però.
0: Sì, è vero, è un po' che non succede, però Ale, guarda, recupereremo. Okay. Tu recupererai, perché hai un sacco di caffè da offrirmi. Poi chi c'è?
2: Buongiorno Carlotta, buongiorno Ale. Anch'io sono il team caffè, infatti io un po' prima al lavoro, bevo il caffè, poi ne beviamo un altro insieme alle 9, quando facciamo proprio pausa caffè tutti.
0: Merenda, mi piace.
2: E poi si continua a lavorare.
3: Buongiorno Carlotta.
0: Buongiorno.
3: Allora, io non ho l'abitudine, diciamo generalmente, di andare nei bar, di trovarmi nei bar a bere caffè o quant'altro. Capita, ci vado. Anche a lavoro non ho l'abitudine di venire prima. Vengo quando capita e se ho un po' di tempo beviamo il caffè, se no vado a chiacchiere, se no vengo al lavoro, appunto.
0: Vabbè, ma ci sta, ecco, vedi, sì, questo secondo me è un ottimo compromesso, cioè quello di dire: se ce la faccio, ben volentieri, però è anche vero che non è che arrivo mezz'ora prima. Qualcuno scrive: io inizio a lavorare alle 5.30, ma premetto che l'azienda è nostra, quindi io e mio fratello quasi tutti i giorni alle 7.30, considerate che loro cominciano alle 5.30, quindi dopo un paio d'ore escono, vanno a prendersi il caffè, e dice: lo facciamo principalmente per staccare un po', anche perché poi prima delle 19 non finiamo mai. Ci sta, poi?
4: Ciao. Io non lo faccio, ma non perché non voglia farlo, perché non mi interessa, però se qualcuno me lo chiedesse sarei disposta anche a arrivare prima oppure a fermarmi in qualche bar, però cioè, non ci vedo niente di male, non riesco a capire perché bisogna perfino criticare chi si ferma al bar per bere un caffè o fare un po' di chiacchiere. È una bellissima abitudine secondo me per stare assieme e non restare sempre chiusi in casa, magari in smart working, come molte persone fanno che hanno perso il contatto con la realtà, si può dire.
0: Beh, per esempio io che sono in questo momento insomma da qualche mese per ovvie ragioni sono confinata diciamo a casa, quindi non sto andando a trasmettere dalla sede principale, io questa cosa qua la sento, per esempio, no? Ma a me manca molto il contatto con la mia azienda, cioè non tanto la mia azienda perché comunque poi si lavora lo stesso, però proprio con il luogo di lavoro, con le persone che lavorano lì, però capisco anche che dipende dal tipo di lavoro, dal rapporto che hai con le persone che lavorano con te, quindi capisco anche questa cosa. Stefano dice: sveglia alle 4.35, colazione con la moglie che va a lavorare, e poi io sistemo la tavola, se c'è qualcosa da fare in casa lo faccio, attendo le 6 per svegliare mio figlio per andare a scuola, alle 7 partenza, carico il furgone eccetera eccetera, caffè con i colleghi e poi si parte per andare a lavoro. Quindi insomma dalle 4.30 barra le 5 Stefano fa un sacco di cose prima di andare a lavoro. Poi
5: io la mattina ho la convivialità di uno che sta andando a un funerale. Io quando arrivo al lavoro saluto, non parlo con nessuno per la prima ora, anche ora e mezza, quindi inizio alle 7 fino alle 8 e mezza, 9. Tutti sanno che a parte lo stretto necessario non mi devono chiedere nulla, per cui non esiste caffè, non esiste convivialità, mi sveglio all'ultimo minuto disponibile per arrivare giusto al lavoro.
0: Povero. Quindi tu non sei del team di Roberta che dice arrivo 10 minuti prima per bere il caffè e fare un po' di gossip. Io sì, tutta la vita team Roberta. Dai, 3332 688 688 per i vostri messaggi. Radio Company. The summer is magic.

0: Marlon Rudette, When the Beat Drops Out, su Radio Company della Family. Amici, noi ci prendiamo una piccola pausa, ma tenetevi pronti perché tra poco arriva lo sfigometro.
1: La Family.

Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
1: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
0: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
2: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
3: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
4: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
3: anche senza gridare.
4: La radio rende famosi. Occhio.
3: Anzi, orecchio.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company. C come Company, C come C Radio.

0: Mamma non mamma, lei è Madame su Radio Company. Pensavi di cogliermi in fallo, invece no. Lei è Madame su Radio Company, adesso amici c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
0: Ariete, si parte sempre da voi, guardate avanti con fiducia nel lavoro, preparate il terreno per nuove opportunità esplorando anche diverse direzioni e ricordandovi che siete più forti di ogni sfida. Sfigometro meno 20 e rotometro 99%.
3: Ma di che state a parlare?
0: Toro, tocca a voi, cuori solitari, le vostre nuove storie fanno così, un po' ridere perché qua ho scritto il moonwalk, cioè nel senso che se ne vanno, ciao e grazie, evitate legami un po' strani e presto andrà meglio, Cupido probabilmente scoccherà la freccia giusta. Spigometro meno 16, rotometro 63%.
4: Cosa c'è di bello, ma ti prego?
0: Gemelli, l'attrazione crea delle scintille, attenti però perché le tentazioni vi portano sulla cattiva strada, quindi forse è meglio girare alla larga da chi vi vuole male, evitando dei casini complicati. Sfigometro meno 14, rotometro 38%.
5: Io so chi vince lo sfigometro di oggi, ma non ve lo dico.
0: Brava. Cancro, se qualcosa non va parlate chiaro, non agitate le acque che non serve a niente. Sfigometro meno 16, rotometro 85%. Leo, nel futuro è nelle vostre mani, fate le scelte che contano per voi. Ormai questa fine di agosto e questo inizio di settembre vi dà una bella spinta. Sfigometro meno 19, rotometro 97%.
6: Un saluto al tavolo, Leone!
7: Sono Leone, per favore!
0: Oh. E poi Vergine, comunicazione chiara, senza intralci, non facile, però comunque se c'è è super efficace. Mercurio vi fa fare le mosse giuste. Sfigometro meno 17, rotometro 78%.

0: Bilancio, buongiorno, tocca a voi, mettetevi in gioco in amore. Dopo una separazione ripartite senza paure e senza sensi di colpa. Spigometro meno 18 e rotometro 87%.
1: Ciao, sono Franco.
0: Ciao Franco. Scorpione, nuovi spazi d'amore, farfalle nello stomaco e non solo con nuovi incontri, perché se siete single, perfetto, insomma divertitevi, però se siete impegnati potrebbero tornare queste farfalle nello stomaco, che è una cosa molto bella. Sfigometro meno 13, rotometro 33%.
2: Quando la persona è zero, l'insulto è nullo.
0: Esatto, Sagittario, storie valide, possibilità anche intriganti, forse un ritorno di fiamma, non male ragazzi, come martedì molto peperino. Sfigometro meno 19, rotometro 96%.
3: Secondo me ti sei dimenticata il leone.
0: No, l'ho detto, Capricorno, rapporto in crisi, quindi evitate dispute, cercate solo chiarimenti. Ragazzi, ormai è settembre ed è tempo di prendere decisioni. Sfigometro meno 15 e rotometro 49%.
4: Carlotta, e la sì? Vergine?
0: La Vergine abbiamo già detta. Acquario,
3: lavoro.
0: Alessandro, Acquario, tocca a voi. Attitudini polemiche, forse vi annoiate. A questo punto mi sento di dire che è arrivato il momento di trovare un nuovo hobby. Sfigometro meno 12, rotometro 32%.
5: Non lo sa Sagittario che è mortadella?
0: E poi i pesci, cambiamenti in vista, compiti, responsabilità, parenti, ma anche discussioni, aiuto. Sfigometro meno 16, rotometro 58%.
3: Secondo me ti sei dimenticata il leone.
0: L'ho detto.
3: Meglio si cambi lavoro.
0: Ale, Alessandro.

0: Allora, guai a te se non guardare perché ci è arrivato un suggerimento. Guarda, veramente.
1: Alela, smetti di ragionare sui segni e ricominci a urlarli e basta.
2: Va bene. Oh.
0: Ti do tre chance, Ale. Come sempre, puoi. Vai.
2: Ariete!
0: Lo hai detto, hai guardato il messaggio.
2: No, giuro.
0: Veramente?
2: Sì.
0: Allora, bravissimo.
2: Ma che non era neanche 100%, quindi ho sparato.
0: No, era 99, però insomma. Ma era la tua prima chance o l'hai detto solo perché è il primo segno? C'era la tua prima scelta.
2: Altrimenti dopo avrei detto Sagittario. Anche Leone non era male, se non sbaglio.
0: Boh, ma chi se li ricorda? Ormai io li ho letti e dimenticati. No, il Leone era buono. E Sagittario, vediamo. È anche Sagittario. Bravo Ale, quindi vuol dire che mi stai ascoltando molto molto bene. E amici, con questo Ale De Biasi che ormai non lo ferma più nessuno e questo tango che è il vero tango, mi sento di dire che c'è il disco alza volume di oggi.
3: Ora alza il volume.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Safe, questa è Buona Domenica alle 8 e 4 minuti.
1: Radio Company Time. Spot.
2: La Family di Company. Radio Company. Con la Family.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Pizza Densetteria, amici, buongiorno. State ascoltando la Family di Radio Company. Io e De Biasi parlavamo di lavoro insieme a voi, quindi che cosa, quando è successo, se ovviamente è successo, vi ha fatto scattare il desiderio di cambiare lavoro, cambiare azienda. Semplicemente può essere un cambio di azienda, ma nello stesso ambito, o può essere anche un cambiamento totalmente di qualsiasi cosa, quindi di lavoro, di azienda, di paese, di città, qualsiasi cosa può essere. Qualcuno scrive: io ho cambiato lavoro dopo una vita perché mi hanno tentato un furto nel camion con me sopra, praticamente, cioè, quindi lui era nel camion e hanno tentato un furto con lui all'interno, e in quel caso capi e colleghi non mi hanno sostenuto, mi hanno girato le spalle, quindi di conseguenza ciao e grazie. Poi chi c'è?
1: Il mio collega di lavoro, o meglio ex collega di lavoro, dopo 23 anni mi aveva ormai portato all'esaurimento, e quindi 4 anni fa sono andata via. Ciao.
0: Ma ragazzi, ma quanto brutto è se un tuo collega ti porta così tanto all'esasperazione, dato da farti cambiare lavoro, ma pensa te. Poi
2: ho cambiato lavoro quella volta perché non c'era più il tempo per la famiglia, lavoravo troppo. Ero passato da un periodo di artigianato, cioè partita IVA, a una ditta che faceva il mio stesso lavoro. Avrei fatto lo stesso lavoro, solo che gli orari erano improponibili. All'inizio sembrava oro colato, e alla fine invece troppo, troppo impegno, poca famiglia, poca libertà, troppo.
0: Ecco, anche questo secondo me è una motivazione valida, cioè quando dici ok, sì, bello, però passo la mia vita lì tra quelle quattro mura e non ho più una vita mia, perché poi c'è sempre il, no, sai, il detto lavorare per vivere o vivere per lavorare. Quando tu vivi per lavorare, bello, ma no grazie. 3332 688 688, se avete voglia di raccontarci che cosa vi ha fatto scattare il desiderio di cambiare lavoro.

0: Lady Gaga con Dolci, questo è Runway su Radio Company. Diamo il benvenuto anche al nostro Vittorio Ferro. Buongiorno Vitto, come stai?
1: Buongiorno, molto molto bene, grazie, ciao a tutti.
0: Molto bene, sì. E chi ti accompagna in questo martedì primo di settembre?
1: Ritorna Nikos Chiudetto di Trebimeteo, buongiorno Nikos.
0: Ciao Nikos, buongiorno.
1: Eccolo qua.
2: Ben ritrovati.
1: Ci sei mancato, buongiorno. Caro Nikos, ci sei molto mancato, anche se temo che tu ci stia per annunciare l'ennesima ondata di caldo o no?
2: Sì, sì, guarda, è un'estate incredibile da record, perché abbiamo vissuto praticamente un trimestre estivo, considerando anche quello che succederà nei prossimi giorni in questa prima decade di settembre, con temperature sempre ben oltre la media stagionale. È stata un'estate pazzesca anche sul Veneto. Probabilmente, ovviamente ci vorranno i dati alla mano a breve quando si chiuderà la stagione, però probabilmente è stata l'estate più calda di sempre . E sul nord-est, anche sul Veneto, con valori termici che per tantissimi giorni hanno sempre oscillato tra i 34 e i 38 gradi, ma anche con elevati tassi di umidità, quindi caldo molto umido. Tutto questo per dire che entreremo nel vivo di una nuova ondata di caldo, non tanto oggi e domani, sì. Dove in realtà c'è un po' di rientro da est in pianura padana, c'è un po' di ventilazione di bora, di grecale, farà caldo, però insomma sono delle giornate tutto sommato vivibili sia oggi che domani, tra sole e qualche nuvola di passaggio, ecco, magari a ridosso dell'arco alpino durante il pomeriggio qualche temporale ci scappa, però ecco, tutto sommato oggi e domani la scappiamo, non si sta malaccio, con temperature massime tra i 30 e i 33 gradi mediamente, però nel weekend di nuovo aria calda dal Nord Africa, dalla Spagna, invaderà l'Europa centrale, anche l'Italia, quindi nel finire di settimana ancora tempo stabile, assolato, ma più che altro in vista proprio di venerdì, sabato, domenica ancora temperature che anche sulla pianura di Nord-Est, anche sulla pianura Veneta, toccheranno i 34-35 gradi, quindi nel weekend di nuovo caldo intenso, ovviamente non raggiungiamo picchi estremi perché le giornate si stanno accorciando rapidamente, anche l'intensità del sole è minore rispetto a quella di giugno e luglio, però insomma ancora temperature sempre elevate per la stagione.
1: Va bene.
0: Grazie Nikos.
2: Ciao, buona ciao, giornata buon a tutti voi.
1: Ciao.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
4: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando il lungo e il largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 7 32.
3: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: questa è Cabana, tra l'altro Irama che si sta preparando, meglio, vabbè, lo stanno sicuramente già registrando, ma il 10 di settembre partirà la nuova stagione di X Factor e Irama è il giudice che sostituisce Achille Lauro. L'anno scorso c'era Achille Lauro, quest'anno ci sarà Irama insieme a Francesco Gabbani, Jake La Furia, insieme a Paola Iezzi e ovviamente a Giorgia che invece sarà la presentatrice. Io sono molto curiosa, non lo so, Achille Lauro era molto simpatico, spero che lui insomma possa esserlo altrettanto. Detto questo, amici, buongiorno, questa è la Family di Radio Company, si parla di lavoro. Dicevamo stamattina che molte persone decidono di cambiare lavoro e la decisione la prendono sotto l'ombrellone, quindi quando sono in vacanza così evidentemente gli viene quella malinconia non è neanche malinconia ma anzi quell'angoscia, quella sensazione di angoscia all'idea di ritornare al lavoro, perciò evidentemente sotto l'ombrellone decidono di cambiare, di provare qualcos'altro. Chiedevo a voi se vi è mai capitato di cambiare, che cos'è che vi ha fatto prendere questa decisione? L'ambiente, lo stipendio, un collega nello specifico, forse il troppo carico di lavoro, non stavate imparando niente? Sentiamo chi c'è.
1: Un pizzico di follia, nel senso che dopo 8 anni in agenzia di comunicazioni e organizzazione di eventi dove dovevi rispondere a email in modo celere, rapido, risolvere casini costantemente, anche oltre l'orario lavorativo, sabato, domenica inclusi, e poi ritornavi a lavoro lunedì e ti prendevi soltanto cazziatoni, approfittando di una vacanza a Malta. Il mio cervello probabilmente ha fatto un click, ho mollato tutto, non sono più tornata e sono passata da lavorare per agenzia di comunicazione a consulente di abiti da sposa e sono ancora lì. La miglior scelta che potessi mai fare.
0: Allora, scusatemi, ho avuto un momento di riflessione, il mio cervello si è fermato perché stavo per dire bellissimo sul consulente di abiti da sposa, ma allo stesso tempo stavo pensando, oddio, ma io vorrei avere a che fare con le spose, non lo so, sinceramente. Però bello, brava, vedi, lei era in vacanza e ha avuto evidentemente quel click poi.
2: Allora, io ogni lavoro che ho cambiato, l'ho cambiato sempre per colpa del datore di lavoro. Una volta che sei arrivato al top, loro ti sminuiscono e quindi io ogni 5-7 anni cambio lavoro e me ne trovo un altro dove posso esprimere tutta la mia potenzialità. Una volta arrivato, se non mi gratificano sia monetariamente che emotivamente, prendo e cambio lavoro. Tanto noi siamo numeri e loro di conseguenza saranno numeri. Ciao belli!
0: Ma la mia domanda è questa: quando tu dici cambio lavoro, tu intendi rimani nello stesso campo ma cambi azienda? Perché secondo me, se ne hai la possibilità, avere, insomma, cambiare ogni 6-7 anni ci sta, perché comunque cambia, è anche stimolante. Boh, idea mia, 3332688688, quindi se avete voglia, insomma, che cos'è che vi ha fatto fare click nel cambio di lavoro?

0: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
1: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
0: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
1: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
5: Vuoi trasformare la

0: Tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
2: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
3: anche senza gridare.
2: La radio rende
1: famosi. Occhio, anzi orecchio.
4: C come Company, C come C Radio.

0: Ciao, ciao Carlotta, ciao a tutti. Buongiorno.
1: Viviana, ma ti manca Sisma? Perché tu adesso sei lì.
0: Un po' mi manca, ma infatti ma tornerà a un certo punto. Sì, torna.
1: Guarda.
0: No, perché vedo questo microfono vuoto, senza il suo viso, senza i suoi complimenti.
1: I suoi complimenti.
0: Certo, ci sei tu, che beh, almeno possiamo chiacchierare liberamente. Questo,
1: finalmente.
0: Vabbè, sai che Sisma è un po' geloso delle nostre chiacchiere.
1: A proposito, sì. Esatto, a proposito, ma tu hai visto che uscirà Temptation Island e poi?
0: No, ascolta. Ma che vuol dire? Poi che? Cioè, di che senso?
1: Aspetta, Temptation.
0: Vai. Just gone. Detto just gone. E poi, cioè, che altro deve succedere oltre il pinnetto, il falò di confronto, e gente che piange, che si dispera, che scappa dal villaggio?
1: Sì. Sono le cosa è successo un mese dopo a quello che è successo un mese dopo. Capito? Ma eravamo lì. Cioè,
0: vabbè, ok.
1: E poi si vede che proprio questa stagione è andata proprio bene.
0: Alla
1: bene.
0: Grande.

0: Va bene, vi lasciamo con Viviana, noi torniamo domani. Ciao De Biasi, sono le 9 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Bentrovati, un'altra notte di raid incrociati tra Russia e Ucraina, almeno 7 morti e 5 feriti negli ultimi attacchi russi su Kiev. Sul fronte opposto la difesa aerea russa riferisce di aver abbattuto nella notte 200 droni ucraini, colpito un porto strategico nella regione di Leningrado. E ieri in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, bilaterali tra Putin e il presidente cinese Xi Jinping e il premier indiano Modi, l'India ha assicurato che sosterrà ogni sforzo di pace per fermare la guerra in Ucraina. Spari ieri a Times Square a New York, dove la polizia ha aperto il fuoco contro una donna che senza motivo ha coltellato due persone, causando la morte di una donna e il ferimento di un uomo. L'autrice dell'attacco è morta per le ferite riportate poco dopo l'arrivo in ospedale. Tennis, 139 giorni dopo l'infortunio al polso, Alcaraz riparte agli US Open travolgendo in meno di 2 ore e mezza con un triplice 6-4 il russo Safiulin. Fisicamente sto bene, spero di migliorare ancora, le parole del numero 3 del mondo, che nel secondo turno incontrerà il portoghese Faria. Una buona giornata da Alessio Galea.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Radio Company.
5: Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
9: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
10: Radio Company 80 Italiano.

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 7 4 3 2 0.

0: I Need a Sign su Radio Company. Buon martedì, buon inizio di settembre, nuovo mese, sarà una settimana comunque caliente, ci dicono, quindi dai, gradualmente possiamo, diciamo, ritornare a tutte le nostre attività, quelle proprio del cavolo, possiamo dire, e dobbiamo lavorare, e dobbiamo andare in palestra, e dobbiamo smettere di fumare, dobbiamo smettere o iniziare a fare qualcosa, però il bagnetto ancora ce lo possiamo concedere. Eh sì, il momento relax, piscina, ce lo possiamo ancora permettere. Sentiamo voi, Matti, dai.
1: Company, buongiorno.
0: Ciao.
1: Riccardo da Ferrara.
0: Sì.
1: A me non cambia niente, sostanzialmente, perché sono pensionato.
0: Ah,
1: per
0: allora.
1: Cui Capodanno o non Capodanno, primo settembre, primo di gennaio, no, non è che sia una vita piatta, però cambia niente.
0: Non cambia,
1: ecco,
0: niente.
1: E sto bene.
0: Meglio,
1: buongiorno
0: così.
1: A tutti.
0: Grazie, buongiorno anche a te. Eh sì, perché abbiamo detto che oggi è un po' come se fosse Capodanno. E quindi c'è un Matto del Mattino che scrive: allora, Capodanno cinese, Capodanno ortodosso, poi il nostro. Ci aggiorniamo pure questo? Che cazzo. Eh sì, ti devi ricordare che il primo settembre is the new Capodanno, quindi puoi fare festa comunque, quindi la sera prima si fa festa e poi oggi si riparte, si ricomincia in teoria. Ciao Vivi, io devo ricominciare a ripassare il programma di terza media, tra meno di 9 giorni vado alle superiori. Oh, che bel traguardo, dai che si ricomincia, scuola nuova, amici nuovi, magari qualcuno te lo porti dietro. Però ti toccherà studiare un pochino di più, caro mio. Va bene, se vi va, ci dite cosa ricominciate a fare oggi o smettete di fare oggi, primo settembre, che i buoni propositi proprio sono scritti sulla pietra, che dobbiamo quantomeno averli, poi riuscire a farli è tutta un'altra storia. 333-2688-688, messaggi vocali adesso, Flo Rida, Whistle su Radio Company.

0: Company, Matti del Matinè in giro per l'Italia. Cosa cambia per voi oggi rispetto a ieri in questo primo settembre 2026, giorno di ripartenza? Ciao Company, c'è chi scrive: io raccolgo pomodori proprio come ieri, e ci manda anche la foto, quindi per te non è cambiato nulla. Ieri lavoravi e oggi pure. Sentiamo, vai.
1: Ciao. Io mi associo al pensionato di prima, essendo pensionata da giugno.
0: E vai.
1: Felicemente da pensionata, poco. Quindi non cambia niente. Cambia solo che sono strafelice perché finalmente sta arrivando la mia stagione, autunno inverno. Io amo l'autunno e l'inverno. Io rinasco in questi mesi.
0: Ammazza.
1: Finalmente.
0: Vabbè, ci
1: bacioni
0: sta.
1: Dalla Steffi.
0: Bacioni, Steffi. Devo dire, noi che invece amiamo la primavera estate, non ci possiamo lamentare perché questa è stata.

0: così, siamo felici tutti. Sentiamo un altro matto.
1: Ciao Vivi, ciao. Diego, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, io e la mia compagna abbiamo deciso che da oggi, a dire la verità, abbiamo iniziato ieri perché era lunedì, però comunque da oggi.
0: Giusto.
1: Facciamo fioretto di un mese senza alcol, neanche nei weekend.
0: Se l'allero.
1: 0-0-0 fino al 30 di settembre. Vediamo, proviamo.
0: Dai!
1: Sarà un po' dura, però insomma, proviamo, dai. Facciamo aperitivi a base di acqua tonica.
0: Bene, dai, incrocio le dita per voi. So che non è facile, però dai, già provarci è tanta roba. Acqua tonica, anche il Virgin Mary vi consiglio. Pure io potrei iniziare a fare questa roba qua. Ci provo? Dai, ci provo pure io. Mi associo, vai. La buona onda, mi associo ai vostri buoni propositi. Ragazzi, tra un po' avremo un momento di raccoglimento, non di pomodori, di altro tipo, perché vi voglio presentare un prete veramente particolare.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
3: Bentrovati un'altra notte di raid incrociati tra Russia e Ucraina, almeno 7 morti e 5 feriti negli ultimi attacchi russi su Kiev. Sul fronte opposto la difesa aerea russa riferisce di aver abbattuto nella notte 200 droni ucraini, colpito un porto strategico nella regione di Leningrado. E ieri in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, bilaterali tra Putin e il presidente cinese Xi Jinping e il premier indiano Modi, l'India ha assicurato che sosterrà ogni sforzo di pace per fermare la guerra in Ucraina. Spari ieri a Times Square a New York, dove la polizia ha aperto il fuoco contro una donna che senza motivo ha coltellato due persone, causando la morte di una donna e il ferimento di un uomo. L'autrice dell'attacco è morta per le ferite riportate poco dopo l'arrivo in ospedale. Tennis, 139 giorni dopo l'infortunio al polso, Alcaraz riparte agli US Open travolgendo in meno di 2 ore e mezza con un triplice 6-4 il russo Safiulin. Fisicamente sto bene, spero di migliorare ancora, le parole del numero 3 del mondo che nel secondo turno incontrerà il portoghese Faria. Una buona giornata da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi. Top Car Service, officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional, centro gomme e centro revisioni, officina meccatronica plurimarche, servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Topic and Carte Blanche. Lucky Ones.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Major Lazer, DJ Snake, Linon su Radio Company. Buon primo settembre a tutti. Allora, andiamo in Spagna, a Valencia, perché c'è un prete che ha trasformato la parrocchia in una specie di Tinder, senza swipe però e soprattutto senza abbonamento premium. Allora, lui si chiama Don Fernando Cuevas, però tutti lo conoscono come il prete Tinder, cioè questo è il suo soprannome. Da 15 anni aiuta i single della sua comunità a trovare l'anima gemella, e io non ne sapevo nulla, cioè in questi 15 anni non è arrivata la voce qui in Italia. A quanto pare ci sa fare parecchio, perché 1280 persone sarebbero convolate a nozze proprio grazie ai suoi abbinamenti, non ai suoi abbonamenti, ma ai suoi abbinamenti. Il metodo è questo: niente algoritmi, niente intelligenza artificiale, ma una scheda con età, altezza, ma perché pure in base all'altezza li combina, lavoro, hobby, pregi e difetti, quindi devi pure scrivere tipo qual è il suo pregio più bello, il suo difetto più sgradevole, cioè devi rispondere tipo a Belve, alla Fagnani, e quanto è importante la fede nella tua vita, ma fede anche di altre cose, tipo fede calcistica, la fede in generale. Lui studia i profili, fa il match, e se entrambi accettano passa anche i numeri di telefono. Ha avuto talmente tante richieste, perché

0: sorriso Tommy Paradise. Per gli amici appena ascoltato su Radio Company, Tommy Paradise, che ha conosciuto la sua moglie, perché si sono sposati quest'estate, Carolina Sansoni, durante una partita di calcio. A quanto pare è stato un colpo di fulmine, lui stava giocando con gli amici e l'ha vista sugli spalti, ha subito pensato di volerla conquistare, di scatenare l'inferno pur di conoscerla, e alla fine ce l'ha fatta. Quindi possiamo dire che il pallone è stato un po' il loro cupido in questo caso. E se pensate che la vostra vita sentimentale sia un disastro e quindi non vi resta che accendere un cero, andare in chiesa e accendere un cero, io ho pensato un sacco di volte, beh, sappiate che abbiamo ancora una speranza, e si trova sempre lì, sempre in parrocchia, ma non è il cero, è il mitico prete Tinder, che sta spopolando a Valencia. A quanto pare è il miglior combina matrimoni che si possa trovare, è un vero e proprio cupido per single. E allora vorrei sapere anche da voi, matti del mattinè, cosa, chi è stato il vostro cupido, chi vi ha fatto incontrare, in quale occasione, quale situazione, o magari una persona proprio fisica. Se vi va, ce lo dite con un messaggio, un vocale al 333 2688 688.
1: Radio Company Matinè, con i matti del mattinè d'estate. Spot.
2: Se il tuo evento conta, è in diretta.

0: novità. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
9: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
10: C come Company, C come C Radio.

0: Elena Brancale, The Colors, Partenope, il nostro successo del presente dal passato Kate Bush con Running Up That Hill. Siamo live in questo momento, qualche minuto dopo le 10.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Timberlake, Can't Stop the Feeling su Radio Company. E Stefano De Martino ha fatto da cupido per quanto riguarda la reunion dei Maneskin. È ufficiale, saranno a Sanremo sul palco dell'Ariston nella prossima edizione appunto del Festival 2027, e noi siamo molto felici di questo. Ha fatto proprio da cupido, possiamo dirlo. Voi avete avuto un cupido nella vostra vita che vi ha fatto conoscere il vostro partner? Perché qua stiamo parlando del prete Tinder, che ne ha fatti conoscere tantissimi di single. Sentiamo un matto del mattinè.
1: Sono volontario nella Stazione Nazionale Carabinieri. Praticamente il mio collega, comunque più grande di me perché io ne ho 45, 10 anni fa ha portato sua figlia, e praticamente è stato grazie un po' a lui, un po' alla Stazione Nazionale Carabinieri, in quel servizio, in quel contesto, che poi alla sera appunto la mia attuale fidanzata mi ha contattato su Messenger.
0: Ah,
1: e adesso
0: lei?
1: Sono passati 10 anni, insomma.
0: Vedi?
1: Ecco. E teoricamente fine anno, inizio dell'anno prossimo, dovremo sposarci.
0: E dai,
1: buona giornata.
0: Grazie, che bella storia. È stata lei ad avere l'iniziativa, vedi, la figlia del collega più grande. Se vi va, ci raccontate ancora la vostra storia, chi vi ha, o cosa vi ha fatto da cupido, con un messaggio, un vocale al 333-2688-688.
2: Radio Company Matinè, con i matti del matinè d'estate.
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana puoi trovarci sabato 5 settembre con Mixatone al Gin & Tonic Festival al Parco 800 di Verona. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Veste lui.
7: Veste lei.
6: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
7: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
6: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
8: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
9: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
10: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
11: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1.390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
12: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
13: Per questa pubblicità 0824 43 732. Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

di questa grande rassegna, di questo grande evento. E allora stasera alle ore 21 in Piazza dei Signori a Vicenza c'è lui con tutte le sue canzoni, tutte le sue hit che ci hanno fatto sognare, che ci hanno fatto innamorare anche in alcuni casi. Magari è stato proprio lui a farci da cupido, visto che ne stavamo parlando. Beh, che ne dite di andare questa sera al suo concerto? Magari pure gratis. Vedi, questa è una gran sorpresa. Matti del Mattino, è solo per voi 2 biglietti così estemporanei. Cosa dovete fare?

spirito animale o cantando una sua canzone. Avete diverse possibilità, l'importante è farlo e noi peschiamo una di voi, un matto del matinè o una matta del matinè a cui regalare due biglietti per Raff. Quindi un vocale al 333 2688 688 a partire da

0: Shakira, Dai Dai su Radio Company insieme a Burna Boy. Noi stiamo giocando con Raf, vi stiamo regalando due biglietti per questa sera, così estemporanei, per il Vicenza in Festival. E infatti sarà in concerto proprio a Vicenza, in Piazza dei Signori, questa sera alle 21. Vorremmo esserci tutti, ma un matto del mattine o una matta del mattine riesce a beccarsi questi biglietti gratis. Avete mandato un bel po' di vocali, ecco.
1: Voglio vedere lei.
2: Fatti male, come non ce l'hai?
0: Grande.
2: Ritmo micidiale che ti prende, che ti porta via con te.
0: Grandissimo.
2: Oh yeah.
3: Grande Raff, io non posso urlare perché ormai non ho più voce.
0: Ma sei capito?
3: Però sei grande.
2: Raff, battito animale.
0: Raff. Oh, ma non l'ha sentito anche lui. Ok.
4: Il battito animale, vai Raff.
0: Vai, grandissimi. Ma c'era il Gabibbo anche tra di loro, poverino senza voce. A vincere due biglietti per Raff oggi è Angela. Complimenti Angela, vai con chi vuoi, divertiti, fai stories, tagga Radio Company, che se no mi arrabbio, lo sapete che voglio la soddisfazione di vedervi felici lì, e insomma tra le prime file gratis, proprio grazie a noi. Quindi buon divertimento.
1: Voglio vedere la...
0: Ecco, l'ha vinto.
5: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate. Spot.
6: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Svuota tutto!
11: Svuota tutto!
10: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
12: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
10: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
12: Globo, svuota tutto!
7: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
13: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 0855.
14: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
15: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
16: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
17: C come Company, C come C Radio.

0: diretta Radio Company.
1: Grazie ragazzi, sono felicissima, ho vinto.
0: Eh già, hai vinto proprio tu, quindi grandissima. Questa sera sarete in tanti e sarà un concerto bellissimo e molto romantico. Raf, lo amiamo da tantissimi anni. Adesso però è il momento di una novità, quella di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Alzate il volume, si chiama Goya.
2: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
3: New track.
2: Una nuova traccia. Cosa so?

Vibra Pinguini Tattici Nucleari, la novità su Radio Company Goia. Vi dico, visto che abbiamo parlato prima del prete Tinder, che comunque vada, circa un adulto su quattro rischia di rimanere single a vita. Quindi anche il prete Tinder non può fare miracoli, almeno secondo degli studi recenti. Il motivo, cioè perché un adulto su quattro resta solo come un cane: uno, perché abbiamo tantissima attenzione alla carriera ormai, alla formazione professionale, all'indipendenza economica, e questo spinge molti di noi a posticipare o a non cercare un legame proprio per niente, cioè alla fine non lo cerchiamo noi perché abbiamo altre priorità. C'è un cambiamento culturale, infatti la vita di coppia tradizionale non è più considerata l'unico modello di realizzazione personale, e in questo mi sento di dire per fortuna. E poi ci si sposa in età sempre più avanzata rispetto al passato, ci si sposa molto tardi. Vabbè, questo non credo che sia per forza un male, perché delle volte sposarsi presto è un po' una cavolata, perché magari ci fermiamo alla prima persona che incontriamo senza essere sicuri che sia quella giusta per noi. In ogni caso, posso dire, cari single d'Italia che ci state ascoltando, matti del mattinè, ma buttiamoci sui dolci, che è sempre un po' la ricompensa, no? Poi alla fine. E vi dico che il 12 settembre, quindi non manca molto, c'è il click day per poter essere giudici del Tiramisù World Cup 2026, quindi possiamo proporci come assaggiatori per il tiramisù, per questa diciamo sì competizione a livello mondiale che si svolge a Treviso. Quindi se siete da quelle parti, sappiate che c'è questa possibilità. Assaggiare il tiramisù diventa il vostro lavoro. 12 settembre, ricordate questa data.

0: Rispondere è lecito. Rispondere è company.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girls Next Door su Radio Company. Ultimo vocale, dai, un altro matto del matinè che ci vuole dire la sua per quanto riguarda il mondo che cambia, il fatto che ci sono persone che rimarranno single a vita proprio per cambiamenti culturali e per il fatto che ci sposiamo sempre più tardi.
1: Beh, in un mondo che cambia direi che per fortuna le cose non rimangono sempre uguali.
0: Ma infatti,
1: anche all'interno della coppia, anche all'interno della famiglia.
0: Ma sì, dai,
1: no?
0: Sparigliamo un po' le carte, questo mondo che cambia, come diceva Piero Pelù. Allora ci salutiamo così, tra poco un successo del presente, uno del passato e poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. Dai, oggi di sorprese ve ne abbiamo fatte. A tra poco.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate. Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp.

0: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
1: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Moving to the Sun, Jugel, Ultranate su Radio Company, il nostro successo del presente. Stavamo cercando di capire cosa dice nel ritornello. È una trabuca, un'altra buca, un'altra buca. Perfetta, in effetti, per chi va in bici e per chi vive a Roma. Ragazzi, so di cosa si tratta. Va bene, dal passato, Philip O.K. con Together in Electric Dreams. Noi ci salutiamo per oggi, ma ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà mercoledì, quindi saremo a metà settimana on top dello scivolo. Torna la corrida con voi, matti del mattino e protagonisti assoluti. Quindi a domani, tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Questa mattina presto caccia della NATO sono decollati per intercettare droni nello spazio aereo estone, lo ha riferito la difesa del paese baltico. Messaggi di allerta sono stati inviati ai residenti nelle contee orientali di Lahnvirtu e Idavirtu e successivamente estesi ad altre aree. Ai cittadini è stato chiesto di cercare riparo in caso di avvistamento di droni. L'allerta è stata poi revocata. Il Ministero degli Esteri estone ha dichiarato che incidenti di questo tipo sono una conseguenza diretta della russa aggressione all'Ucraina. Il presidente iraniano Pezeshkian ha lanciato un appello agli Stati Uniti affinché rispettino gli impegni presi nel memorandum d'intesa. Il loro impegno non è durato più di 2 settimane, ha affermato. Se gli Stati Uniti torneranno a rispettare gli accordi, noi faremo lo stesso immediatamente, ha proseguito Pezeshkian, sottolineando come l'Iran, a differenza degli Stati Uniti, vanti una lunga e illustra storia nel rispetto degli impegni e degli accordi internazionali. La polizia cantonale svizzera ha arrestato un uomo di 43 anni, cittadino svizzero, nell'ambito dell'indagine sugli spari avvenuti durante un rave ad Rau, appunto in Svizzera. L'episodio aveva causato la morte di una giovane italiana 22enne. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe agito da solo. Nell'incidente erano rimasti feriti in modo lieve altri 5 giovani. Le autorità stanno ancora lavorando per chiarire l'esatta dinamica dei fatti e il possibile movente dietro l'azione. Roma ha deciso di estendere il blocco a Schengen per ulteriori 15 giorni, mantenendo alta la guardia sui confini. La Spagna, di conseguenza, ha annunciato la proroga dei controlli. Il premier spagnolo Sanchez, parlando della situazione a Ceuta, ha puntato il dito contro Russia e Israele, accusandoli di diffondere fake news. La tensione fra i due paesi europei resta quindi elevata, con possibili ripercussioni sul libero movimento delle persone. La FA non abbandona ancora l'Italia, soprattutto al centro-sud. Oggi, 1 settembre, sono 4 le città col bollino rosso: Bari, Campobasso, Catania e Latina. E un forte temporale, intanto, si è abbattuto ieri sera sulla Valle di Sarco, in Alto Adige, con particolare intensità a Barna e Bressanone. Le intense precipitazioni sono state accompagnate da grandine con chicchi di dimensioni eccezionali, arrivando fino a 5 cm di diametro. Molte cantine, garage e altri locali allagati, con accumuli d'acqua e grandine che hanno raggiunto anche i 70 cm in alcuni punti. Lo sport, i posticipi di Serie A, Atalanta-Bologna 1-0, ancora un poker per la Roma 4-0 a Lecce. E ai giochi del Mediterraneo, altra pioggia di medaglie per l'Italia, superata quota 160. Atletica e sollevamento pesi sugli scudi con 3 ori a testa. Primo posto anche nel triathlon con la staffetta mista e nel torneo di tennis femminile. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulia Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: disco machine di una, mamma mia, beh, pensavo meglio.
1: Anch'io pensavo meglio.
0: Something on my mind. Cominciamo così oggi. Vabbè, con grande calma.
1: Vuoi che mi adegui così?
0: Facciamo una puntata tutta così,
1: che
0: per una volta.
1: Palle!
0: Ma no, senza sempre strillare.
1: Vabbè,
0: sempre confusione, sempre versi.
1: Ok, allora facciamo così.
0: Oggi con calma.
1: Mettiamo quella musichetta così tranquilla e soave che ci introduce alla trasmissione.
0: E hai!
1: Detta anche sigla.

0: speriamo che Giulio Pego non torni agli ASMR, perché c'hai negli anni e nei mesi un attimo sfangato, diciamo così. Gli diamo il benvenuto.
1: Senti, cioè, magari ci sono amanti comunque che hanno apprezzato questa cosa.
0: Ah, beh, immagino, assolutamente sì, è una minoranza.
1: Vabbè, ma che ne sai? Comunque, amici, ho somatizzato il primo di settembre.
0: Mamma mia, così.
1: Sto somatizzando la fine dell'estate, e quindi oggi è un disastro. Sarà un disastro anche per i prossimi giorni. Speriamo di tirarci su, perché con domani comincia una settimana pazzesca.
0: Cominciano sì una settimana per noi, giorni e poi ci sarà un'altra settimana di presenza. Insomma, noi lo diciamo già, certo. Lo diciamo già, perché da oggi pomeriggio noi saremo a Venezia alla mostra del cinema.
1: Oh, che bello! Quindi io in queste condizioni. Che goduria.
0: Trasmetteremo da lì, saremo in diretta, ovviamente, dalla mostra del cinema di Venezia, dal Lido, e ne racconteremo.
1: Ma poi vi raccontiamo tutto. Intanto, amici, cominciamo con la musica, lo facciamo con l'ultimo singolo di Kamrad, si chiama Love Sober.

0: Però cominciano già, essendo fine mese, cominciano già a arrivare i messaggi vostri che chiedono della tombola, dell'estrazione finale della tombola. Allora, l'abbiamo slittata ad oggi perché insomma era giusto farlo il primo di settembre, per noi l'ultimo giorno di questa settimana, perché poi partiremo oggi, partiamo
1: sembrava,
0: per Venezia.
1: Sembrava poco professionale dirvi che ce ne siamo dimenticati ieri e che quindi lo faremo oggi.
0: Vabbè, la scusa era plausibile, dai. Voglio dire, l'idea di cambiare sempre. Comunque oggi, intorno a mezzogiorno, giorno sì. 5, ci sarà l'estrazione mensile della tombola.
1: Ecco,
0: relativa ai numeri di agosto.
1: Scopriremo i fedelissimi, perché sappiamo che ad agosto siamo stati tutti in linea di massima un pochino in ferie. Chi è più presente, chi meno presente, chi ha continuato ad ascoltare, chi magari un pochino meno. Quindi lo scopriremo. Restate quindi collegati non solo fino a mezzogiorno per l'estrazione della tombola, ma fino alle 13, perché saremo insieme tra poco.
2: Su Radio Company, Snack.
3: Come on!
4: L'estate da mordere.
2: Spot.
5: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
6: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: Svuota tutto!
8: Svuota tutto!
7: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia. A piccoli prezzi.
7: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto.
8: Globo, svuota tutto.
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
10: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
11: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
12: Ma è fantastico!
11: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
13: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio, Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
14: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
15: C come Company, C come C Radio.

0: con On My Soul alle 11:22, amici e amiche. Buongiorno, come state? State ascoltando Snack, Giulie Pego, Leo e Martino. Cosa stai combinando?
1: Già
0: ti stai sistemando la pacca?
1: No, già tu hai
0: ti stai ravanando? Ma dai!
1: A parte il fatto che non lo direi mai.
0: No, sto guardando una scena orribile.
1: No, sto cercando di sganciare la cuffia. Perché oltre al tuo alla tua voce bella,
0: sì,
1: suave, bassa,
0: sì,
1: molto
0: Pedro.
1: Sexy da Pedro, io avevo la cuffia che faceva
0: okay. Il punto è che tutti i jack e gli attacchi delle cuffie sono esattamente ad altezza
1: diciamo così
0: genitale,
1: ad altezza basso ventre,
0: quindi avevo uno spettacolo di fronte che purtroppo non dimenticherò facilmente,
1: con l'espressione quella
0: sì, anche proprio bello impegnato, ravanato,
1: certo.
0: Caspita, che roba. Sentiamo un messaggio comunque.
2: Scusate, sì. Non me ne volere, Giulie, no. Però vogliamo fare un grande applauso a Leo, che questa settimana è stato un grande.
0: Bravo,
2: se l'è sbrigata alla grande, ragazzi. La classe.
0: La classe, soprattutto dopo la ravanata di adesso.
1: Dopo questo, veramente presente quando un qualsiasi testo, messaggio, chiamata cambia completamente significato, sì, in base al contesto.
0: Ragazzi, che classe.
1: Grazie, grazie mille, sono molto felice. Ma...
0: ovvio, sei stato bravissimo, ma anche perché tu, Leo, correggimi se sbaglio, sei uno di quelli che dopo le ferie, anzi, quando sei agli sgoccioli delle ferie, hai voglia di tornare a lavoro.
1: Ma sì, ma io sono sempre stato così.
0: Bestia.
1: Anche quando andavo a scuola, la fine delle vacanze per me era ok, basta, io voglio tornare a scuola, cioè ero un po' il capito, perché un po' mi annoio,
0: ecco.
1: Ho bisogno, oppure ho bisogno di rivedere gente, ho bisogno di fare, non lo so, mi piace dopo un po' chiudere una cosa e riaprire un'altra.
0: E quindi al ritorno delle vacanze tu dai tutto,
1: sì, io carico,
0: dai il 100%
1: carico,
0: di te stesso. Io
1: no,
0: collassata. Io no, per quanto, cioè, lasciatemi in ferie, ragazzi, ma guarda, no problem. In realtà stavo leggendo un articolo,
1: sì,
0: che dice che molte persone sono più come te,
1: okay,
0: che come me. Cioè il sollievo da rientro, chiamano,
1: sì,
0: ok? Il perché volere tornare alla routine sia normale.
1: Ah, ok.
0: Sia più voluto.
1: Quindi della serie, dopo un po' è belle le vacanze, dopo un po' che noia, però io vorrei tornare a fare quello che faccio di solito.
0: Siete bestie.
1: No, perché forse Martino in questo modo vuole dire neanch'io vorrei tanto tornare alla routine.
0: Martino, siamo solo io e te che vorremmo restare in vacanza. Sai cosa? Facciamo che ti metti in regia, Leo.
1: Ma perché devo stare?
0: E ti fai ma
1: faccio esplodere la radio.
0: Mentre io e Martino ci facciamo un giro.
1: No, però per routine si intende ovviamente non solo lavoro, ma anche la quotidianità.
0: Sì.
1: Cioè ognuno le proprie abitudini, casa propria, la propria cucina,
0: sì,
1: sai, magari sei in viaggio di qua e di là, vuoi ritornare a quello,
0: diciamo,
1: immagino.
0: Che ci sono un sacco di cose, di motivi per cui questa cosa accade, magari ne parliamo tra poco. Intanto, se vi va, potete comunque dirci che cosa ne pensate, dirci che tipologia di persona siete voi al ritorno delle vacanze o agli sgoccioli delle vacanze.
1: Il numero è sempre quello, 333 2688 688.

0: The Rasmus con In The Shadow qui a Company Snack, Giulio Pegoleo e Martino, ovvero DJM.
1: Abbiamo due team ormai, sì. Team che allo sgocciolo delle ferie, Team Leo, sì. Che allo sgocciolo delle ferie vuole tornare al lavoro perché lui berrà, ma lui è uno stacanovista, sì. Che vuole tornare a casa a fare cose. Team Giulia e Martino, mi sento di dire, che non vogliono fare una mazza,
0: cioè, no,
1: nella vita in generale.
0: Grazie, ti sei trovato l'alleato, adesso non vale, sì. Già il team parte in svantaggio.
1: Sì,
0: il mio.
1: E ti avviso anche che tra i messaggi, alleati con te per adesso non ce n'è.
0: Non importa.
1: Il tenore dei vocali è questo.
2: Ciao meraviglie!
1: Ciao!
2: Io voglio tornare in vacanza!
0: Ma non può.
2: La settimana sto male, voglio tornare in vacanza! Giulia, ti supporto.
1: Vedi?
0: Eccolo lì, eccolo lì, vabbè, insomma.
1: Considera che io te lo dico, io mi sto decomponendo. Primo settembre sto somatizzando veramente tutto il disagio della fine delle vacanze, dell'inizio poi dell'autunno tra un qualche settimana.
0: Vabbè, insomma, quando starai cambiando colore te lo dirò.
1: Grazie. Grazie.
3: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
8: Ciao, sono Leo e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
9: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
10: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
11: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
12: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
13: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
14: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Lines, Fabio De Magistris e Victor con J'adore, le 11:41 qui a Radio Company. State ascoltando Snack, è inutile che ridi, Leo.
1: No, vabbè, insomma, no, porta l'acqua al tuo mulino, continua, dai, continua.
0: Parliamo di rientro dalle vacanze, scienza ci dice e Leo ci dice che molte persone abbiano voglia di tornare alla routine, abbiano voglia di tornare a lavorare, quindi ci siamo chiesti, siccome io questa cosa non la provo nella vita, non l'ho proprio mai provata.
1: Vorresti sapere perché, ecco.
0: Vorrei sapere perché, soprattutto vorremmo sapere da che parte state voi. Sentiamo intanto.
2: Ciao,
0: chi c'è.
2: Io sono quella che quando torno dalle vacanze sono già che sto pensando alle prossime vacanze. Perché
0: anch'io.
2: Forse per me le vacanze potrebbero durare anche 2-3 mesi l'anno e sarei contentissima.
0: Anche tutta la vita.
2: Infatti il mio compagno mi fa, forse in te mi comprerei la casa al mare. Sì, peccato che non ho abbastanza grana da comprarmi una casa al mare.
1: Poi se fai vacanza poi, tutto l'anno.
2: Dove piace a me il mare, sarebbe a 3-4 ore da casa mia.
0: Vabbè, non farà schizzinosa.
2: Una settimana lo vedo un po' improponibile. Comunque sì, forse per me ferie a go-go.
0: Tutta la vita, ma anche
2: sì,
0: io.
2: Ciao,
0: ma quelle che si lamentano.
2: Ciao
0: Ilenia. Ma come tutte quelle donne che dicono no, ma secondo me fare la vita da mantenuta dopo un po' ti annoi. Ma io non mi annoio, ragazzi. Io non vedo un universo possibile dove la vita non facendo nulla possa essere noiosa. Che poi non è vero. Basta avere la gente giusta intorno.
1: È quello.
0: Basta circondarsi di altre persone mantenute che come te vogliono fare questo genere di vita. Sei a posto per me.
1: Ma infatti no? C'è anche io appunto che scrive, diciamo la verità, la stragrande maggioranza che è felice di rientrare al lavoro è perché ha una famiglia magari numerosa, bambini, casino, la moglie esce dalle vacanze stressanti e te credo se vuoi tornare al lavoro per scappare comunque insomma aggiunge io sarei comodamente a casa a farmi fare la pasta dei miei gattini sulla pancetta morbida da birra. Bella l'immagine.
0: Beh, bello così. però sì, effettivamente ci sta chi magari ha, come dice lui, una famiglia numerosa o magari a casa per tutta una serie di ragioni dopo un po' sclera, ci sta che abbia bisogno di ritrovare del tempo per se stesso e se quel tempo per se stesso lo trova a lavoro, ok. Poi c'è anche qualcuno.
3: Ciao,
0: con te,
3: io sono con Leo.
1: Senta, così,
3: ritorno
1: grazie.
3: Al lavoro alla grande. Team
1: vedi?
3: Leo.
1: Grazie, vedi che mi sento in difficoltà.
0: Un po' come lui, questo sì. Paraculo. Leo, non ho sentito l'argomento, ma sono dalla tua parte. Io ho chiuso con questa radio. Vado.

0: Selina Mango, che bella vita. Tra l'altro Ariete che ritorna con un album, ritornerà il 2 ottobre se non sbaglio l'uscita dell'album con Tutti tornano a casa,
1: che ci casca a fagiolo.
0: vedi che c'è questa cosa,
1: tutti tornano a casa soprattutto dopo le vacanze, chi ne è felice e chi invece no. Intanto allora facciamo che siamo più o meno 50-50.
0: Sì,
1: eh?
0: Perché è arrivato anche un Giuli, sono con te.
1: Sì, lei aggiungeva anche proprio no, sto benissimo in vacanza, trovo un sacco di cose da fare, non è che dico che palle. Il problema è che tante persone magari si annoiano,
0: è vero,
1: in vacanza.
0: È vero, se poi dipende anche la compagnia con cui sei, la situazione.
1: Ecco, se sei con la famiglia e i figli ci sta che tu voglia tornare alla tua routine e tornare al lavoro, come Francesco. Dice, io con una figlia di 3 anni e uno di 7 ce la metto tutta. Ma dopo 3 settimane a casa tutto il giorno con loro non vedevo l'ora di tornare al lavoro. Quindi per il momento quoto Leo. Vedi, per il momento.
0: Ok, dopo tra un po', quando sarà serena, tranquilla, potrà divertirsi, dice chi se ne frega. Di
1: quando
0: tornare.
1: I bambini saranno grandi. E saranno adulti
0: e
1: lui
0: non
1: finalmente
0: faranno più.
1: Ecco.
2: Mamma mia.
0: Scusate, ma in tutto questo, DJM, tu che sei lì e non fai nessun tipo di sforzo per sostenere la tua fazione, sostenere la tua squadra, niente, tutti
1: belli
0: che sono ste cose.
3: Sì, ho applaudito ogni volta. Ogni volta che Giulia diceva, io in vacanza tutta la vita.
1: Aspetta, lo riproviamo. Io in vacanza tutta la vita.
0: Eccolo lì, vedi. Cioè, così vai ad assecondarlo quando ancora non si impegna, capisci? Devi sostenere.
1: Ma io lo sostengo quando lui sostiene me.
0: Ma vabbè,
1: è un dare e avere.
4: Su Radio Company, Snack.
5: Come on!
4: L'estate da mordere. Spot.
6: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
7: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Tempo di pensare all'estate.
10: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
9: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento.

0: Closa con Magnetic, il nostro successo del presente, dal passato New Edition con Once in a Lifetime Groove, i due dischi che vanno a chiudere la nostra prima ora insieme, amigos e amiche.
1: E amici, diamo il segnale orario, sono le 12:02:42.
2: Radio Company Time.
3: Breaking News. Bentrovati, la guerra russo-ucraina, nuova ondata di attacchi su Kiev, Barbara Salandri.
4: La difesa aerea ucraina è insufficiente, il numero delle vittime dei raid russi dipende direttamente dai pacchetti di aiuti. Torna a denunciarlo Zelensky su X commentando l'ondata dei nuovi attacchi notturni su Kiev che hanno causato 12 morti e 18 feriti. Le forze ucraine hanno risposto colpendo con droni un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe.
3: Nuovo attacco del Cremlino all'Italia, la nomina dell'ex ministro ucraino Fedorov a consulente del Ministero della Difesa italiano è molto ridicola. La replica di Guido Crosetto: preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca, ma noi ragioniamo pensando solo a Roma, ha affermato il titolare della difesa. Tennis inizia sotto i migliori auspici il cammino di Berrettini agli US Open. Il 29enne azzurro ha sconfitto in 3 set il veterano Wawrinka. Avanza anche Darderi dopo una battaglia di quasi 4 ore con l'inglese Vendelken. È tutto, a più tardi.
5: Breaking News. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
7: Spot.
8: È tempo di pensare all'estate.
9: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
10: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
9: Radio Company Summer Tour 2026.
10: Il tuo evento e la nostra passione
9: per un'estate perfetta.
11: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
12: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
13: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
14: Top Car Service.
15: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesano. Archio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni, la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
16: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero vero della nostra terra ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
14: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi... Disco Doc 7080.
17: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
14: Su Radio Company Disco Doc 7080.

Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Colazione. Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Tom Sinclair insieme a Keisa, questa I Can Wait. Insomma, abbiamo giocato con la tombola, adesso è il momento
1: sì,
0: arrivare al verdetto, ovvero chi si porterà a casa questo sacco di gadget marchiato Radio Company e snack, ovviamente.
1: Allora, sempre molto molto felici perché partecipate in tanti, un po' meno felici perché altrettanti buttano numeri a caso sperando
0: però
1: di magari azzeccarne
0: di
1: qualcuno. Bravi, c'è da dire che ad agosto siamo stati particolarmente buoni, nel senso che i numeri erano pochi.
0: Erano pochi, erano solo 4.
1: Erano 4 numeri, li dico?
0: Vai.
1: Erano 33, 40, 80 e 87. E a dare il maggior numero di numeri e quindi a portarsi a casa la bag di Radio Company e la maglietta firmata, griffata Company Snack è stata...
0: Martina! Martina di Udine, Martina di Udine, adesso ti arriverà il messaggio, Martina, che sei tu. Lei ne ha indovinati quasi tutti, diciamo. Vabbè, così, però
1: serve...
0: insomma, ne mancava mezzo.
1: Ma sì, non importa, è stata comunque la più brava tra tutti. Martina, ti arriverà a casa la maglietta, tutti i gadget, mi raccomando, portala con l'orgoglio, soprattutto perché siamo in patria.
0: Oh, là,
1: a
0: dove?
1: Udine.
0: La patria tua.
1: A Udine,
0: sì,
1: in patria mia, quindi mi raccomando, tutti gli altri non vi preoccupate perché con oggi ho questo punto, ma facciamo da domani, con il nuovo mese, il mese di settembre, ricominceranno altri numeri. A fine mese qualcun altro di voi potrà portarsi a casa il premio.

0: con questa voce roca di oggi che ho, che
1: come
0: in, in decomposizione, mi sento un po' Miley Cyrus.
2: Ah, vero? Sì,
0: decomposta.
2: Sì. Vabbè, insomma, adesso che signora Cyrus, non guardi giù, altrimenti vede il suo futuro.
0: Ah, cioè, pensavo ti stessi rivolgendo a me,
2: no,
0: con signora Cyrus.
2: No.
0: Vabbè, sono più
2: tutto,
0: Pedro.
2: Sei più bella, sei più bella di Miley Cyrus.
0: Certo, ma
2: se
0: magari
2: non altro non hai quella specie di utensile per cucina al posto dei denti.
0: Ma poverina.
2: Perché, no, li ha rifatti lei così.
0: Li ha sistemati, purtroppo. È una cosa che fanno in tanti, questa, di sistemarsi i denti, quando in realtà il difettuccio, secondo me, è molto apprezzato, è molto carino.
2: Ma lei non li ha sostituiti, ne ha fatti altri davanti.
0: Sì, lei ne ha tre file di denti, poi quelli prima non le piacevano, ne ha aggiunta un'altra.
2: Voglio dire, si consumano via che ci sono gli altri.
0: Guarda, sei proprio cinico. Amici e amiche, si sono fatte le 12:30, quindi ci fermiamo qualche istante, ma restate qui, perché se poco fa vi abbiamo premiato con la tombola, tra pochissimo vi come alle elementari, premieremo con il buono spesa del valore di 50 euro. Ciao!
3: Su Radio Company, Snack! Come on! L'estate da mordere!
4: Bentrovati, sale il bilancio delle vittime degli attacchi russi della scorsa notte su Kiev, almeno una dozzina i morti, 18 i feriti. L'Ucraina ha risposto colpendo i porti russi sul Mar Baltico e le raffinerie di Samara. E ieri in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, i bilaterali tra Putin, il presidente cinese Xi Jinping e il premier indiano Modi, l'India ha assicurato che sosterrà ogni sforzo di pace per fermare la guerra in Ucraina. E ancora muro contro muro tra Italia e Spagna dopo le tensioni sorte per la gestione della crisi migratoria di Ceuta. Il governo di Roma ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid. A stretto giro la risposta della Spagna con una misura analoga, prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia via aerea che marittima. Lionel Messi a 39 anni dice addio alla nazionale argentina, non ho più nulla da dare, una scelta che fa male all'anima, ma capisco che sia arrivato il momento, ha scritto Messi in un lungo messaggio pubblicato sui social. Una buona giornata da Alessio Galea.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Company. Sport.
6: Ma anche lei è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
7: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
8: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
10: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB+, blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Topic and Carte Blanche. Lucky Ones.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: E con Lauren Wolf, la sua No Stress, siamo pronti per entrare nel vivo del gioco.
1: Snackpot, che buono!
0: Ve l'ha preannunciato Giuri prima, ovviamente sono i 50 euro quotidiani che noi regaliamo a quest'ora grazie ai supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e Superboom. Buona spesa che potete andare a spendere in uno dei tantissimi punti vendita di questi supermercati amici ormai di Radio Company, anche perché insieme appoggiamo questo progetto molto interessante, molto bello, che è Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. Un'attenzione proprio sull'eccellenza del territorio, su quelle che sono le produzioni delle famiglie, delle imprese locali, che rendono insomma il nostro territorio, per tutte, per tantissime categorie merceologiche, però un territorio importante.
2: Giocare e quindi portarsi a casa 50 euro è molto semplice, basta mandarci un messaggio scritto al 333-2688-688 con il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la risposta corretta, questo lo posso dire perché la voce posso tenerla bassa, a questa domanda. Martino? Suspense.
0: Ah, ti è venuta meglio però così.
2: Vedi, meglio del solito.
0: Vado. Sei dura.
2: Per 50 euro in palio, amici e amiche, qual è l'unico frutto ufficialmente riconosciuto in tutto il sud-est asiatico con il titolo di re dei frutti? A. Mangostan. B. Durian. O C. Rambutan.

0: Blunt, si chiama Taste Like Summer, quando è arrivato il momento di premiare uno di voi, ovvero il fortunato che si porterà a casa 50 euro di buono spesa.
1: Allora facciamo la verifica, sono molto curioso di sapere qual è il frutto più nobile considerato.
0: Sì, è considerato ufficialmente in tutto il sud-est asiatico il re dei frutti.
1: Il re dei frutti?
0: Sì, sì, ufficialmente, culturalmente. Tra mangostano, durian e rambutan la risposta corretta era il durian. È il re dei frutti, celebre per la sua imponente scorza spinosa, la sua consistenza cremosa e l'odore particolarmente penetrante, perché il durian
1: puzza.
0: È il frutto puzza. È il frutto ma vedi che noi che puzziamo possiamo abbiamo dei no, non è vero, è un puzzo. Però vedi, l'altra risposta rambutan non c'entrava niente, mentre il mangostano,
1: sì,
0: così out of curiosity, ha il titolo di regina dei frutti. Quindi fanno coppia i due puzzoni.
1: Capisci? Che bella questa cosa qua. Stavo ancora pensando a te con le spine. Comunque vabbè, in tutto questo invece è importante sapere per voi chi si porta a casa il buono spesa del valore di 50 euro.
0: Che è...
1: Franca! Franca,
0: brava,
1: sei tu?
0: Franca!
1: Franca di Trieste! Aspetta che arriva, ecco,
0: oggi
1: il messaggio,
0: non riesco a fare
1: il messaggio
0: a
1: inviato, ti arriva ovviamente il messaggio, sarai chiamata dal centralone, dalla nostra Claudia, per ovviamente i dati della spedizione del buono.
0: Bravissima Franca, tutti gli altri no problem, ritentate domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia...

0: Droni sull'Estonia stamattina. Sono decollati i jet della NATO, allerta aerea poi rientrata. Iran che dice agli Stati Uniti: tornate a rispettare gli impegni. Il caso della famiglia Del Bosco sia ricongiungimento. Allarme del sindaco: Taormina sta bruciando, la situazione è tragica. Poi il caro carburante con la benzina, che sarà ancora cronaca. Poi lo sport, tra poco su Company News.
1: Radio Company. Sport.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
5: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.

0: Successo del passato e del presente, per il presente Another insieme a 55 Ultra con Talk to You, e invece per il passato bellissima, meravigliosa, una delle mie canzoni preferite è Gli 8 Wonder con I'm Not Scared.
1: E con questi due dischi, amici e amiche, noi ci risentiamo domani con questa bellissima novità, perché saremo per tutta la settimana, quindi domani fino a venerdì, in diretta dal Lido di Venezia. Saremo in diretta quindi per portarvi anche tutti gli aggiornamenti e per essere presenti alla 83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Quindi io e Leo saremo lì, ci sentiamo domani. Mi raccomando, seguiteci, sia perché in diretta magari ne parleremo, sia seguiteci anche sui social, perché vi faremo vedere anche tutto quello che è l'atmosfera che si respira lì, su, ovviamente su Instagram Radio Company.
0: Perfetto, adesso la parola va a Vittorio Ferro, il momento di Company News. Grazie DJ AM, ti mancheremo tantissimo, lo so, ma tu sarai qua.
1: Ci sentiamo domani, amici, fate i bravi, ci sentiamo alle 11, ciao.
2: Snack con Leo e Giulia Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Sono le 13 in punto.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Il Tribunale dei Minori dell'Aquila ha autorizzato il ricongiungimento della cosiddetta famiglia del Bosco. Marito, moglie e i loro tre figli, che vivevano isolati in una zona boschiva, potranno tornare insieme. I minori erano stati collocati in una casa famiglia dopo un'intossicazione da funghi. L'iter prevede un percorso a tappe monitorato dai servizi sociali, che dovranno verificare il reinserimento dei bambini. La madre era stata inizialmente allontanata dalla struttura per scarsa collaborazione con gli operatori. Andiamo all'estero. Caccia NATO sono decollati stamane presto a causa della presenza di droni nello spazio aereo dell'Estonia. La difesa del paese baltico ha riferito che messaggi di allerta sono stati inviati ai residenti di due contee orientali, con l'esortazione a cercare riparo in caso di avvistamento di un drone. L'allerta è stata poi revocata. Gli esteri estoni hanno definito incidenti come questo tipo una conseguenza diretta della guerra russa di aggressione all'Ucraina. E l'Unione Europea chiede di fornire a Kiev i missili in scadenza. I mesi di luglio e agosto sono stati i più difficili per la popolazione ucraina, con un aumento della mortalità a causa degli attacchi russi. L'alta rappresentante europea Callas, parlando al Consiglio informale della difesa, ha sottolineato che gli ucraini hanno bisogno di intercettori. Alcuni paesi europei li hanno e stanno scadendo. Ha aggiunto che sarebbe quindi davvero ottimo se venissero forniti all'Ucraina, in modo che siano usati per proteggere la loro popolazione. Si sta valutando anche il coinvolgimento di paesi extraeuropei. È stata fatta l'autopsia sul corpo di Maria Spinelli, la 22enne di Città di Sant'Angelo, morta in una sparatoria durante un rave party in Svizzera. La salma dovrebbe essere presto restituita ai familiari per avviare il rimpatrio in Italia. La polizia cantonale ha arrestato un uomo di 43 anni sospettato di essere l'unico responsabile della sparatoria. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica, il contesto e il movente dell'aggressione. I prezzi dei carburanti in Italia continuano la loro corsa al rialzo. Sulle autostrade la benzina self-service ha superato la soglia dei 2,1 euro al litro, con un prezzo registrato ieri di 2,097 euro. Il diesel invece si mantiene stabile a 2,204 euro al litro. Secondo i dati dell'osservatorio del Ministero, lungo la rete stradale la benzina costa ora 2,022 euro al litro rispetto a 2,017 di ieri. Il prezzo del diesel rimane invariato a 2,13 euro al litro. Un vasto incendio sta interessando il quartiere Zappulla di Taormina. Le fiamme, propagate da un'area vicina a una casa di riposo, hanno raggiunto la galleria Paramassi sulla via Garipoli, importante arteria di accesso alla città. Il rogo minaccia alcune abitazioni, l'accesso a diverse strade è stato interdetto a partire dall'arco dei Cappuccini. Il sindaco Cateno De Luca, intervenuto sui social, ha definito la situazione tragica e ha ipotizzato un incendio di natura dolosa in attesa dell'arrivo di rinforzi aerei. Da oggi 1 settembre 52.000 studenti italiani affrontano una nuova sfida per accedere alla facoltà di medicina e chirurgia. Non più un unico test d'ingresso, ma un semestre aperto di 3 mesi di lezioni e altrettanti di esami. Solo chi supera queste prove, che varranno come esami universitari veri e propri, potrà iscriversi a medicina. Gli altri dovranno optare per un piano B, già definito in fase di iscrizione. Questo nuovo metodo selettivo si applica alle università pubbliche, mentre quelle private mantengono il vecchio test d'ingresso. Il meccanismo con numeri più ridotti vale anche per odontoiatria e veterinaria. Da settembre a novembre gli studenti seguiranno corsi di biologia, chimica e fisica con obbligo di frequenza. Il primo fine settimana di settembre si apre con un'ondata di caldo eccezionale. L'alta pressione domina il clima, portando le temperature a livelli insolitamente elevati per il periodo, con picchi fino a 7 gradi sopra la media stagionale. Sole diffuso su gran parte del paese, che regala dunque un assaggio d'estate, anche se l'autunno meteorologico ufficialmente è iniziato. Oggi, primo settembre, sono 4 le città col bollino rosso: Bari, Campobasso, Catania e Latina. Gli spettacoli, la partita a scacchi di Marostica torna il 4, 5, 11 e 12 settembre con 650 figuranti in costume e 4 repliche già sold out. L'evento tra storie, leggenda e teatro richiama nei 2 weekend oltre 14.000 spettatori. Sentiamo Simone Bucco di Pro Marostica.
6: In 4 serate, che abbiamo 4 sold out, 650 figuranti in costume, altre 350 persone di servizio, diciamo un 10% della città che si mobilita per questa manifestazione che è diventata un unicum al mondo.
5: La storia è quella della bella Leonora, vogliamo ricordarla.
6: È la bella Leonora che era contesa da Vieri da Vallonara e Rinaldo d'Angarano. In quel momento il governatore dell'epoca, Taddeo Parisio, vieta i duelli all'arma bianca e decide di far sfidare i due rivali in una partita a scacchi che poi è stata disegnata a personaggi viventi sulla scacchiera. Però è una storia d'amore un po' particolare la nostra, perché qui a Marostica in amore vince anche chi perde. Infatti al perdente della sfida a scacchi andrà Oldrada, che è la sorella del castellano, che è, già dire la verità, non è niente male.
5: In bocca al lupo, come si dice in questo caso? Vinca il migliore?
6: E speriamo, perché noi siamo in uno scenario naturale che è unico al mondo, speriamo che tutto vada bene, soprattutto per il meteo.
5: Lo sport: Matteo Berrettini e Luciano Darderi hanno superato il primo turno degli US Open a New York. Berrettini ha sconfitto lo svizzero Stan Wawrinka e affronterà l'argentino Mariano Navone. Darderi ha battuto il britannico Harry Wickelden e se la vedrà con il ceco Dalibor Svrinka. Eliminata invece Elisabetta Cocciaretto, oggi esordiscono anche Cobolli, Musetti, Bellucci, Passaro e Guerrieri. Il meteo, tempo variabile al nord con schiarite, ma nel pomeriggio possibili rovesci e temporali su Alpi, Appennino ed Emilia. Al centro-sud e isole giornata prevalentemente soleggiata con nuvolosità in aumento su rilievi da metà giornata, isolati temporali sull'Appennino meridionale. In serata residui temporali in Alto Adige e Alpi Friulane, temperature in lieve calo al nord e nelle zone ioniche del sud e Sicilia, stabili altrove. È tutto, grazie per l'ascolto e per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
4: Radio Company News.
3: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show 4.0.

0: Benvenuti in quella che è la nostra vita.
1: Welcome.
0: Esatto.
1: Welcome to Tom Smart.
0: Vuoi che chiediamo un suggerimento per...
1: Per cosa? No, no, ma guarda, quello sta passando.
0: A posto?
1: Sì, sì, sì.
0: Tutto sistemato?
1: Sì, conosco, ormai mi conosco.
0: Bene.
1: Io allora conosco il mio corpo.
0: Conosci il tuo corpo?
1: Io conosco il
0: va
1: mio
0: bene
1: corpo.
0: E allora non possiamo far altro che darvi il benvenuti in questa nuova puntata del Belli Conte 4.0. Settembre andiamo. È tempo di migrare. È l'1 settembre oggi. È l'1, è l'1. C'è la transumanza.
2: Company, Radio Company. Belli Conte 4.0. Estate al bagno 13. Estate al bagno 13.
0: Transumiamo?
1: Cambia qualcosa?
0: Sì. Cambiata la base di inizio.
1: È più Benny Hill style.
0: È Benny Hill show questo.
1: È molto
0: cioè,
1: Benny.
0: Chi è che fa Benny e chi fa Hill?
1: Non lo so.
0: Che poi è una citazione veramente molto vintage, però vabbè, ci piace. Ah, finito qua. Bene. Perfetto. Va bene, benvenuto
1: incomincia
0: anche a DJ Megalo.
1: Incomincia il Belli Conte Show 4.0 insieme a Stefano Conte, insieme a Daniele Belli, insieme al DJ Megalo.

0: anche in questo primo giorno di settembre.
1: Ma perché non sei... Perché se parte la cagata,
0: sì,
1: tu dici, puoi togliere un secondo. Cioè, se parte la cagata, tu devi surfare
0: perché
1: sulla cagata. Non
0: di
1: devi essere
0: anni che
1: fare.
0: C'è in te.
1: E quindi benvenuti a una nuova del Belli Conte 4.0.
0: Giriamo la ruota per cortesia, oppure allontanalo col teletrasporto.
1: Ma vedi che non mi surfi? Ma lo mette lui la base, cosa vuoi allontanare me? Sei veramente una persona veramente priva, sì, priva di divertimento, sì, priva di ironia. Sì.
2: Sì. Primo.
1: Priva di pene, sì, priva di tutto proprio.
0: Primo.
1: Primo, mi passi la busta per fare acqua.
0: Eccola. Scusa. Per una volta che te le metto vicine mi chiedi di passare.
1: E vabbè, ma non fai più un cazzo questa trasmissione, cioè veramente.
0: Sono gli ultimi giorni.
1: Sono gli ultimi giorni, chissà che ti levi dai coglioni, chissà che te ne vai in vacanza. Ti spendi tutti i soldi che hai messo via quest'estate. Per quanto stai via? 4.
0: In 3 giorni.
1: Spendi. Oddio, va detto che dove vai è molto facile farsi prendere la mano, Diciamolo. Sì. Sì. Anche se in realtà sei notorio per...
0: Siamo sui 600 euro al giorno.
1: Sì. Scusa, mi suggeriresti se posso prenotare il tavolo così o cos'ha? Ma dai, spendi qualcosa di più, tanto pagami amorosa.
0: No.
1: Sì, hai detto così l'altro giorno.
0: No, c'è proprio... Non c'è possibilità, ma poi te lo spiego.
1: Vabbè, poi mi racconterai. Allora, boost 1. Allora, ho una cosa in casa che, diciamo così... È lì.
0: Sì.
1: E chi dice, vabbè, vendila. Sta là, vendila. Mm. Ma sapete che non lo farete mai, un po' per pigrizia. Adesso ci sono tutte queste piattaforme, no? Tipo Vinted.
0: Sì.
1: Subito. eBay si è buttato molto, sì, sul tipo Subito. Cioè, quindi avete delle cose. Avrete sicuramente un oggetto in casa, una cosa in casa che è lì e che qualcuno o voi nella vostra testa avete pensato, vendilo. Io, per esempio, ho uno scooter che non uso da... non so quanti anni, nella vita, è lì, pago il bollo tutti gli anni, è là che fa la muffa.
0: E dici?
1: Vendilo.
0: Mm. Ma a chi lo vendi?
1: Sì, esatto. Poi
0: a chi vendi lo scooter?
1: Quindi, avete qualcosa in casa che di tanto in tanto vi dite, dovrei eliminarlo, quasi quasi lo vendo, ma chi se lo compra? 333-2688-688.
0: Vendilo.
1: Vendiamo anche il regista.
0: Radio Company. The summer is magic.

0: sicuramente quindi avete la voglia di fare il mercatino, magari avete anche quel maglione nell'armadio, sì, che dite quasi quasi lo metto su Vinted, però
1: beh, io ogni volta che esco dal garage ho il videoregistratore che mi guarda
0: e dice non venderlo, perché da quello
1: il videoregistratore mi guarda e dico boh, però è là.
0: Cioè non guarda, io ti dirò, avevo l'impianto stereo quello che avevo da quando
1: anche ero... il lettore DVD che mi guarda
0: Io avevo l'impianto stereo quello che avevo quando ero piccolino, sì, 14-15 anni, no? Che mi hanno regalato i miei e che dovevano regalarmelo per la promozione, me l'hanno regalato per la bocciatura, ma questo è un altro discorso.
1: Okay.
0: Che comunque mi hanno regalato sto coso ed è là, no, che ho detto lo butto.
1: Sì.
0: In realtà, siccome era fatto a blocchi, in realtà ho recuperato dei pezzi che sto utilizzando.
1: Cose che avete magari in casa, in garage, quando uscite, le guardate e dite ma questo dovrei venderlo, poi alla fine vi decidete di non venderlo. Esatto. Così come ho fatto col primo StarTAC del
0: 1200,
1: che ormai è lì.
0: Esatto.
1: Però.
0: Quindi 333-2688-688.
2: Radio Company, Belli Conte 4.0. Siamo quelli del bagno 13. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti con la sua nuova gestione ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale ricevimenti.
6: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
7: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
11: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: tendenzialmente garage o angoli dimentichi delle oggetti. Camere da letto, oggetti che di tanto in tanto dite: ma questo perché non lo vendo? Poi però magari non lo fate.
1: Oggetti. Sì. Scrive l'amica. Oh sì, tutti i gingilli d'oro delle varie cerimonie, comunioni, cresima, cose che non adopero ma che ogni volta che cerco di venderle mi dispiace, mi convinco che sono ricordi, Chiara.
2: Oh. Cioè lei ha quell'atteggiamento che dice adesso basta, lo vendo, sì. Tanto è un oggetto d'oro, non lo userò mai, che cavolo me ne faccio di questo campanellino, eh? Quando sta per venderlo dice no.
0: Guarda, fai, io le darei un consiglio. Poi adesso è molto di tendenza, perché sono diventati un po' i dominatori dei social da qualche anno.
1: Sì.
0: Prendi tutto l'oro che hai, vai da un comproro di quelli.
1: C'è un amico quello che fa.
0: Allora c'è quello che annusa,
1: c'è quello, c'è
0: quello
1: che
0: morde. Non è andato forte quello che se lo infilava.
1: No, là non era bello. Non so perché non era bello.
0: Quello non ha avuto grande successo. Sai, io ho un metodo tutto mio per riconoscere l'oro.
1: Non voglio sapere.
0: Tutte cose così piccole, non ha niente di più. Comunque il consiglio era: vai da un comproro, fatti fare la valutazione e vedi quanti soldi ti stai smenando. Magari
1: secondo
0: ti
1: me
0: viene voglia.
1: Ti viene voglia, sì.
0: Probabilmente sì. Sentiamo chi c'è al citofono, vai.
3: Ciao Belli Conte, io ho in cantina, in garage, un monitor 14 pollici tubo catodico della IBM. Deve aver circa, penso, 20-25 anni.
1: Esistono.
3: E non so cosa farmene, funziona tutto, ma la presa che ha per collegarsi è troppo vecchia per i computer di adesso.
1: Beh, ma esistono comunque gli adattatori per i cavi, per le prese? Esistono, non ce ne sono degli
0: secondo
1: adattatori.
0: Secondo me costa di più l'adattatore, sì, c'è cioè un valore più alto l'adattatore del
1: che
0: monitor.
1: Lo schermo, anche perché se attacchi il monitor poi vedi un megapixel bianco,
0: sì,
1: enorme.
0: È così. Non lo so, secondo me varrebbe la pena buttarlo. Se avete delle cose, provate, ma secondo
1: oppure
0: me sarebbe carino provare a venderlo.
1: Oppure puoi adattare lo schermo. Se proprio sei un nostalgico, fanno gli adattatori di schermi dove ti cambiano la qualità dello schermo e ti mettono su un vecchio monitor di quelli.
0: 5.000 euro.
1: Ti mettono uno schermo nuovo ultrapiatto.
0: Comprati lo schermo nuovo ultrapiatto. Fai prima l'altro, puoi provare a venderlo. Magari
1: ma quello fa arredamento, capito? Cioè,
0: può vendere l'elettronica su Vinted? No, solo abbigliamento.
1: Non lo so.
0: Vabbè, vendilo tipo su subito.it. Mi sembrava ci fosse il citofono. Sentiamo chi c'è. Allo?
4: Salve, sono il Fonfe Vaffula Folla Fofe.
0: Non si capisce mai una fava con sta prostesi.
4: Sono il Fonfe Vaffula Folla Fofe. Vi ho sentito mi sta prendendo in vivo.
0: Fofo.
4: Lo sa che potrei sfucchiare il fanfe? Le sfucchio il fanfe e lei finisce male. Mi sto arrabbiando e faccio l'infalatore, le ricordo.
0: Perché impalatore lo dice così bene?
4: Ricordo che faccio l'infalatore.
0: Sì, Vlad è l'impalatore.
4: Ecco,
0: certo.
4: Mi riesce molto bene.
0: L'insalatore.
4: Ho anch'io degli oggetti che ogni tanto mi piace tendere.
0: Pendono gli oggetti?
4: Mi piace vendere i miei vecchi oggetti.
0: Vendere.
4: Io ho una bellissima collezione di oggetti da tortura.
0: Di che?
4: Di oggetti da tortura. La ghigliottina.
0: Bello.
4: Quella usata nella rivoluzione francese.
0: Lei era lì quando l'hanno usata.
4: Esattamente.
0: Ha detto la tengo per ricordo.
4: Dove inficcavano i pirati. Con tanto di fativolo. Dove impiccavano i pirati?
0: Ma dove impiccavano i pirati, ok?
4: La leva, quella che spezza il collo dell'Inquisizione spagnola. Tutta una serie di oggettini veramente divertenti. Li vuoi provare?
0: Guardi, francamente no, però complimenti per la cultura, potrebbe metterli su Vinted.

0: family, the love, the energy, and the music, and the music, and the music,
1: and the music.
2: Ma quanto ci divertiamo noi qua dentro. Ma qua, allora, ragazzi, voi non avete idea delle puttanate che escono fuori onda.
1: Allora, c'è qualcuno che sul motore di ricerca, non dico quale, non vince più, non vende più niente perché si sente particolarmente truffato ultimamente. Okay. Quindi non.
2: Ma poi, c'è anche quello, sì, effettivamente.
1: C'è qualcuno che dice: ma io non riesco a capire perché quando devono vendere qualcosa fanno vedere anche, diciamo, le trasparenze. Ma là non so se sia una cosa.
2: Vinted?
1: Di sì, non lo so.
2: Questo si riallaccia a un messaggio che non c'entrava niente, che era arrivato prima. Che non mi ricordo, non lo vedo più.
1: No, è legato, venduto, boh, non so. C'è qualcuno che invece scrive: ciao, io ho un Panasonic stereo a blocchi, regalato dalla nonna e la mamma per la cresima, sempre conservato con cura. E ora ho proprio trovato posto in garage per ascoltarvi quando faccio i miei lavoretti. Ma quindi non lo vuole vendere. Cioè, non è uno di quegli oggetti.
2: Probabilmente
1: che...
2: no.
1: Cioè, non è uno.
2: A questo punto no.
1: Stava pensando di venderlo, ma non lo vuole vendere. Non è uno di quegli oggetti che si vogliono vendere.
2: Ah, interessante.
1: C'è qualcuno.
2: Comunque
1: che...
2: adesso ho visto anche la foto che ha postato il mio, il nostro amico di Vinted.
1: Sì, è per quello.
2: Dove c'è la tipa super inzoccolatissima. Insomma.
1: Oggetti che vorreste vendere, che sono presenti in casa. Che poi alla fine per un motivo o per l'altro non andate più a vendere. C'è qualcuno che dice: io vorrei vendere la mia bicicletta, ma poi mi rendo conto che ha talmente tanti anni, per cui chi è che se la piglia?
2: Ma magari provate, cioè io dico provate, perché poi dopo può succedere che mettete in vendita una cosa e qualcuno sta cercando proprio quella cosa lì e riuscite effettivamente a venderla al prezzo giusto. Non è che fate l'affare.
1: Sì, non è che vendi la bicicletta a 3.000 euro.
2: L'Atala Hop. Di cui parlavamo ieri. Quindi, nel dubbio, secondo me, vale la pena provarci. Così come abbiamo consigliato all'amica di prima di andare dal Comproro a provarci, secondo me avete una cosa: fate due foto, mettetela sul sito Pinco Pallo e poi vedete cosa succede. Insomma, occhio magari ai furbetti. Radio Company. The summer is magic.

0: 333-2688-688. Oggi parliamo di cose che vorreste vendere, ma poi per pigrizia rimangono in qualche angolo della vostra casa. Raccontateci cosa avete di nascosto in casa vostra. Tra poco torniamo sempre qua, oggi in questa giornata del primo di settembre.
1: Autunno, gli uccelli emigrano, i marroni cadono e quando c'è la nebbia non si vede un gran cazzo.
0: Settembre.

0: nella data del suo compleanno. Unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0. Prevendita su Ticket One.
1: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
2: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
3: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Allora c'è qualcuno che mette in palio, attenzione, che vorrebbe vendere, ma perché ci vuole lucrare sopra, una tessera del Club degli Ignoranti a 50 euro.
1: Io non la venderei.
0: Non per è male, però 50 euro.
1: Per il semplice motivo che prossimamente, cioè, quella tessera là ti dà diritto ad acquisire delle cose che voi nella vostra vita, sicuramente una cosa certa, non potete nemmeno immaginare che cosa vi arriva con quella tessera. Cioè, io personalmente non potrei immaginarlo.
0: È la cagata ignorante del giorno. Vabbè, ignoriamo, ragazzi, ignoriamo.
2: Radio sì. Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Sai quando ti dicono con quella tessera lì potresti avere delle cose
0: il
1: che
0: mondo.
1: Non potresti nemmeno immaginare?
0: Sì.
1: Ecco, tu immagina una cosa, con quella tessera non puoi averla. Cioè, quindi sei. Cioè, è stupido vendere.
0: Ok, allora non vendetela, ma custoditela con amore.
1: Gelosamente.
0: Sì.
1: Sta per arrivare un'altra tessera a casa di qualcuno, ma non solo, sì. C'è la possibilità anche oggi di entrare nel Club degli Ignoranti. Come fare? Stiamo per dare una parola. Di questa parola non dovete darci la parola, la definizione esatta, ma bensì una definizione sbagliata.
0: Esatto, attenzione, se la parola fosse stima, che cos'è lo stima, le stima, la stima, lo stima, dice si stima? 3332688688, la parola di cui dovete ricreare il significato oggi per portarvi a casa anche la tessera dei Regnanti, forse è proprio stima. Radio Company. The summer is magic.

0: l'exogino stima la camicia. Ah. Bello, perché dice da solo che me ne vado, quindi ha già capito che.
1: Beh, simpatica, dai.
0: La stima è il frutto del grano per fare il formaggio.
1: Ah!
0: Sapevi che c'era?
1: No,
0: un frutto,
1: non lo sapevo. Ah, interessante, scopri delle cose sto programma.
0: La stima è una cagnolina razza mastina tipica della zona di Portogruaro.
1: Ah, non so, c'è solo lì.
0: Solo di Portogruaro.
1: Nel portogruarese c'è soltanto questo tipo di cane. Sentiamo chi c'è il citofono.
2: Lo stima è lo stipite della porta. Quando tu ci vai addosso, dici: ma guarda sto stima.
3: Ciao company, fastidioso. Cristiano tesserato. Se nella nave esiste la stiva, nel treno dove si mettono, diciamo che fa da deposito, c'è la stima.
1: Ci sta, ci sta.
4: La stima è quella cosa che io provo per un amico sincero, onesto, fedele, che mi riprende se sbaglio, che mi rimprovera,
0: cartellino,
4: ma che non mi tradisce. Ciao.
0: Cartellino,
1: ma sei
0: no,
1: tu
0: rosso.
1: Che hai tradito noi. Cartellino
0: se
1: rosso. Per
0: gli ignoranti la definizione deve essere sbagliata, non questa, può essere
1: esatto,
0: giusta.
1: Questa mi sembra proprio la descrizione di una persona per cui tu puoi avere stima. E che gli ignoranti, mi raccomando, dovete reinventare il significato della parola di oggi. 333-2688-688, la parola è proprio stima. Here we go!

0: Allora, oggi parliamo di stima, nel senso che la parola del club ignoranti è questa. Prego, Stefano Conte.
1: Allora, c'è la stima, che la stima non è altro che una coppetta di gelato a due gusti per tirarsi sull'umore quando si è tristi.
0: Buono.
1: Mi passi la stima, che non è la coppa del nonno.
0: Bene. Ok.
1: C'è quello strumento che indica in modo ineccepibile il livello dell'olio motore nella macchina. La stima dell'olio. Poi c'è qualcuno che dice stima è un'esclamazione.

0: che dici quando sei sorpreso, tipo stima.
1: Stima.
0: Comunque vorrei ringraziarvi perché ho ricevuto la tessera 242 ieri ed è bellissima.
1: Oh,
0: non la cederei per nessuna cifra. Ignorante certo. Forever.
1: Grande.
0: Stima Turner. Famosissima cantante statunitense emergente ad occhio e croce, brava a cantare.
1: Sì, sentiamo il citofono, chi abbiamo? Prego.
2: E sti cazzi, chi è che stima questo caldo?
1: Nessuno.
2: Ciao da Gabri.
3: Ciao company. La stima è la nuova carta di credito che dà tutte le banche, dove si paga in fiducia. Sulla parola.
0: Bello.
1: Okay.
3: Ciao. Anche...
0: Ciao, la stima è un frutto tropicale che ridà tutte le energie perse.
1: Tra poco, ragazzi, vedremo chi si porterà a casa la tessera di oggi, un nuovo membro.

0: settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Mac, allora la stima non è altro che una coppetta di gelato a due gusti per tirarsi sull'umore quando si è tristi. Silvano il vincitore di oggi.
1: Oh, complimenti a Silvano che gli arriverà la tessera del club degli ignoranti. Da Daniele Belli, da Stefano Conte, da DJ Megalo, siamo arrivati alla fine, quindi ci diamo appuntamento bellamente domani sempre qua su Radio Company.
0: Ciao.
1: È stato bello. Le 2:03.
2: Radio Company Time.
1: Per un soffio, eh.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Sorry, scusa, lo sento, i Pinguini Tattici Nucleari su Radio Company. Buon primo di settembre! Che felicità nell'aria!
1: Arrivano i piscelli,
0: e...
1: solo su Radio Company.
2: Che dire!
3: Piscaglia mollo!
4: Piscaglia mollo!
5: Piscaglia al mollo!
6: Piscaglia mollo!
7: Pischelli a mollo!
8: Buongiorno piselli!
0: E quindi buongiorno! Buon, sembra un lunedì, però è caduto di martedì, la settimana inizia un po' tutta strana, devo dire. Primo di settembre è arrivato quel giorno lì! Bene, non cambia niente effettivamente, cioè noi ci siamo sempre stati, sempre ci saremo, quindi per noi non è un inizio, è solo una continuazione di questa settimana, ancora in solitudine, quindi buon pomeriggio da Chicco, saluto Joe, abbiamo dovuto disturbarlo ieri per un sacco di cose purtroppo, e quindi insomma è tutta l'organizzazione per la prossima settimana, tutte le cose che insomma sono lì nella pentola, pronte per il 7 di settembre. La cosa certa di oggi è che stiamo insieme dalle 14 alle 16, questo è fondamentale, e ho una piccola novità, ho una piccola chicchettina. Oggi, tipo tra poco, adesso devo ancora decidere, vi regalo dei biglietti per andare a vedere un concerto. Sì, ho 4 biglietti per 2 fortunati di voi, quindi sono 2 coppie da 4, e potreste vincerli tra poco, quindi segnatevi il numero 333-2688-688 per il concerto di chi? Ve lo dico tra poco, intanto iniziamo subito con il nuovo singolo di Kygo.

0: nuovo singolo di Kygo si chiama Take Me Back alle 14.12 nell'inizio dei Pischelli. Poco fa vi ho detto che vi avrei regalato dei biglietti, non è ancora arrivato il momento, però voglio attirare la vostra attenzione. Concerto che si svolgerà il 2 di settembre, quindi domani a Vicenza, Piazza dei Signori, ore 21. Tra poco potreste vincere 4 biglietti, quindi ci saranno due fortunati che si portano a casa una coppia di biglietti a testa per il concerto di Madame. Eh sì, ritorna nella diciamo a casa sua, a Vicenza, e quindi insomma tra pochissimo lancerò il gioco. Segnatevi il numero 333-2688-688. Poco prima del Millennium Mix potresti vincere due biglietti per Madame. Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company. Pischelli a mollo!
1: Spot! Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui.
3: Veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: I do it for the ladies. I gotta keep it hood. Where we at, Polo?

0: Peggy Gou e Ayra Starr con Woman su Radio Company. C'è il simpaticone del giorno e ci sta per anticipare quello che è il gioco. Vi dirò tra poco.
1: Madame, ecco. Oui, c'est moi.
0: Va bene. Un po' di francese buttato lì, ci sta. Perché oggi avete la possibilità di portare a casa 4 biglietti per andare a vedere il concerto di Madame, che ritorna dal vivo. Lo fa a casa sua al Vicenza in Festival il 2 di settembre, quindi domani, nella cornice unica di Piazza dei Signori. Vicenza quindi accoglie una delle voci più intense fuori dagli schemi della scena italiana. Stiamo parlando di Madame. Come si fa? Beh, 333-2688-688, dovete scrivere Madame al contrario, però così almeno aumentiamo un po' la difficoltà. E due fortunate o uno sì o no, insomma, ci saranno due persone che si portano a casa due coppie di biglietti. Insomma, in velocità dovete mandarci tutti i dati, quindi 333-2688-688, Madame al contrario e i vostri dati per portarvi a casa due biglietti per andare a vedere Madame domani al Vicenza in Festival Piazza dei Signori. Vi do il tempo di 3 canzoni, c'è il Millennium Mix anche oggi in questo martedì. Si parte subito con Rosalia e Ozuna, Io per ti, tu per me.
2: Millennium Mix. Isu.

0: Era il Millennium Mix di questo martedì 1 di settembre. Tre dischi come sempre selezionati da Mauro Tonello. Chiuso con The Giornalisti, Felicità Puttana, poco prima Benny Blanco, Selena Gomez e J Balvin con I Can Get Enough. E siamo partiti con Rosalia e Ozuna, Yo Por Ti, Tu Por Me. Oh, bel trittico che ritornerà domani, sicuro come la morte, all'interno dei pischelli. Allora, ritorniamo al gioco di prima. Vi ho dato la possibilità di portarvi a casa 4 biglietti, 2 a testa, per il concerto di Madame, che si svolgerà, ricorderò ancora una volta, alle ore 21 di domani 2 settembre, Vicenza, Piazza dei Signori. Abbiamo 2 vincitori, sono 2 vincitrici in questo caso, perché la prima è Marta, che ha scritto è Madame. Effettivamente girandolo al contrario cambia poco, quindi lei è direttamente di Vicenza, quindi sulla porta di casa. Brava Marta. E poi dobbiamo salutare Michele, che ha giocato, ha vinto, però poi ha ceduto ha ceduto il posto a qualcun altro, perché ha detto domani non combino. E in questo caso ha vinto Alice da Belluno, anche lei, quindi potrà andare al concerto di Madame domani, ricordiamo, Vicenza. Tra poco vi mando tutti i dati, vi mando tutte le cose, arriverà una mail con le istruzioni per partecipare al concerto. Nel frattempo, tra pochissimo, ritorna anche il Companyversario, 2 posti belli che occupate. Vi ricordo solo che magari per i prossimi giorni radiocompany.com, sezione Companyversario, oppure scaricate la nostra applicazione, anche lì c'è il tastone grande tutto da schiacciare del Companyversario, dove compilate tutto quanto, a noi arriva la richiesta e poi, se tutto va bene, facciamo le telefonate. Cioè, la cosa che va bene è che noi facciamo le chiamate, dall'altra parte qualcuno deve rispondere. Non è sempre così, però effettivamente questi giorni sta andando tutto abbastanza bene. Me la sono tirata? Sì, quindi tra poco scopriremo se effettivamente ho 2 chiamate occupate. Your summer, your experience.
1: Pischelia Molo on Radio Company. Pischelia Molo! Spot!
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Madame, mamma, non mamma, ricordiamo domani Vicenza in festival. 14.34, pronti per la prima telefonata del comp'anniversario. Se tutto va bene, dall'altra parte dovremo avere Barbara. Ciao Barbara.
1: Ciao, sì. Buongiorno.
0: È una Barbara un po' Robocop, però va bene. Sappiamo che sei in ufficio e non siete messi bene in termini proprio di connessione cellulare. Però a noi non interessa questo. L'importante è che ci dici che cosa succede oggi.
1: Oggi? Oggi compleanno.
0: E auguri!
1: Grazie.
0: Bellissimo, è la seconda volta che faccio la chiamata con Robocop. Poi vai a riascoltarti il podcast e si capisci come ti sento io tutta metallica, come se fosse un film. Comunque gli auguri arrivano da tutti noi di Radio Company, ma anche da chi ti scrive. Tanti auguri di buon compleanno, amore mio. Da tanto tempo stiamo assieme e condividiamo avventure e soddisfazioni. Ti voglio bene, firmato il tuo Guido.
1: Oh, bello.
0: È un romanticone di solito o solo quest'anno ha fatto questa mossa?
1: No, sì, è un romanticone.
0: Bene. Sì. Come festeggerai con lui?
1: Ma non lo so, forse andremo fuori o...
0: Una cenetta. Va bene, dai. Allora, ti sento veramente male, ma festeggia alla grande, va bene?
1: Grazie mille.
0: Ciao Barbara, a presto.

0: Hit su Radio Company, pronti per la seconda telefonata del companiversario. In teoria dovrebbe andare tutto bene questo giro. Diamo il benvenuto a Daniela. Ciao.
1: Ciao.
0: Come va? Come stai? Perché ti ho sentita tossire prima. Tutto a posto?
1: Sì, solo un po' di
0: raucedine, così. Data da sicuramente l'aria condizionata, caldo freddo e varie cose.
1: Esatto, da sbalzi di temperatura, sì.
0: Esatto, il mio farmacista di fiducia mi ha sempre consigliato, quando siamo in macchina, poco prima di arrivare, di disattivare l'aria condizionata e far tornare la temperatura normale, così eviti lo sbalzo, perché sennò quello ti fa queste cose qua.
1: Ma quello di solito lo faccio, problema sussiste quando si entrano nei locali pubblici.
0: Ma tu devi chiedere a quelli dei locali pubblici di spegnerti l'aria condizionata poco prima di uscire, se no...
1: Allora, la prossima volta faccio
0: richiesta. Fai una richiesta direttamente all'amministrazione, che ne so, del centro commerciale, l'ha detto Daniela.
1: Esatto.
0: Allora, cosa succede in questo primo di settembre?
1: Cosa festeggio oggi è una bella cifra per la mia data di compleanno.
0: Allora, intanto auguri.
1: Grazie mille.
0: Vogliamo sapere però adesso questa cifra a quanto ammonta. 23?
1: Beh,
0: 24?
1: Quanti?
0: 23, 24, 25, 6?
1: Allora, sì, qualche anno fa sì, erano quelli. No, ne faccio 64.
0: Vabbè, dai, sei ancora giovane, dai, insomma, si inizia a invecchiare di solito o dai 65 in base a quando, in base a come la vedi tu, oppure dai 99, ok?
1: Prova. Ecco, io la vedo molto bene dai 99.
0: Mi piace questa cosa, mi piace lo spirito. Allora, auguri da tutti noi di Radio Company, ma anche da chi ti scrive. Tantissimi auguri di buon compleanno, mamma. Ti voglio un mondo di bene. Lei è Chiara.
1: Oh, la mia piccolina.
0: Che bello. Insomma, festeggerai con lei e con tutta la tua famiglia?
1: Sì, certo.
0: Bene. Aspetti un regalo in particolare? Ti è già arrivato qualcosina? Dai, insomma.
1: Qualcosina di materiale sì, ma quello che ci si aspetta di più sono sicuramente gli affetti che,
0: che bello. Quelli sono che non hanno un prezzo,
1: contraccambiati.
0: Bene, esatto. Allora festeggia alla grande, goditi questa giornata e forse ci sentiamo o il prossimo anno o Ascolta Company, ci sentiamo tutti i giorni. Va bene,
1: di sempre, grazie mille, buona giornata.
0: Ciao Daniela,
1: a voi.

0: questo martedì 1° di settembre. Tra pochissimo parleremo di cibo in modo molto particolare. Go! Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company. Pischelia Mollo!
1: Spot! Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
3: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: Dritto nella piaga è la sua Businessman su Radio Company, poco prima Scatman John con Scatman. Intanto sono le 15:01.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Company.

Yugel, la voce di Ultranate con Moving to the Sun su Radio Company. Inizia la seconda e ultima ora di oggi con Chicco dei Pischelli e parliamo di cibo. Volevo salutare Jessica Wanda che scrive anche sull'Instagram così, scrive: certo che anche te, però già c'ho fame, in più l'argomento è sul cibo. Vabbè, dai, insomma, è pomeriggio, in teoria le persone hanno già mangiato, in teoria. Poi, insomma, ti ritorna quella golina un attimino e oggi pomeriggio verso le 16:17 spuntino, merenda come si faceva a scuola. Perché oggi parliamo di una situazione davvero particolare. Partiamo da questa cosa qui. Non abbiamo soldi, siamo dei poveracci tutti quanti. Molto bene, sei a casa tua, bello e tranquillo, bella e tranquilla. Suonano il citofono ed è la ragazza o il ragazzo della tua vita che ti fa una sorpresa e viene a mangiare a casa tua. Però tu non c'hai soldi. E quindi la domanda di oggi al 333-2688-688 è: qual è il tuo piatto da Masterchef dei poveri? Nel senso che adesso, se entrasse qualcuno, nel caso specifico una persona che, insomma, amate, la persona della vostra vita, dovete stupirla in qualche modo, ma potete cucinare un piatto viene creato soltanto con le cose che avete già acquistato a casa vostra adesso. Qual è quel piatto? E potete anche dargli un nome, in modo che sia molto stile Masterchef il programma televisivo. Io lo chiamerei il mio il Tris dei poveri. So che dei poveri in fondo fa un po' ridere, ma puntiamo tutto, come sempre, anche sulla simpatia. Cioè, giochiamoci la simpatia. Tris dei poveri fatto da riso in bianco, proprio tristissimo, piselli, che ne ho sempre abbastanza nel congelatore, buttati lì, comprati a pacchi e lasciati lì dimenticati. E poi straccetti di pollo con, avete presente l'insaporitore per griglia, quello che butti sopra e dà quell'aroma di rosmarino e cose strane? Quindi riso in bianco, piselli e straccetti di pollo buttati lì nel piatto con un impiattamento carino, è il mio tris dei poveri. Il tuo piatto qual è? 333-2688-688, arriva la persona della tua vita a casa tua a sorpresa, tu non hai soldi, puoi cucinare soltanto un piatto, qual è quel piatto?

0: Saboteur, sei Bruno Mars su Radio Company alle 15.08. Parliamo di cucina, cucina però dei poveri. Arriva la persona che amate, no? Dovete stupirla in qualche modo, però potete farlo a zero budget, quindi non potete investire dei soldi con Deliveroo o altre cose. Dovete cucinare un piatto che avete praticamente a casa con quegli ingredienti buttati negli scaffali, le cose che vi sono rimaste nel frigo. Dovete dare anche magari un nome a un piatto e fare un po' di presentazione stile Masterchef. Abbiamo un ascoltatore che mi copia, maledetto.
1: Io dico la tua stessa ricetta. Vedi. Riso in bianco, piselli, però la versione vegetariana. Okay. Ho dei falafel che ho fatto ieri.
0: Bene, al posto del pollo, mi piace come cosa. Poi, il mio piatto dei poveri si chiama Sapori Classici. Altro non è che un filetto di pesce del Mar Baltico appoggiato su un letto di erba da campo. Questo dice Patrick, tradotto tonno e rucola. Mi piace, ma secondo me anche con ingredienti, tra virgolette, così poveri, se impiattati bene, secondo me stupiscono l'altra persona e dicono: guarda quanto si è impegnato, non ha fatto vedere che c'era una scatoletta di tonno, ha preso il tonno, l'ha composto, ha fatto cose. 333-2688-688, qual è il vostro piatto dei poveri da cucinare alla persona che amate per stupirla?
2: Your summer, your experience. Pischelia Molo on Radio Company.
3: Pischelia Molo!
4: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana puoi trovarci sabato 5 settembre con Mixatone al Gin & Tonic Festival al Parco 800 di Verona. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
5: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
7: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: mondo, state ascoltando i Pischelli su Radio Company. Oggi cuciniamo insieme, che poi questo argomento può essere utile per non farci trovare impreparati. Quindi arriva una persona che amate a casa vostra, dovete stupirla, è la persona della vostra vita, non potete insomma farvi deridere o deluderli, e quindi dovete creare un piatto chiamato MasterChef dei poveri, va bene? Dovete dare un nome a questo piatto, dovete anche insomma cercare di cucinare soltanto con ingredienti che avete a disposizione lì, che avete già comprato perché non potete spendere un euro. Salutiamo Sara che dice: teneri filettini di cuore di merluzzo dorati in croccante crosta di pane su nido di erbette CBT all'olio Evo, tradotto per gli amici, bastoncini Findus con spinaci scongelati al vapore. Non è male comunque, devo dire, apprezzo tanto l'impegno. Poi
1: allora il piatto dei poveri, abbiamo quello che abbiamo.
0: Loris,
1: facciamo una bella carrettiera, cipolla saltata in padella con il burro, pane grattugiato e
0: cuoco,
1: via
0: tu.
1: E grana sopra. Ale,
0: l'arte di arrangiarsi. C'è anche Manola: allora, se dovesse arrivare stasera, verdure da soffritto, ci sono dadi, anche riso pure, tolgo dal congelatore i funghi già pronti fatti da me, si fa un buon risottino. Vedi, Manola non si fa trovare impreparata. E poi per il prossimo messaggio ho bisogno di una base. C'è un ascoltatore là fuori che è il Cannavacciuolo di Furlandia, il Cannavacciuolo del Friuli Venezia Giulia, che non vuole dare la sua ricetta dei poveri perché sennò i poteri forti potrebbero copiarla.
2: E te lo vengo a dire a te la ricetta che faccio col mio frigorifero semivuoto. Se te la do dopo diventi tu il master chef. Il mio è un segreto, comunque è una pasta.
0: È una pasta. Poi ho voluto approfondire.
2: Posso anche dirtelo, sì. Però dopo finisci su tutti i menu dei ristoranti e fanno i soldi loro. È una carbonara di tonno.
0: Carbonara di tonno. Va bene, grazie Federico. Insomma, conterraneo, nessuno ti ruberà questa idea, tranquillo. Adesso nessuno ha sentito niente, la archiviamo in un fascicolo con scritto top secret. 333-2688-688, qual è il tuo piatto da MasterChef dei poveri? Quindi quel piatto che puoi cucinare quando arriva una persona che ami all'improvviso a casa tua, ma devi spendere meno di zero.

oggi cuciniamo tutti insieme piatti poveri, quasi della tradizione di casa vostra, va bene? Perché dovete stupire la persona che amate, che è capitata a casa vostra così a sorpresa. Dovete preparare un piatto che sia raffinato ma con ingredienti poveri, senza spendere un euro. Lo chiamiamo il Masterchef dei poveri. Un sacco di ricette, tipo quella di Samu, dice così: del pesce fresco aromatizzato all'oliva con una crema a base di uovo e sfogliatine croccanti, tradotto tonno rio mare, maionese calvè e cracker pavesi. Verrei quasi a mangiare a casa tua. Poi Jessica: ciao Chicco, io ho un piatto veloce ma buono che possa stupire. È il veggie ragù, pasta che non è altro che una pasta con le verdure, con zucchine, peperoni, cipolla, pasta di pomodoro e parmigiano. Più parlo, più insomma arriva un po' di quellina in bocca e mi sa che toccherà mangiare dopo. Oppure stasera, dai, anche perché ho mangiato a mezzogiorno. Poi, ciao company, il mio piatto, una frittata con il cotechino. Quello sì che è buono. Una botta di vita, calcolando tutto il grasso che c'è nel cotechino. Buono, però un bel tappo da mandare giù. Certo, magari fai le rondelle di cotechino, le disponi lungo il piatto, la frittata la posizioni sul piatto con delle forme geometriche. Potresti chiamarlo cotechino e un po' così, buttata a caso. Dai, 333-2688-688, qual è il tuo piatto Masterchef dei poveri? Puoi dargli un nome, l'importante è che tu, quando vai a cucinarlo, puoi farlo soltanto con ingredienti che hai a casa in questo momento.

0: Chris De Sarandì. La sua Good Old Days su Radio Company, ricette da poveri, il nostro master chef a costo zero, con delle persone insomma che amiamo, che dobbiamo stupire, che non possiamo deludere, che arrivano a casa nostra e si aspettano un piatto prelibato, ma noi non possiamo spendere niente. Lilia in questo caso al 333-2688-688 purtroppo gioca a un campionato superiore, perché dice: si chiama Voglia di Fresco, zuppa di cipolle con burro di montagna, semplice, povero e molto buono, anche se a casa non mi manca roba, potrei fare una cena per 10 persone con quello che ho in casa, dall'antipasto al dolce, per forza non riesco a dimagrire. Sei troppo attrezzata in termini di cibo a casa, quindi insomma potremmo presentarsi davvero in 28, ci fai da mangiare per tutti. C'è chi è molto più semplice, tipo Mattia, che dice pasta, panna e prosciutto, così, pum, molto semplice. E poi abbiamo un piatto da Max, davvero da quasi hotel stellato. Abbiamo un piatto che ha imparato in Thailandia, così buono e semplice che gli ingredienti non si li fa mai mancare, ed è questo: riso in bianco thailandese, carne macinata saltata con verdura alla julienne, salsa di soia, scorza di limone e succo di limone. Per chi non la conosce, ci aggiungo anche una salsa di ostriche, da un tocco diciamo sublime alla carne, tutto cucinato a fiamma alta. E dimentica poi le verdure, accompagnate anche con lo zenzero e peperoncino. Ok, però qua bisogna saperlo fare, cioè non è che se io ho tutti questi ingredienti a casa mi invento questa ricetta soltanto magari leggendo quello che hai fatto tu, mi metto, che ne so, il grembiule da cuoco e riesco a farla. Dai, 333-2688-688. Allora, piatto povero, il tuo piatto da masterchef dei poveri, voglio capire qual è, e puoi cucinarlo soltanto con degli ingredienti che hai a casa a costo zero. Dai, provate a stupirmi. Go! Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company. Fiscalia Mollo!
1: Spot! Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Per questa pubblicità 0824 43732.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Company all'interno dei Pischelli? Pronti per una nuova traccia, collaborazione tra Sam Smith e 2CD Chorus, si chiama Oh Mother.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova.

Il nuovo singolo di Sam Smith si chiama Oh Mother, su Radio Company come new track alle 15.42. Continuiamo con delle ricette abbastanza povere per stupire la vostra amata, il vostro amato che è arrivato a casa vostra a sorpresa e dovete farlo a costo zero. C'è Cristina che dice: il mio piatto da MasterChef semplice, farei un gustoso tacos, friselle bagnate con pomodorini, olive nere, feta condita con olio, evo e origano. Dai, presentazione 10. Poi c'è un'ascoltatrice Valentina che fa: ma dai ragazzi, un risotto con funghi secchi o zucchine e speck e via con quello che hai direttamente a casa. Io potrei fare qualcos'altro. Io ho della polenta e frico confezionati, che se li tolgo dalla confezione e li impiatto per bene, sembra che io mi sia messo davvero a fare il frico. L'importante è che la persona che viene a casa vostra non vi veda cucinare, ok? Quindi la mettete, che ne so, in salotto, la mettete in camera, lontana, perché dite che avete ansia da prestazione e non deve guardare, così tirate fuori tutto già pronto, lo posizionate sopra e siete a posto. 333-2688-688, date un nome al vostro piatto da MasterChef dei poveri, ok? Dovete presentarlo come se fosse un piatto stellato, ma effettivamente è una cosa che avete cucinato in 2 secondi con degli ingredienti che avevate nel frigo o nel mobile di casa. Here we go!

0: sushi.
1: Io lo mangerei però effettivamente, quindi io sono un problema, non posso venire a mangiare a casa tua. Comunque grazie a tutti per queste ricette dei poveri, me le sono segnate tutte quante e saluto anche tutti quelli che ancora non hanno pranzato e adesso hanno ancora più fame. Your summer, your experience. Fischelli Amolo on Radio Company. Fischelli
2: Amolo. Spot. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: con la sua White Girl Wasted su Radio Company. Poco prima 49ers, Move Your Feet dal passato. Le ultime due di oggi, ci risentiamo domani sempre dalle 14 con i Pischelli e Chicco in solitudine.
1: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
2: I Pischelli di Radio
0: Dai,
2: Company.
0: Mancano tre giorni alla reunion, intanto sono le 16 in punto.
3: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.

0: Impala e Jenny con Dracula qui quando sta per cominciare su Radio Company una nuova puntata di Brutti Ma in Costume, quella del primo di settembre 2026.
1: Mi viene già da ridere perché ho visto il titolo di un articolo e ho ritirato fuori quello che ti ho mandato ieri pomeriggio, ma intanto mettiamo la sigla.
0: Sì,
1: dai.
2: Consigli per l'estate di Brutti Ma Simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
0: Inizia allora qui una nuova puntata, quella del martedì. Buon pomeriggio Pietro.
1: Voilà, buon pomeriggio Stefano Ferrari, c'è anche ad Andrea Rossini.
0: Oggi ce l'hai fatta a dirlo, bravo, complimenti.
1: Oggi sì, perché è a fine puntata, sai che io esaurisco la benzina, quindi niente.
0: No, sai che cosa succede? Succede che tu ad un certo punto dici, ok, la puntata è finita,
1: sì, vai,
0: solo che stai ancora parlando, stai salutando, ma il tuo cervello in quel momento si disconnette dalla bocca,
1: sì,
0: comincia ad andare un po' a fatti suoi. Cosa volevi raccontarmi?
1: Niente, qui leggo questo titolo, GTA 6 ha mandato in tilt Netflix. Cioè l'extended look di GTA 6 ha attirato un pubblico enorme su Netflix.
0: È vero, l'ho guardato anch'io.
1: Ieri io che cosa ti ho mandato? Ti ho mandato questo meme che proprio dice testuali parole, dice una grande verità.
0: Sì.
1: Romano Prodi è il primo italiano ad aver provato GTA 6.
0: Vabbè. Sì, è vero. In realtà il videogame vero e proprio è stato provato da Mike Sciosha, che è uno che fa video su YouTube, peraltro molto molto famoso. È stato lui l'italiano, il primo content italiano che ha provato il gioco, ha giocato a GTA 6. Nel frattempo noi ci siamo guardati su Netflix, diciamo, una piccola presentazione del gameplay.
1: Ok, com'è?
0: Molto bello.
1: Molto bello.
0: Molto bello.
1: Va bene, va bene. Allora, siamo pronti per cominciare, quindi cominciamo. Here we go!

0: Jubal Ocean House qui a Radio Company, in brutti ma in costume. Oggi abbiamo cominciato parlando di videogames,
1: sì.
0: Del quale tu peraltro non sei più, molto appassionato.
1: Non sono più, una volta sì appassionato, ma adesso niente, non c'ho più
0: giochi
1: tempo.
0: A Super, Super Mario Kart al massimo.
1: Ho perso, guarda, l'altro giorno ho giocato a Tetris, ti rendi conto?
0: A Tetris?
1: Sì, a Tetris con una macchinetta fotografica.
0: Cioè, che senso a Tetris con una macchinetta?
1: Perché sai che ci sono cose impensabili a livello elettronico che a volte hanno dei vecchi giochi caricati perché sono leggeri e facilmente gestibili. Una macchinetta fotografica di quelle lì piccoline,
0: sì,
1: aveva Tetris caricato.
0: Aveva Tetris.
1: Sì, ci ho perso un po' a giocare a Tetris.
0: Ci stavi fotografando il pene e a un certo punto hai detto forse è meglio che giochiamo a Tetris.
1: Quello era Snake.
0: Ah, ok.
2: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company.
3: Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Tempo di fitness?
4: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
8: Ma è fantastico!
7: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
8: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
9: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
10: C come Company, C come C Radio.

0: C'era anche Gaia con Bossa Nostra nella puntata di oggi di Brutti ma in costume qui su Radio Company. E guarda caso, Brutti ma in costume è adesso qualcosa che potremmo chiamare costume e società, perché alla fine sì, è qualcosa.
1: Cioè, lavarsi i denti non sarà più come prima.
0: Esatto, è diventato costume cercare, utilizzare, se si ha la possibilità, sì, acquistare degli oggetti che servono per il benessere, allora, diciamolo, per la salute, sì, che siano però un po' fuori mercato, sì, dal punto di vista dei prezzi, no?
2: Sì, allora, dunque, premessa, non è una pubblicità nei confronti di questo produttore, ma siccome è una cosa particolare ne parliamo. Si parla, sì, di Dyson, che ha fatto varie cose, tra cui, forse non lo sai, anche le cuffie, cioè le cuffie per ascoltare la musica. Ne ha fatto un modello particolare, cancellazione rumore, cose eccetera.
0: Ti aspirano il cerume dalle orecchie mentre ascolti?
2: No, in realtà no, però ha fatto sta cuffia particolare contro anche proprio l'inquinamento acustico. In questo caso invece si parla di uno spazzolino da denti.
0: Oh.
2: Ora tu sai che, cioè, questa è un'azienda che non è che quando fa una roba, cioè, la fa tipo uguale alle altre, però di design un pochino meglio eccetera. No, esagera, cioè fa delle, sì, cose che sono
0: proprio gli sboroni,
2: che sono potentissime, però se ci pensi bene dal punto di vista tecnologico è una roba pazzesca. Allora, attento qua, intanto c'ha il wifi, vabbè,
0: c'ha il wifi?
2: C'ha wifi, il wifi ce l'ha per quale motivo? Perché sulla testina, oltre ad essere una testina particolare, c'è montata una telecamera. Ok, questa telecamera non trasmette immagini al cloud, non le memorizza eccetera, ma va ad individuare tramite l'AI, sì, i punti in cui ci sono le fessure tra i tuoi denti. Cioè tu ti stai lavando il dente, ok, lei a un certo punto dice fessura, okay? E entro 100 millisecondi ci spara dentro il colluttorio.
0: Ok, che 100 millisecondi è 0,1 secondo.
2: Sì, è una roba velocissima.
0: Ci spara il colluttorio.
2: Ci spara il colluttorio, okay, in modo tale che tu tra un dente e l'altro sei collutturizzato.
0: Però deve essere, okay, orientato verso la gola.
2: Non lo so.
0: Perché se ce l'hai all'interno, cioè spari il colluttorio sullo specchio.
2: Potrebbe,
0: capito,
2: essere, esatto, devi stare attento. Quanto costa? Puoi saperlo quanto costa?
0: Guarda,
2: allora è abbastanza in linea con quelli che chiamano, con quelli che sono gli spazzolini pro, diciamo. Che se non sbaglio dovresti avere anche tu a casa.
0: Io ho un Orbi IO 9 o 10.
2: Sì. E che cosa? Quanto costa?
0: Mi pare 200 euro.
2: Questo costa un pelino di più, costa 479 euro.
0: Ecco, solo due volte e mezzo. Ma
2: però vuoi mettere, cioè, la bellezza che ti faccia papà lo spazzolino?
0: Sì, vuoi
2: da
0: mettere?
2: Solo.
0: Vengono gli ospiti a casa, io proietto i miei denti sulla TV 55 pollici di te. Oh, ragazzi, guardatemi la bocca un attimo.

0: ho deciso di cambiare, guarda, cambio. Anziché lo spazzolino tradizionale, che io ho quello lì a casa, il migliore di tutti, in assoluto, perché è quello che mi ha regalato il dentista. Quindi
1: approvato
0: in assoluto,
1: dall'Associazione Medici migliore. Dentisti Italiani.
0: Ma ci sono quelli per cani che tu metti il coso sul dito.
1: Sì.
0: E cioè è comodissima sta cosa. Metti che vai in viaggio, prendi il dito, infili il coso e ti pulisci.
1: Sì, se no ti compro il Dentastix, sai, quello al gusto di pollo.
0: E così faccio anche il pranzo.
1: Infatti, hai capito.
0: Va bene, ci sono i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Buon pomeriggio, in apertura la cronaca con una tragedia nel Beneventano. Ad Apice un uomo ha ucciso i suoi due fratelli a colpi d'arma da fuoco e poi si è tolto la vita. Le vittime sono Gianni Franco e Donato Licciardi, di 56, 61 e 65 anni, titolari del ristorante di famiglia, l'hotel Licciardi, dove sono stati rinvenuti i corpi. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. I carabinieri, coordinati dalla procura di Benevento, stanno cercando di ricostruire i motivi della lite che sarebbe scoppiata stamane tra i fratelli. A voi la linea.
1: Arriva Siena Spyro.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Allora adesso noi ci fermiamo, però tra poco.
2: Ehi, mamma,
1: tra poco
2: voce meno materna.
1: Tra poco, sì, sì. No, è perché esci da. Cioè, se, non è che puoi entrare, esci,
2: sai,
1: da un disco così e entri
2: questo
1: urlando.
2: Disco, tu sai che generi musicali mi appartengono. Sai che questo disco non appartiene al mio genere musicale, ma questo mi piace molto.
1: Ti Canto d'amore,
2: sì,
1: Angelina Mango,
2: sì,
1: e Marco, sì, Mengoni. Mi fa piacere.
2: Mi ricorda qualcosa di portoghese quasi.
1: Tranquillo, interrompimi pure.
2: Scusa.
1: Quando vuoi. Volevo dire che tra poco torniamo con quel momento lì là.
2: Lia.
1: Lilla, ho
2: poco.
1: Deciso che lo chiamiamo Radio così.
3: Company. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume. Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
4: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 0855.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.

0: You got the show me love. L'originale era di Robin S. Questa di LB1 Need a Sign. Appena riascoltati qui su Radio Company, in brutti ma in costume, dove è arrivato quel momento lì là.
1: Lì, esatto.
0: Siamo
1: partiti
0: esatto.
1: Dallo spazzolino da 475 euro della Dyson.
0: Della Dyson.
1: Ma amici, qual è giusto per sapere? Non so che ci diciate dove abitate, perché tanto più o meno lo scopriamo da soli, no?
0: Sì.
1: Abbiamo gli investigatori. Ma qual è tipo l'elettrodomestico più costoso che c'hai a casa?
0: Quello che costa di più.
1: Il frigo.
0: Frigo sì, perché l'ho preso, cioè, ho preso 2 anni fa, è morto l'altro.
1: Totale della spesa?
0: 1.800.
1: Beh, bel frigo.
0: Sì.
1: Bel frigone, diciamo.
0: È bello, sì, c'è un bel sorriso, sì.
1: Ma se lo apri dentro c'è qualcuno o no?
0: Cioè, no? No, c'è qualcosa, per fortuna. Non è sempre pienissimo, però.
1: Ok, Andrea Rossini, tu ce l'hai qualcosa?
2: Ah, di costoso particolarmente no.
1: L'elettrodomestico più costoso che hai?
2: Beh, dipende.
1: Dipende.
2: Dentro o fuori la casa?
1: No, dentro casa.
2: No.
1: No, cioè fuori casa
0: che
1: i parenti.
0: Che elettrodomestici
1: contano.
0: Hai fuori casa? Cos'è? Hai messo l'asciugatrice fuori in giardino? Non ho capito.
2: No, l'asciugatrice gli ha fatto fare un volo.
1: Vabbè, allora dai, ci sono un sacco di cose che poi, se uno va a pensare bene, quello più costoso in assoluto ha un valore appunto assoluto.
0: Sì.
1: Ma ad esempio nel mio caso io ho il phon, quello della Dyson. Che comunque costa 400 euro. Cioè per me in relazione al prodotto è veramente tanto, se ci pensi.
0: Beh, nel mio caso sono proprio soldi buttati via. No, in realtà l'ho regalato, ce l'ho a casa.
1: Allora credo che a casa mia quello più costoso sia alla fine la televisione, credo.
0: La TV?
1: Sì, la TV.
0: L'ho vista quando sono venuto a casa tua.
1: Com'è?
0: Cioè, 80 pollici.
1: No, un po' meno.
0: Un po' meno?
1: Sì, dovrebbe essere un 77, credo.
0: Vabbè, capirai, 3 pollici.
1: Vabbè, 3 pollici, con 3 pollici c'è gente che...
0: Pollici opponibili,
1: Vabbè, allora 333-2688-688, WhatsApp scritto e vocale. Qual è l'elettrodomestico più costoso che avete a casa?
0: Dai.
1: Ma una domanda un po' che va interpretata anche sotto certi punti di vista, ma anche no.
0: Sembra stupida, in realtà lo è.
1: E allora 333-2688.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor Jador qui a Radio Company in Brutti ma in costume, dove oggi vi abbiamo chiesto qual è l'elettrodomestico più costoso che avete in casa.
1: Sai che ho realizzato che ci facciamo un po' troppo gli affari degli ascoltatori, cioè.
0: Ma io ho notato molto spesso che ai nostri ascoltatori piace parlare di loro stessi.
1: Ah sì, d'accordo. Sì. Si guardano allo specchio mentre ci rispondono.
0: Sì, sono un po' così.
1: Un po' vanitosi, dici.
0: Sì.
1: Allora, credo al Bimby, pagato a rate, ma credo sia l'elettrodomestico più costoso che ho.
0: Tra l'altro, a microfoni spenti discutevamo del fatto che anche tu hai, l'ho visto.
1: Sì, però in cucina, a me l'hanno regalato,
0: Ah, l'hanno regalato. Allora,
1: l'hanno regalato.
0: L'hanno regalato, non conta.
1: Diciamo che era un ristorante che non lo utilizzava.
0: Ah, ok.
1: E quindi me l'ha regalato.
0: Pensavo te l'avesse regalato l'American Express.
1: No, direi di no. Vabbè. Allora ci scrivono: qui mi aspetto che qualcuno dica il vibratore di Gucci.
0: Il vibratore di Gucci?
1: No, ma questo messaggio perché lo leggo? Perché nessuna ha scritto il vibratore di Gucci. Nessuna.
0: Sì, non credo ci sia il vibratore di Gucci.
1: Non lo so, ma anche se ci fosse, non l'ha scritto nessuna. L'unica cosa, l'unico che ha scritto questa cosa è un uomo.
0: È un uomo.
1: È un uomo.
0: Ok, quindi, bene. Fa piacere.
1: Quindi se nessuna ce l'ha, vuol dire che ce l'ha lui.
0: Ah, ok.
1: Ecco, ciao,
0: essere.
1: Io ho il televisore del salotto, pagato 1200, va bene?
0: Ok.
1: Proiettore laser, 4000 euro da. Ma va da paura.
0: Proiettore laser.
1: Laser.
0: Cioè,
1: sì.
0: Cos'è che proietti? Deve, poi deve avere un paretone. Ho capito, deve avere un paretone grande, o al limite una tenda di quelle.
1: Per
0: bianche,
1: una grande,
0: no?
1: Parete ci vuole
0: un grande laser.
1: Certo. Sì. Ciao Brutti, gli elettrodomestici della cucina. Ho preso tutto 1000. Costano, ma tanta roba.
0: 1000, vero?
1: 1000, sì. Che poi si scrive miele, sai, che c'è la pubblicità lì. Sì. Si scrive miele, ma si legge 1000. A me mi si è aperto un mondo quella volta.
0: Esatto. Infatti per la tua cucina hai preso tutto Bosch.
1: Sì. Sì, è tutta roba che ha 15 anni, però.
0: Sì, sì, ma
1: un
0: vedo.
1: Un po' meno, un po' meno di 15 anni, ma alla
0: vedo
1: grande.
0: Che funziona ancora.
1: Ciao Company, ho la macchinetta del caffè che macina i chicchi. Costa circa 800 euro, me l'hanno regalata a metà.
0: Ah, ok.
1: Ok, l'elettrodomestico più costoso è un frigorifero americano marca Amana.
0: Amana?
1: Mai sentita. Acquistato per 7000 euro nel 2003, sostituito in 23 anni una volta il motore con copertura assicurativa, Dennis.
0: 7000 euro.
1: Sono
0: tanti 7000.
1: È anche grande il frigo sicuramente, dai.
0: Ma chiaro.
1: Sentiamo.
2: Avete citato la TV, allora posso dire l'impianto audio video. Ho 3 amplificatori presi su impianto e un amplificatore un Engel da 20000 euro.
1: Quanta roba.
2: 3 presi su impianto, diciamo cassa e tutto quanto, l'impianto stereo audio video passo i 50-70000 euro. Quindi il più costoso è casa mia. Specialmente perché ho 2 impianti.
1: Tanta roba.
0: 50-70 mila euro.
1: Ci sono marchi tipo questo che ha detto l'ascoltatore Hegel, ad esempio, che sono marchi molto blasonati e anche molto ben suonanti.
0: Infatti vedo che hai delle goccioline sulla barba.
1: Beato lui.
0: Sono queste cose che piacciono
1: lui,
0: a te.
1: Beato lui, sì, beato lui. Vabbè, dai, 333-2688-688, fateci sognare, ma anche no, dipende dalle casistiche. Qual è l'elettrodomestico più costoso che avete a casa? Dai,
3: Let me tell you.

0: Russell qui a Radio Company, in brutti ma in costume. Ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Restiamo in Italia. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Il percorso potrebbe portare i figli della coppia anglo-australiana a lasciare poi definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati da fine novembre. L'iter sarà avviato subito con rientri diurni e poi da ottobre con pernottamenti. A tra poco.
2: Arrivano i consigli per gli acquisti
3: su Radio Company. Brutti, ma in costume. Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
5: Fatti provare.
6: Fatti cliccare.
5: Fatti comprare.
8: Fatti amare.
9: La radio rende.
10: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
13: Sì!
12: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso.

0: nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
1: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: C come Company, C come C Radio.

0: Palma, Anitta, Amy Schilla, La testa gira qui a Radio Company in Brutti ma in costume. Oggi adesso andiamo a chiudere la mezz'oretta dedicata a voi. Vi abbiamo chiesto qual è l'elettrodomestico più costoso che avete in casa.
1: Siamo partiti dal nuovo spazzolino della Dyson, che costa 471 euro ed è
0: regalato.
1: Parecchio, però fa tante cose, diciamo.
0: Sì, c'ha la telecamera.
1: C'ha la telecamera.
0: Sbizzarritevi.
1: Che... Sì, no, non in quel senso, ma vabbè, insomma, c'ha una funzione, vabbè. Allora, lavatrice presa nuova una settimana fa, la TV non ce l'ho.
0: Non ce l'ha.
1: Non ce l'ha. Sai che ci sono diverse persone che non hanno la TV in casa?
0: Sì, infatti.
1: Non hanno tutti i torti, cioè quella...
0: No.
1: Boh, va.
0: No, se non la guardi, sì, cioè, se non vuoi farti magari influenzare, sai.
1: No. Allora, il PC da gaming, ho speso un botto ma è un aereo. Beh, vabbè, quelli possono arrivare a costare un sacco.
0: Anche perché la memoria RAM adesso costa veramente
1: costa
0: una
1: parecchio.
0: Ce la compri in gioielleria.
1: Le schede video, figuriamoci.
0: Infatti, secondo me un 3000 euro, 3500 ce li ha buttati giù.
1: Sì, diciamo che quella è una fascia da gaming. Su
0: sì, assolutamente.
1: Cifra,
0: sì, assolutamente.
1: Di costoso, fino a pochi mesi fa avevo la K. La K, quella,
0: la K?
1: Quella che aspira in cucina,
0: ah, okay,
1: presente. 1800 euro di K della Falmec. Ora abbiamo venduto casa e dove siamo non l'abbiamo ancora messa.
0: Ah, ok. Cioè l'ha lasciata lì?
1: È un peccato però.
0: Eh sì, poteva portarsela via.
1: E mettere un cartonato, tipo,
0: sì,
1: lo
0: sì,
1: scatolone.
0: Qualcosa di una ventola.
1: Allora, insieme a tutti gli accessori che ho per i capelli, credo costino di più di ogni altro elettrodomestico che ho in casa. Tutta roba iper professionale, ma il risultato è perfetto.
0: Infatti, anch'io.
1: Cose per i... No. L'Home Theater costa più del televisore, ma ci ascolto anche parecchia musica, Matteo.
0: Sai che sono in tanti ad avere lo stesso problema, sì, tuo?
1: Che cosa?
0: Sì, questa passione per
1: la musica, dici?
0: No, per gli impianti.
1: L'impianto stereo?
0: Sì, gli impianti.
1: Sì, vabbè,
0: che...
1: sì, certo, è una cosa un po' anni 80.
0: Sì, tipo
1: in realtà,
0: a casa tua per ascoltare la musica ci vuole un quarto d'ora perché devi accendere tutto, hai capito? C'hai le tue robine a valvole lì, quelle
1: sì,
0: robe lì.
1: Sì, sì.
0: Cioè, passato un quarto d'ora c'è già più voglia di... Dici, guardiamo un po' di TV, va.
1: Beh,
0: che
1: però
0: è meglio.
1: Almeno d'inverno stai caldo.
0: Ah sì, assolutamente.
1: Almeno quello, scusa. 17 e un minuto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: One Republic, Rescue Me, qui a Radio Company, in Brutti Mai, in costume, prima anche Harry Styles con Dance
2: bella.
1: No More.
2: Molto bella. Tra poco invece torniamo e parliamo di una buona azione, perché in questi giorni si leggono un sacco di cose brutte, diciamo,
1: tantissime,
2: sui,
1: purtroppo,
2: sulle notizie e così via. Questa invece è una buona azione ogni tanto che, quando viene fuori, diventa una cosa molto evidente e
1: dai,
2: ci piace raccontarla.
1: Dai,
2: tra poco.
3: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company.
4: Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
7: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
6: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
8: Ehi Paolo!
9: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
8: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
8: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
10: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
11: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
12: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
13: vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: Grande Show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: la città degli angeli qui a Radio Company in Brutti ma in costume, dove hai detto poi vi parlo tra poco, quindi adesso, di una buona azione.
1: Esatto, riguarda Ashley Taunton, che ha 42 anni ed è una assistente infermieristica certificata. Ora la buona azione si è riversata su di lei, in realtà, perché questa donna mentre stava percorrendo una strada nel Rhode Island si è imbattuta in un incidente stradale. Praticamente un'altra auto guidata da adolescenti era finita fuori strada, quindi lei è scesa per prestare soccorso, però mentre stava prestando soccorso un'altra auto praticamente l'ha investita, e si è ritrovato con parecchi danni. Qui leggo ad esempio, vabbè, frattura alle costole, poi ci sono danni alla fegato e milza, rottura del diaframma e così via.
0: Sì, giusto due cosette.
1: Esatto, allora ci sono due considerazioni da fare, che innanzitutto per curarsi evidentemente cioè servono dei soldi, giusto?
0: Sì, però questo è chiaro? Se lei lavora nella sanità, perché deve pagare la
1: evidentemente,
0: sanità?
1: Evidentemente può essere che la propria assicurazione non coprisse questo tipo di problemi qui, no? Quindi ha dovuto in qualche modo fare una raccolta fondi, e quindi qui ti fa capire un po' di cose, cioè si aprirebbero molte parentesi in realtà.
0: Sì, chiaro.
1: Ok, una raccolta fondi per riuscire ad arrivare alla cifra necessaria, poco meno di $100,000, per potersi curare. Ora tu prendi questi $100,000, pensa ad una situazione simile qui in Italia, ad esempio, ok? No, per un italiano spendere $100,000
0: no, è impensabile.
1: È impensabile,
0: €100,000,
1: no?
0: È
1: noi
0: impensabile.
1: Saremmo stati curati gratis, mettiamola così.
0: Assolutamente, non perché in gratis, Italia però. La sanità è gratis, ti curano anche se sei scemo.
1: Sì.
0: Oh,
1: allora non è gratis perché la paghiamo, ma non la paghiamo esattamente in quel modo.
0: Non in quel momento.
1: Quindi ha fatto questa raccolta fondi, quasi $100,000 raccolti.
0: Ok, quindi
1: di
0: salva.
1: Di questi 100,000, $50,000 da chi sono arrivati?
0: Da chi?
1: Da Taylor Swift.
0: Ah,
1: Taylor Swift, che in pratica lei, il suo management, non so chi sia.
0: Lei non ha visto niente.
1: Si è accorta di questa cosa, di questa raccolta fondi, e ha deciso di donare $50,000. Hai capito?
0: 50 mila.
1: Sì.
0: Ha fatto a meno di uscire fuori a mangiare una sera, praticamente.
1: Beh, sì, miliardaria sicuramente.
0: Però
1: sì,
0: brava.
1: Però magari un altro non l'avrebbe fatto, giusto?
0: No, io non
1: quanti
0: l'avrei.
1: Miliardari ci sono in giro per il mondo, però l'ha fatto lei, giusto?
0: Sì, brava,
1: quindi brava, assolutamente generosa. Con Radio Company.

0: Yes, il So Sad del disco di Swedish House Mafia e la mia amica Licky Lee.
1: Yeah.
0: Esattamente qui a Radio Company, in brutti ma in costume, e ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Gli esteri, il rientro in Italia di Alessandro Di Battista è previsto per giovedì. C'era anche l'intenzione di anticipare il volo da Cuba domani, ma il trasferimento appare difficile prima del 3 settembre. L'ex deputato dei 5 Stelle, 48 anni, è stato ricoverato in gravi condizioni dopo un persistente mal di testa e un malore mentre era a Cuba per realizzare un reportage. Due i modi possibili per il rientro: aeroambulanza privata o aereo di Stato rimborsato dall'assicurazione sanitaria di Di Battista. A voi.
1: Usciva maggio dell'anno scorso dall'album Mediterraneo, quello che probabilmente è il singolo più famoso del genovese Brescia, all'epoca tra l'altro reduce dalla partecipazione a Sanremo. La canzone parla dell'incertezza e delle continue oscillazioni emotive della vita, paragonate al movimento imprevedibile delle maree. Praticamente esplora la confusione di rapporti moderni fatti di alti e bassi e di giorni disordinati. Sentiamo Brescia Company, arriva Umore Marea. Radio Company.

0: Amore Mare al disco di Brush, tra poco qui a Radio Company in brutti ma in costume arriverà anche l'appuntamento con Cervelli in fuga, giusto? Caro collega, dica, vada.
1: E soprattutto 50 euro di buoni carburante SMP, quindi San Marco Petroli in palio.
0: Esatto, tra poco
2: su Radio Company. Brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
3: Canadair in azione a Taormina, alle prese con un devastante incendio. La situazione è tragica, dice il sindaco Cateno De Luca. Le fiamme sono arrivate a lambire il centro abitato, si sospetta che il rogo sia di natura dolosa. Si indaga per duplice omicidio e suicidio per la tragedia familiare alla periferia est di Roma. Madre, padre e una bimba di 5 anni affetta da disabilità trovati morti ieri in casa, tutti con ferite d'arma da fuoco. La famiglia era seguita dai servizi sociali. Incidente stradale mortale la scorsa notte a Bergamo, un bambino di 10 anni è rimasto vittima dello scontro tra la moto sulla quale viaggiava insieme al padre e un mezzo pesante. Il papà è rimasto a sua volta ferito ed è ricoverato in gravi condizioni. Si apre un nuovo fronte per Matteo Salvini. Un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali ha creato il comitato per la convocazione del congresso federale della vecchia Lega Nord per conquistarne il controllo, attualmente commissariata da un fedelissimo del vice premier. Grido d'allarme di Matteo Berrettini sulle scommesse nel tennis. Hanno minacciato la mia famiglia, ha rivelato il trentenne azzurro. Anche l'altra tennista azzurra, Lucrezia Stefanini, raccontò di essere stata minacciata di morte prima di Indian Wells. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
6: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
7: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
8: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento, 0824 45 898.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: Topic and Carte Blanche. Lucky Ones.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Clean Bandit con Jess Glynn, Rider B, e adesso Cervelli in Fuga. Voi.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in Fuga.
2: Cervelli in Fuga.
0: Cervelli in Fuga, ci sono 50 euro di buoni carburanti e San Marco Petroli da vincere ora.
3: E soprattutto c'è da ricordare la F101, che è la benzina speciale che nasce dalla ricerca di San Marco Petroli, adatta ad auto, moto e, come tu ben sai, anche le barche a motore. Sì. E la F101 mantiene pulito il sistema di alimentazione, comprese le valvole, e rimuove eventuali depositi già presenti, quindi riduce i cali di potenza, abbassa i consumi e anche le emissioni inquinanti, quindi provatela.
0: Molto bene, vediamo le categorie: aeronautica, anatomia, Britpop e pollice verde. Sceglietene una, scrivetecela via WhatsApp al 333-2688-688. Ci sarà una categoria più votata del giorno, vi chiameremo, vi faremo una domanda, tre opzioni di risposta. Se la risposta è giusta, i 50, ovviamente, di buoni carburanti San Marco Petroli arrivano tra le vostre mani.
3: Come sei bravo.
0: Ma grazie. Allora, 333-2688-688, aeronautica, anatomia, Britpop oppure pollice verde. Scegliete una di queste categorie.

0: Funk, Francesco Gabbani, e ora seconda parte di Cervelli in Fuga. Si gioca per la categoria Pollice Verde.
1: Pollice verde.
0: Al telefono con noi c'è Marco, sì, che è in auto con Mirella. Mirella guida.
1: Mirella è la mamma, Marco no, e sta guidando. Sì, Mirella di, sì, entrambi di Pordenone. Sì. E Marco, che invece fa il passeggero. Mm-hmm. Passeggero giocante, giocante, perché gioca con noi.
0: Esatto. Ciao Marco, benvenuto.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Come stai?
2: Bene, grazie.
0: Bene. Bene, bene,
1: molto
0: noi,
1: bene,
0: grazie.
1: Molto bene.
0: Allora, categoria Pollice Verde, forza, andiamo su, dai.
1: Esatto, Marco, sto per farti la domanda della categoria Pollice Verde, poi ti darò le tre alternative di risposta, quindi A, B e C, soltanto una ovviamente è quella giusta. A quel punto dirò via con il tempo, da lì ai 10 secondi, mi raccomando, non farli scadere. E se ci dai la risposta esatta, ovviamente 50 euro di buono carburante, San Marco Petroli, per te o comunque per voi. Tutto chiaro?
2: Ok, grazie, sì.
1: Molto bene, e allora riempiamo l'innaffiatoio e andiamo con la categoria Pollice Verde.
0: Vado via.
1: Allora Marco, la domanda è questa: come si chiama la moltiplicazione di una pianta attraverso una porzione di ramo? A, innesto. B, talea. C, semina. Via con il tempo.
2: B.
1: La talea? La talea? Sembra il nome di una malattia, ma in realtà è la risposta giusta.
0: Io non l'avrei saputa, bravissimi.
1: Allora, bravo. L'innesto è la moltiplicazione tra due piante diverse.
0: Ok,
1: un
0: sì,
1: po' quello che hai fatto tu per, sì, cioè, per fare le due bambine.
0: Sì, sì.
1: Mentre la talea, proprio la stessa, cioè lo stesso.
0: Stessa pianta?
1: Stessa pianta.
0: La moltiplicazione dei pani e delle talee.
1: Esatto, esatto. Congratulazioni a Marco e Mirella che vincono 50 euro di buono carburante San Marco Petroli.
0: Esattamente, un buono del 50 che potrete utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati.
0: Ciao Marco, ciao Mirella, buona,
2: grazie,
0: serata. Ciao.
1: Ciao.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervello.

0: to move it.
1: Siamo il sound Godzilla qui a Radio Company, in brutti ma in costume, zero problemi,
2: zero discussioni,
1: con questo signore qua che si chiama Stefano Ferrari,
2: con questa bellissima donna che si chiama Pietro.
1: Tutto molto bene. Poi c'è anche Andrea Rossini alla parte tecnica. Adesso attenzione, perché ci sono gli ultimi 30 secondi insieme ad Egidio Ferrante.
3: Parliamo di economia. Secondo le stime preliminari, nel mese di agosto 2026 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività lordo dei tabacchi registra una variazione pari a più 0,5% su base mensile e più 3,3% su base annua, lo rileva l'Istat. L'inflazione sale a più 3,3%, sostenuta dall'andamento dei prezzi dei beni energetici. Il tasso di variazione tendenziale dei prezzi del cosiddetto carrello della spesa si mantiene stabile a più 1%. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stremo.it, scarica l'app.
2: Grazie Gido Ferrante, ti aspettiamo qui domani
4: su Radio Company. Brutti ma in costume. Spot.
5: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
7: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici, via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
10: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle

0: Marata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
1: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.

0: C'è Everybody Get Up and Dance. Eccomi mentre qua. Noi adesso get Ciao. Up and go ce ne andiamo, ma sì. Torniamo domani sempre tra le 16 e le 18 sempre con zero problemi
1: e zero discussioni. Magari potessi essere come te.
0: Beh, non te lo consiglio, poi fa un po' come vuoi.
1: Vabbè, grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: Scherzavo ovviamente, grazie anche ad Andrea Rossini per la parte tecnica. E con questo siamo arrivati alla fine. Ciao amici, ciao.
2: Radio Company Time.
1: Ciao.
3: Ciao.
2: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
8: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: anno di settembre.
1: Siamo nel primo giorno di settembre 2026. No, mi sto preparando, hai capito? È la lingua, mi sto preparando all'idioma. Siamo pronti a iniziare questo mese di settembre nel migliore dei modi, con tanta musica, anche con il successo. Questo è uno di quelli che abbiamo sentito quest'estate. Talk to you, another insieme a 54 Ultra. Vai che si incomincia con Tutti in Lista.
2: Ehi voi, ma siete in lista?
1: Ma
2: qui siamo tutti in lista. Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in Lista.
1: La sera è Tutti in Lista, ogni sera dalle 18 fino alle 20, due ore con me, Stefano Conte. Non occorre tutto questo entusiasmo. Dall'altra parte invece c'è lui, cioè Gianluca Pacini.
3: Ciao,
1: che saluto.
3: Ciao cuoricino.
1: Ciao, siamo entrati ufficialmente nel nostro mese, Gianluca, quello che amiamo tanto, quello dove insomma vorremmo non compierli, ma li andiamo a compiere. Tutti e due. Tutti e due siamo dei verginelli. Detto così sembra un grido nel vuoto, ma in realtà è il segno zodiacale che ci accompagna da anni. Quindi tutti e due, quando entra il mese di settembre, sorridiamo, ci diverte un po' di più. Pronti anche a tenervi compagnia con la musica, quella l'avete già sentita in apertura, ma non solo, ci sarà anche modo di oggi, secondo me, argomentare, vogliamo proprio la vostra soggettività, quindi messaggi scritti, messaggi soprattutto vocali brevi, vi chiediamo di essere, so che l'argomento sarà di quelli interessanti che uno magari ci perde qualche minuto in più, però vi chiediamo come al solito di essere sintetici al 333 2688 688, note scritte e note vocali. Fra un attimo vi parlo di che cosa tratteremo oggi pomeriggio, ma intanto abbiamo Sombre, My Body Isn't Ready.

My body isn't ready per Summer. L'avete sentita la notizia di Mika? No, non quello che canta, quella che arriva da Venezia. Allora partiamo da qui per il racconto di oggi. Storia da Venezia che fa discutere. Un verseggiatore di 56 anni, conosciuto in città con il soprannome di Mika, muore per un malore mentre corre alle zattere, poco dopo aver scippato due turisti anziani. Aveva problemi cardiaci noti, prendeva farmaci per il cuore, ma i familiari hanno presentato un esposto in procura chiedendo l'autopsia, sostenendo e sostengono che l'uomo fosse in fuga da un inseguimento, forse da parte di quei cittadini che a Venezia danno la caccia ai borseggiatori, i cosiddetti non distratti, o forse da youtuber che nei giorni scorsi cacciavano i ladri con metodi anche fisici tipo spray. Ci sono stati anche degli scontri. Al momento la polizia esclude un atto violento diretto, ma resta da chiarire se e da chi fosse inseguito e quando è morto. Allora, cioè, non voglio entrare nel merito della questione, naturalmente, del fatto che i parenti della vittima, che poi ricordiamo lo scippatore, vogliono chiedere un risarcimento a coloro che hanno inseguito il ladro. Cioè, non voglio entrare su questo tema qui perché ne abbiamo discusso tante volte, ne abbiamo parlato e credo di sapere già qual è l'opinione a stragrande maggioranza delle persone che ci seguono. Quello che vi chiedo è: se vedete scippare o se vedeste scippare una persona anziana per strada, intervenireste di persona per fermarlo o chiamereste solo le forze dell'ordine? Fino a dove sareste disposti a spingervi? Cioè, visto che c'è stata questa cosa per cui loro hanno inseguito, inseguendo qualcuno ha presupposto il fatto che l'abbiano spinto, che poi ci sia stato. Cioè, vi chiedo, se vedete, cioè, mettetevi un attimo nella condizione, se vedeste scippare una persona anziana per strada, intervenireste di persona per fermarlo o chiamereste solo le forze dell'ordine? E fino a dove sareste disposti a spingervi? Se vi doveste trovare in questa situazione. Cioè, provate un attimo a immaginare. 333 2688 688, intanto ci ascoltiamo Gazelle e Destri.

0: Ovviamente prima l'ho pronunciato in inglese, ma in questo caso è Gazzelle con Destri che abbiamo sentito in tutti in lista. Stanno arrivando le prime risposte, sia scritte che vocali. Non esiste difendersi, l'anziano senza dubbio a costo di prenderle io. Quindi tu inseguiresti praticamente la persona che ha fatto lo scippo? Oppure no? Perché secondo me c'è stato un qui pro quo nella risposta. C'è qualcuno che scrive: ciao Conte, a me è capitato di vedere una persona che veniva scippata di sera a Cattolica, ho rincorso il ladro, altre persone mi hanno seguito, alla fine l'abbiamo preso, ma il resto non te lo racconto. Perché? Perché non mi racconti? Cioè, nel senso, l'avete fermato, l'avete bloccato o siete andati giù pesanti? Cioè, se mi scrivi in descrizione anche se siete andati giù pesanti, non rischi assolutamente nulla. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme con Tutti in Lista Club Prima.
1: Su Radio Company, Tutti in Lista Club Privé. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: C come Company, C come C Radio.

0: Peggy Gou, Ira Star, Woman. Allora, non siamo entrati nel merito della questione sul fatto di chiedere la restituzione del denaro. Abbiamo chiesto praticamente, se voi foste in questa situazione, se vedete scippare un anziano per strada, intervenite di persona o chiamate solo la polizia? Fino a che punto vi spingereste? Sentiamo chi c'è in...
1: Ciao compagni, sono Mariella da Brugine.
0: Sì.
1: Allora, se io vedessi uno scippatore in azione, come istinto credo che farei qualcosa, nel senso che cercherei di fermarlo e dopo chiamerei le forze dell'ordine. Però bisogna vedere il momento, perché a volte dinanzi a un pericolo ci si blocca.
0: È vero?
1: Il fatto è che se... e chiami dopo le forze dell'ordine, ormai sono scappati e
0: non
1: e
0: c'è
1: basta.
0: Più possibilità,
1: ciao.
0: Di riprenderlo,
1: non,
0: però...
1: non vedranno più chi è stato scippato la refurtiva e non sarà mai più preso.
0: È quello il rischio, cioè, poi, ma per, c'è il rischio addirittura della paura o del timore di intervenire, perché se poi la reazione è che i parenti dello scippatore in questo caso chiedono un rimborso, uno inizia a far fatica anche a intervenire, perché bisogna chiedere il permesso se può riprendere lo scippatore, perché se no c'è questo rischio qua. Da qua vi facciamo la domanda, cioè, quale sarebbe la vostra indole, il vostro primo pensiero? Perché uno dice sì, potrei anche farlo, c'è gente che resta completamente paralizzata. Fabri Fibra, I Pinguini Tattici Nucleari, il nuovo singolo si chiama Goya.

0: Il quadro di Goya, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari. La domanda ve l'abbiamo fatta, quindi, a proposito della situazione, di quanto accaduto. Ovviamente ci sarebbe da discutere tanto altro, però vi abbiamo chiesto semplicemente se voi siete di quelli che intervengono, di quelli che stanno fermi nella situazione, soprattutto sapendo e considerando che intervenite, sapete anche che rischiate di poter essere accusati dai parenti dei ladri. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ivano, se lo trovo, se mi capita questa situazione, ne do un fracco e dopo ne subisco le conseguenze. Comunque la soddisfazione di dargliene un fracco.
0: Ah, ecco, cioè la soddisfazione di dargliene un sacco, però subisce, lui accetta l'idea di subire le conseguenze. Planet Funk con Usaid. Radio Company, the summer is magic.

0: Hussein, quindi questo scippatore adesso sembra che aveva problemi cardiaci, ma i familiari hanno presentato un esposto in procura chiedendo l'autopsia, sostenendo che sia stato l'inseguimento delle persone che sono intervenute ad avergli provocato l'infarto e quindi il blocco cardiaco. Da qui vi abbiamo chiesto: ma voi in una situazione del genere, pur rischiando l'incolumità dello scippatore, quindi poi dover risarcire i familiari dello scippatore, interverreste oppure no? Sentiamo, Vicente.
1: Interverrei sicuramente, il limite è la non mettere a repentaglio l'incolumità dello scippato, certo. E la mia. Quindi se sono i presupposti che viene messa a repentaglio l'incolumità dello scippato e la mia stessa incolumità, quello è il limite.
0: Quindi non
1: ma interverrei sicuramente.
0: Non ti blocca l'idea o la paura di essere poi così ripreso dai familiari dello scippatore. C'è Martin Garrix con YouTube, Firefly.

0: Flies, il pezzo di Martin Garrix insieme a U2. Allora, per anni in Italia ci ha insegnato che l'omertà non era una bella cosa e che in caso bisognerebbe sempre aiutare il prossimo. Adesso invece impariamo che è meglio farsi gli affari propri, i risparmi, i pensieri e soldi, perché sta uscendo che i delinquenti in qualche modo sono tutelati anche con buoni avvocati e i cittadini invece no. Avremo una marea di esempi, quindi se vedo uno scippo, anche se l'istinto è quello di agire, mi devo mordere la lingua e cambiare strada, soprattutto per il mio bene. Questo è il pensiero, dice. Ma scusa, ma la domanda sembra cretina, ma lo scippatore non aveva un'assicurazione sulla vita in caso di morte sul posto di lavoro? No, perché quello che appunto sta avvenendo fuori in questo momento, da diversi casi di cronaca che abbiamo raccontato, anche il ragazzo che aveva denunciato perché aveva colto i ladri in flagrante proprio nel momento in cui stavano rubando a casa sua, piuttosto che in altre occasioni, c'era stata la dichiarazione da parte dei familiari che stavano lavorando. Ora, rubare è un lavoro, rubare, cioè, quindi delinquere è un lavoro. A questo punto bisogna veramente farsi l'assicurazione anche quando si va a rubare. Sapevo l'opposto fino a qualche anno fa, però noi abbiamo girato la domanda in un altro modo stasera. Ritorniamo fra pochissimo con altre risposte per Tutti in Lista.
1: Radio Company, Tutti in Lista, Club Privé. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?

0: Maledetto me, oggi per Tutti in Lista, Club Privé, la musica e anche le vostre opinioni a proposito di questo caso. Se vedeste scippare una persona anziana per strada, interverreste di persona per fermarlo o chiamereste solo le forze dell'ordine? Fin dove sareste disposti a spingervi? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao Stefano, guarda, ciao. Io sono di Venezia e credimi che vivere a Venezia adesso è diventato impossibile con tutti questi borseggiatori. Noi come cittadini siamo intervenuti parecchie volte anche a bloccare questi borseggiatori, anche perché ormai si conoscono. Il problema è che dopo 2 ore sono fuori ancora, e poi più di tanto non è che possiamo fare, perché se succede che noi li atterriamo, gli rompiamo un braccio, cosa o come, veniamo anche denunciati. Per cui cosa fai? Li fermi, li blocchi, aspetti le forze dell'ordine, dopo 2 ore sono fuori, ti ridono in faccia e via. Purtroppo questa è la situazione a Venezia. Ciao belli, ciao ciao.
0: Ciao, c'è Barry Can Swim con uno dei pezzi più forti del momento, si chiama Dance, Dance, Dance. Radio. Back to me. You play back.

0: Come reagire a quella che diventa sempre di più una giungla quotidiana? Tutti in lista, Club Privé, sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ciao Radio Company.
0: Ciao.
1: A me è capitato anni fa, ero al mercato in Prato della Valle, sì. Stavo guardando in un banco e vedo la signora abbastanza affollato, la signora di fronte a me aveva la borsa a tracolla e ho assistito alla scena che quest'uomo le ha aperto la cerniera della borsa e aveva già infilato la mano dentro.
0: Sì.
1: E istintivamente sono intervenuta, gli ho detto: cavolo stai facendo? Uh-huh. E questo mi ha guardato male, la signora non capiva, ho detto: signora, la borsa era chiusa? Mi ha detto no, cioè sì, mi ha detto era chiusa, e quindi in poche parole l'ho beccato in fallo, ha borbottato su perché negando, diciamo, però poi alla fine è andato via, però aveva già aperto la cerniera della borsa . E insomma sono riuscita a fermarlo, a intervenire in tempo . E non gli ha rubato il portafoglio, ecco.
0: Grazie, buona serata. Non c'è stato, diciamo, l'intervento fisico nei confronti del borseggiatore, però sei riuscita a sventare almeno l'atto, che è la cosa più, perché è quello, poi se riesci a prevenire addirittura il furto, forse non c'è neanche la necessità poi del fatto di intervenire dopo fisicamente, cioè se riesci a fermarlo un attimo prima che compia l'atto. C'è Carol G, Manu Chao, Viaggiando per il Mondo.
2: Radio Company, the summer is magic.

0: Magari c'è la possibilità e la probabilità che qualcuno non gli sia mai capitato un furto davanti agli occhi, e quindi ci auguriamo naturalmente che nessuno di voi sia intervenuto, ma se ci fosse l'occasione di intervenire, cosa fate? Intervenite o non intervenite? Visto quanto accaduto a Venezia, che è storia che fa discutere, questo borseggiatore di 56 anni conosciuto in città che muore per un malore mentre corre alle zattere poco dopo aver scippato due turisti anziani. Aveva problemi cardiaci noti, prendeva farmaci per il cuore, ma i familiari hanno presentato un esposto in procura chiedendo l'autopsia, sostenendo e sostengono che l'uomo fosse in fuga da un inseguimento e questo abbia causato quindi il suo malore, forse da parte di quei cittadini che a Venezia danno la caccia ai borseggiatori. Da qui la domanda: se vedeste scippare una persona anziana per strada, interverreste di persona per fermarlo o chiamereste solo le forze dell'ordine? Fin dove sareste disposti a spingervi? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao, se tu vedi un incidente sei obbligato a chiamare i carabinieri, certo, o l'ambulanza.
0: Questa è in caso di incidente,
1: soccorso. Sì. Qualsiasi azione che fai che può essere negativa poi ritorci contro di te,
0: certo.
1: Penso sia la stessa cosa per questi scippi. Mm-hmm. Tu se vedi qualcosa sei tenuto a chiamare le forze dell'ordine. Se tu intervieni, qualsiasi cosa che può succedere può essere contro di te. Devi stare attento perché non è semplice. L'idea di difendere qualcuno, di fare qualcosa di buono, in realtà la legge non ha detto che sempre ti protegga. Ciao ciao.
0: Quindi tu sei per chiamare, diciamo, le forze dell'ordine e non intervenire, perché sennò si rischia. Va bene, ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme con Tutti in Lista.
2: Su Radio Company, Tutti in Lista Club Privé. Spot.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia. Nel mondo.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Allora, è facile sulla carta dire che uno possa intervenire, che corre dietro, che fa del male, che spezza braccia, che fa di tutto di più, ma poi all'atto pratico siete di quelli che intervengono, che rischiano del loro, rischiando anche magari che gli stessi parenti del ladro si rifacciano su di voi, perché se siete di quelli che intervengono possono fare anche del male, e quindi, come sta succedendo negli ultimi casi, ci sono parenti che chiedono anche risarcimenti. Da qui vi abbiamo chiesto: siete di quelli che intervengono o che restano pietrificati? Siete di quelli che hanno paura, che comunque riescono ad agire in qualche modo? Bronski Beat con Small Town Boy, intanto come pezzo del passato, e Dito nella Piaga con Businessman come brano del presente. Per tutti in lista Club Privé c'è qualcuno che scrive: chi non interviene dovrebbe solo vergognarsi, scrive qualcuno. Vabbè, ognuno però ha la sua reazione. Le 19 e un minuto.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Crescita debole, l'Istat conferma le stime del PIL più 0,2% sul trimestre precedente. Continua a correre invece l'inflazione, spinta dalla nuova fiammata dei prezzi dell'energia, e non si arresta la corsa al rialzo dei carburanti, con la benzina che sfonda quota 2,10 euro al litro. Via libera dei giudici lussemburghesi al trasferimento del 25% di Delfin, detenuto da Paola e Luca Del Vecchio. I due fratelli potranno trasferire le rispettive quote in un veicolo societario di loro proprietà. L'operazione sblocca di fatto il riassetto della holding, con partecipazioni in Essilor Luxottica, MPS Generali, Unicredit e Covivio. La situazione geopolitica internazionale giustifica l'attesa dei mercati di un nuovo rialzo dei tassi BCE a settembre. Lo afferma al Financial Times il governatore finlandese e membro del direttivo BCE, Olli Rehn. Chiusura in rosso per le borse europee, maglia nera per Milano, che lascia sul terreno l'1,33%. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.

0: nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service.
1: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
6: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: emozione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

la sua bocca la mattina. Parlare d'amore, Saif, che abbiamo ritrovato nel nostro pomeriggio, nella nostra serata. Questo è Tutto in Lista, insieme a me Stefano Conte, insieme a tutti voi che siete con noi anche stasera, pronti a scegliere quale di questi tre pezzi andremo ad ascoltare fra un attimo. Un modo divertente, insomma, per poter scegliere una delle tre canzoni che vi proponiamo come sempre per il nostro Happy Vibes. E di questo primo di settembre il numero resta quello, cioè il 333 2688 688. Pezzo a Marie-Claire Dubaldo.

0: pezzo A di stasera, pezzo B, gli Snap, Rhythm is a Dancer. Pezzo C invece, Whitfield, Saturday Night. Tranquillo, martedì è Saturday Night per Whitfield. Quindi Marie Claire Dubaldo, il pezzo A volete risentire, oppure il pezzo B gli Snap, o C Whitfield con Saturday Night? A, B o C, mandate le vostre preferenze, noi come sempre sommiamo fra tutti i messaggi che ci arrivano e vediamo quale di queste tre andremo ad ascoltare stasera. Nell'attesa dei vostri messaggi c'è Bob Sinclair con Chiesa, I Can Wait.
1: Happy

0: successi pazzeschi degli Snap, Rhythm as a Dancer, che abbiamo ritrovato grazie all'Happy Vibes, e adesso James Blunt, nuovo singolo, Tastes Like Summer, il nuovo lavoro per lui.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: James Hilliard Blount, meglio conosciuto come James Blunt, con questo nuovo singolo che avete sentito nel pomeriggio del primo di settembre 2026. E se pensate che sia finita qua per quanto riguarda tutti in lista, vi sbagliate, perché abbiamo anche l'informazione con Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. La Russia ha la responsabilità dell'attacco con droni a Lipsia del 4 agosto. Lo ha detto il ministro dell'interno tedesco Dobrindt in conferenza stampa a Berlino, aggiungendo che il consolato tedesco in Russia sarà chiuso dal 18 settembre. Solidarietà alla Germania dalla presidente della Commissione UE von der Leyen e dal segretario NATO Rutte. Nella notte, intanto, alcuni droni hanno fatto scattare un allarme aereo in Lettonia. Sono ripresi gli attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti. Washington ha reso noto di aver colpito obiettivi iraniani a Hormuz. I bombardamenti sono andati in scena mentre in Kirghizistan si chiudono i lavori del vertice della Shanghai Cooperation Organization, cui hanno partecipato tra gli altri il russo Putin, il cinese Xi, l'indiano Modi e l'iraniano Pezeshkian. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stream.it, scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

eccola qua, Cabana di Rama. A me mi piace ogni tanto chiamarla anche in altro modo, devo dire. Mi piace improvvisare il nome di questa canzone di Rama. Come sta andando la vostra serata? Bene? Lo sapete che potrebbe andare ancora meglio? Cioè, fra tutti i messaggi che ci arrivano ogni sera, il vostro potrebbe essere quello prescelto per partecipare al nostro effetto di stasera. Lo dico perché magari uno dice: sì, ma mando il messaggio, ma non me lo legge mai. Non è vero. Ci sono persone che hanno aspettato ma poi alla fine hanno avuto la loro risposta. Stasera potrebbe essere la vostra. Su quale gioco, su quale effetto andiamo a divertirci stasera, così per rendere ancora più felice la vostra serata? Sull'effetto delle rune. Prima ho detto: sai cosa sono le rune, a Gianluca? Lui mi guarda, come mi ha detto, si mangiano? No. Le rune sono i caratteri degli antichi alfabeti germanici usati dai popoli nordici germanici, quindi tutto quello che è nord, durante il Medioevo, dal primo al secondo secolo d.C. fino a circa al XV secolo in alcune aree. Da queste rune si capisce molto della vostra personalità, ciò che viene fuori. C'è la Fuppark antica, la Fuppark recente, la Fuppark anglosassone. Quale andremo a scoprire stasera non si sa. Non si sa, e c'è una runa pescata per ognuno di voi. Però per partecipare dovete mandarci come al solito delle indicazioni e là andiamo a pescare la vostra runa per conoscere meglio la vostra personalità. Quindi, che cosa dovete inviarci per, se volete, cioè, perché non è obbligatorio, se volete giocare con noi: nome, segno zodiacale, colore, animale preferito. Quelli ci servono di solito per sbloccare l'oracolo della radio. Quindi nome, segno zodiacale, colore, animale preferito. Vediamo quale runa andiamo a pescare per voi stasera e soprattutto quell'aspetto della vostra personalità. Guarda che quando l'abbiamo fatto l'altra settimana, cioè, ci sono molte persone che si sono ritrovati nella loro runa, quindi potrei pescare anche la tua per stasera, Gianluca. Ci potrebbe stare. Intanto, mentre attendiamo i messaggi, come al solito non ripeto, guarda, nemmeno il numero, solo per i nuovi: 333 2688 688. Alvaro Soler è il mismo

Turismo Sol, eccolo qua, è ritornato anche Alvaro Soler, mentre queste sono le musiche celtiche che mi hai trovato per rilassarmi, grazie. Visto che sono i popoli del nord, di solito con le rune abbiamo deciso di creare questo sapore. Se anche voi volete partecipare, quindi conoscere la vostra personalità grazie alle rune, ripeto, nome, segno zodiacale, colore, animale preferito, vediamo cosa dice l'oracolo. Per Sara, segno del... sembrava una lettera, per Sara. Allora, Sara, segno del leone, rosa, cane sono i suoi elementi. Sara, la tua runa è il Feu, F-E-H, Feu. Tra l'altro è come una specie di blocca angoli, è fatta con due lineette a mo' di angolo, è presente su una linea verticale, quindi come se fosse una specie di angoletto creato sulla barra della I. Allora Sara, tu hai il talento di attirare ciò che desideri. Quando punti qualcosa hai un modo tutto tuo di farla arrivare, con calore e generosità, non tieni le cose per te, condividi e proprio per questo ricevi indietro il doppio. In questi giorni qualcosa che avevi messo in movimento inizia a dare i suoi frutti, una gratificazione, un ritorno che aspettavi. La runa ti porta abbondanza, chi dona con il cuore aperto non resta mai a mani vuote, capito Sara? Ti ci ritrovi? No, chiedo perché... come al solito. Allora, poi abbiamo Cinzia, segno del Capricorno, il suo colore il verde, l'animale la scimmia. La runa pescata per lei dall'oracolo è il Neotiz, che è una specie di croce, però con quella orizzontale lievemente inclinata, il Neotiz. Allora, Cinzia, tu hai una tempra che pochi possiedono. Quando hai la strada, si fa in salita, tu non molli. Anzi, è lì che tiri fuori meglio. Sai aspettare, resistere, trasformare gli ostacoli in gradini. Nulla ti è mai stato regalato. E proprio per questo ciò che conquisti ha un valore doppio. E in questi giorni una difficoltà che ti pensava stesse per sciogliersi, diciamo come cosa, la tua costanza sta per essere premiata. La runa ti forgia nel fuoco. Chi resta e chi resiste anche alla notte vede l'alba più bella. Pensa che poesia, per la nostra amica Cinzia. Fra un attimo ne scopriamo altre. Sai che è quasi da centro massaggi questa. Ah, non la sento molto celtica. Dopo dobbiamo rivedere la base. Esatto. Chris de Sarandì, Good All Day.

Stasera tutto il femminile, la cosa a me ovviamente non dispiace, però i maschietti latitano sulle rune, devo dire la verità. Allora c'è Elisa, segno della, a me non dispiace Elisa, segno della bilancia, il suo colore il blu, la farfalla il suo animale. Siamo più celtici, mi ti sento già più celtico. La runa è il perpo. Come è fatto il perpo? Immaginati una I con due stanghette storte sia alla base della I sia al vertice della I, che vanno verso destra. Quello è il perpo. Allora, è una E senza la stanghetta, però una E con le righe storte, senza la stanghetta centrale. Allora, Elisa, tu hai un lato misterioso che nemmeno tu conosci fino in fondo. Intuisci le cose prima che accadano, senti le persone al primo sguardo, sente una leggerezza che sa trasformarsi, cambiare forma, rinascere quando serve. Sta per rivelarsi qualcosa che era nascosto, un segreto, una possibilità, una sorpresa che cambia le carte in tavola. La runa custodisce ciò che ancora non vedi. Chi sa trasformarsi non ha paura di volare. Capito? Se ti ci ritrovi nel perpo, poi me lo fai sapere, Elisa. Alice, segno del toro, cane blu. Allora, l'Uruz. Questo mi sembra che l'avevamo già estratto. È una N con la gobba tagliata praticamente. Alice, tu hai una forza tranquilla che non ha bisogno di alzare la voce, sei solida, concreta, e quando ti impegni in qualcosa nessuno riesce a smuoverti. Gli altri si appoggiano a te perché sanno che possono reggersi su questa cosa e sanno che non crolli soprattutto. Sta arrivando un momento in cui questa tua energia si libera con più potenza, una spinta nuova per prendere ciò che ti aspetta. La runa ti carica di vigore. Chi ha radici forti porta i tuoi frutti più grossi. Ci fermiamo qua, ma ritorniamo fra pochissimo con altre così personalità, grazie a ciò che ci mandate per partecipare all'effetto. Adesso Tiziano Ferro, sono un grande.

0: Tiziano Ferro, sono un grande, mentre noi siamo dei grandi con gli effetti con cui giochiamo ogni sera. E attenzione, perché c'è Simona, che del segno dei pesci, il suo colore è il blu elettrico e il gatto. L'oracolo addirittura mi annuncia, mi dice: Simona, aspetta, la runa che sto per pescare non è delle solite. Non so perché. Mi ha praticamente detto che la luna che pesca per te è l'Algiz, che è una runa strana, l'Algiz, perché non è la prima volta che mi capita. È fatta tipo una T, però con, che diciamo, è difficile da descrivere. Cioè, un imbuto con un'asta centrale, immaginatela in questo modo. Simona, tu hai una sensibilità che è quasi un sesto senso. Percepisci le energie e capisci quando qualcosa non va prima ancora che si manifesti. C'è attorno a te una protezione invisibile, come se qualcuno o qualcosa vegliasse. In questi giorni il tuo istinto ti sta mandando un segnale. Ascoltalo, non ignorarlo, perché ti sta indicando la direzione giusta. La runa alza per te uno scudo. Chi sente in anticipo sa sempre come proteggersi. Quindi evidentemente stai sentendo qualcosa che non ti torna, non ti piace. Che facciamo? Ci fermiamo qua per Tutti in Lista, spazio dedicato agli effetti. Ritorniamo fra poco, di nuovo con Tutti in Lista.
1: Su Radio Company, Tutti in Lista, Club Privé. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio.

0: Internazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Così, vabbè. Ah, non sono io a dirci, sono i The Bauza con Magnetic, uno dei pezzi di quest'estate. Billy Ray Martin, Your Love in Arms, Union Baskets Remix, tra l'altro, per il brano del passato, brano del presente. Abbiamo chiuso oggi tutti in lista Club Privé, ci ritroviamo domani con uno che deve festeggiare, non è che abbiamo molta voglia, Ci ritroviamo domani nel 2 di settembre, sempre con tutti in lista Club Privé. Grazie a Gianluca Pacini in regia, un saluto da parte di Stefano Conte. Vi lascio con Igor Pezzi, le sue cose da pezzi.
1: Radio Company, tutti in lista Club Privé.
0: Le 22 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: My Soul, è il momento delle cose da pezzi.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Buonasera ancora a tutti, buonasera da parte di Igor Pezzi e di Gianluca Pacini. Salutiamo Stefano Conte, domani è il compleanno di Conte, giusto? Sentivo prima stava parlando fuori onda. Domani c'è il compleanno, quasi quasi vengo in radio domani così mi mangio le paste. E mangio sì, ma probabilmente, secondo voi Conte, domanda, Conte porterà le paste per tutti i colleghi oppure no? Appunto,
2: no, sì, le porterà, ma il 18 di settembre insieme al mio compleanno.
0: E perché?
2: Perché lo festeggiamo insieme.
0: E che vuoi? Se mettiamoci allora tutti e tre, io lo faccio il 30, quindi faccio una cosa unica. C'è qualcun altro della radio che fa gli anni il 30. Con la Michela J, tra l'altro.
2: Ma che bello!
0: Comunque, di queste cose.
2: A me piacciono le cose a quattro, sai.
0: Io sei sempre il solito. No, stavo dicendo che a nessuno gliene frega di, di queste cose. Inizio programma. Però chi sta per compiere gli anni, sì. Chi sta per fare il compleanno, pensa, chissà che regali mi arrivano, che festa faremo, non lo so. Insomma, ma insomma, vabbè, avremo modo, dai, di festeggiarlo. Però vogliamo ascoltare il consiglio di questa sera, quello dello sciamano? E allora, linea allo sciamano!
3: L'obiettivo della scienza non è tanto quello di aprire la porta all'infinito sapere, quanto quello di porre una barriera all'infinita ignoranza. Bertolt Brecht.

0: Sì, stasera parleranno di economia, cari signori. Parleremo di una cosa molto semplice, non di economia proprio vera, perché noi non siamo degli economisti e ci mancherebbe. Però la domanda è molto semplice. Stavamo pensando prima fuori onda di per quanto tempo rimangono in tasca i nostri soldi. Ci avete mai fatto caso? Cioè, perché poi lasciamo stare che adesso non vogliamo parlare che a ottobre arriva la stangata, si parla di 633 euro in più a famiglia, insomma. Noi le cose brutte le lasciamo agli altri, noi facciamo soltanto le cose belle, che non è proprio bella, perché a tutti rimangono per poco tempo in tasca i soldi, perché tutto costa un mondo. Però legato a questo concetto, a questa domanda che potrebbe sembrare anche banale, ci sono mille cose che parlano dei mestieri, delle professioni, dei lavori, capito? Del lavoro che uno fa, dove costruire il proprio futuro, per esempio. Si parla molto di intelligenza artificiale, ci sono degli sbocchi mica da poco, per esempio. Quindi, prima domanda, prima della pubblicità, intanto che ci fermiamo, per quanto tempo, calcolando che uno stipendio arriva verso il 10 del mese, per quanto tempo vi rimangono in tasca i soldi? Più o meno, riuscite ad avere così un'indicazione spazio-temporale? Ditecela al 3332-688-688 e poi approfondiremo questa notizia, questi mestieri in giro per il mondo.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero, per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: Don't Mind, Sam Jacobs su Radio Company. Quindi quanti giorni rimangono nelle vostre tasche i soldi, i vostri soldi, i vostri stipendi? Non tanto per fare questa domanda in sé, che più di la maggior parte mi dirà non arrivo alla fine del mese, però dipende anche dal tipo di stipendio che hai, perché se hai tanti soldi, se sei stato capace di costruirsi una professione nel corso della tua carriera che ti permette di guadagnare 3.000, 5.000, 10.000, non lo so, 20.000 al mese, è ovvio che ti rimangono, perché il costo della vita in Italia è cresciuto, però insomma non così tanto che bisogna essere tutti per forza milionari. E guardando un po' al futuro, i lavori del futuro richiedono sempre più le competenze su un tema che è sempre quello ormai, ridondante, però ci accompagnerà: l'intelligenza artificiale. Quindi là bisogna assolutamente, tantissime aziende, ma non solo quelle grandi, quelle multinazionali, anche quelle medie, richiedono sempre più persone che hanno la competenza sull'intelligenza artificiale per saperla adoperare, perché poi è nata sta cosa che l'intelligenza artificiale ruberà posti di lavoro. Non è proprio così. Se chi la sa gestire, la sa gestire bene, troverà nuove opportunità, e quindi è il caso di mettersi a studiare. Non è brutto mettersi a studiare nemmeno 50 anni, il mondo sta cambiando, bisogna conoscere una cosa nuova, tutto lì. E quindi magari, mio consiglio, mettiamoci a studiare, perché ovviamente le domande vanno là, cioè le richieste di lavoro cercano di capire se siete delle persone che hanno delle competenze sull'analizzare i dati, su gestire i vari software per quanto riguarda ChatGPT piuttosto che la AI in generale in questo caso. E quindi bisogna stare un momentino attenti. Qualche dato, giusto così per farci un pochettino riflettere: l'Italia è abbastanza avanti, però è indietro di circa 1.7% per quanto riguarda rispetto agli altri paesi. Per esempio l'India siamo già all'8% avanti, capito? Quindi sta crescendo il fronte dell'intelligenza artificiale, però noi siamo leggermente indietro. Nella top troviamo Svizzera, Singapore, Australia, là sono già avantissimo, cioè là, capito? Cioè, vi faccio un esempio: un domani entreremo a prendere il pane, perché il pane rimarrà, però ci sarà un robot. Se può essere un macchinario che, se tu lo sai, gli sai chiedere le cose, ti dà la baguette che vuoi tu. Ecco, allora bisogna stare attenti a queste cose qua. Questo è un pochettino il concetto. Ma non soltanto. L'Italia, insomma, ad ogni modo è 11ª. E da qui ci nasce la domanda della sera. Ma se aveste 20 anni, fossimo più giovani, magari qualcuno l'ascolta già 20 anni, qual è il paese? Cioè, dove andreste a lavorare? Dove andreste a costruire il vostro futuro?
1: In Giappone.
0: In Giappone? C'è anche il Giappone. Allora, c'è Singapore, Australia, Canada, poi c'è molto bene messo anche il Regno Unito, Stati Uniti, Canada, gli Emirati Arabi, anche l'Austria. Nella top 15 c'è anche l'Austria, ragazzi. Comunque noi siamo 11esimi, poi non siamo proprio così malaccio. Qual è, in quale stato, in quale area del mondo andreste a costruire il vostro futuro, magari con competenze informatiche? 3332 688 688.

0: Che vero su Radio Company con La Grasciosa. La Grasciosa. Quindi, qual è lo stato che scegliereste per andare a costruire il vostro futuro? Ma non importa aver 20 anni, te lo puoi costruire anche a 40, anche a 50, un po' più difficile, è vero, ma chi se ne frega. Lo stato qual è? Perché secondo gli stati che stanno, diciamo, un po' più al passo con i tempi, se così si possiamo dire, nel senso che sono più preparati di altri in quello che sarà, in quello che è già l'intelligenza artificiale, abbiamo diversi esempi come Regno Unito, Stati Uniti, l'Austria, la Svizzera, Singapore, l'Italia è undicesima al momento, l'India è molto avanti, tra l'altro, l'India è molto avanti. C'è Mattia che ci scrive: ciao Igor, ciao Pacini, io vi dico l'America. Precisamente in Florida, però se dovessi rimanere in Europa, vi dico la Svizzera. Beh, io sì, andrei. La Svizzera mi ha sempre attirato, non so perché. Marco, che ci sono dei patrimoni incredibili, non lo so, forse perché ci sono delle regole ferre, forse perché ci sono salari anche più consoni, più alti rispetto a quelli italiani, non lo so, però la Svizzera effettivamente mi ha sempre attirato, pure a me. Vabbè, insomma, se volete ancora dire la vostra al 333-2688-688, qual è lo stato che scegliereste per costruire il vostro futuro, potete dirlo. Noi ci fermiamo un attimo, tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
5: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: C come Company, C come C Radio.

0: Mika Pharrell Williams, Celebrate su Radio Company. Buonasera ancora. Le cose da pezzi parlano di cena stasera, delle abitudini delle cene, gli orari della cena. Io una volta vi chiamavo, ciao, buonasera, benvenuti cenati. I cenati di Radio Company. Andiamo in Spagna, perché sapete che in Spagna si cena più tardi, si inizia a fare più tardi, si fa la siesta e questo è il classico, no? Quello che noi conosciamo. Cari signori, no, non è più così, c'è un'inversione di tendenza e adesso anche in Spagna si mangia verso le ore 21, così si dice. Poi ovviamente non parliamo della Spagna classica turistica, della Costa del Sol, del centro di Barcellona, che probabilmente i locali rimarranno aperti anche a oltranza. In generale così, sentendo un mio amico, che saluto perché so che ci sta ascoltando, Stefano Munari, lui abita a Palma de Mallorca, dice effettivamente si cena mediamente alle ore 21, se vuoi puoi cenare quando vuoi in realtà, però è un fatto di fuso orario, lui dice, cioè qua comunque c'è il fuso orario, è ancora chiaro, è ancora tutto insomma più allungato, però mediamente è vero, una volta si cenava un po' più tardi. C'è qualcuno che anche dà la colpa al regime del generale Francisco Franco, perché fece avanzare di un'ora gli orologi spagnoli per uniformarli a quelli delle altre potenze europee, quindi è stata un'abitudine diciamo un po' diversa. Non lo so, alla fine succede che io quando sono andato in Spagna non me ne sono accorto, cioè mangiavo qualsiasi ora. Allora loro iniziano a lavorare bene o male come noi, attorno alle 8-9 in ufficio, hanno 2 ore di pausa, quasi tutti, rispetto a noi che mediamente ne abbiamo una e poi insomma alcuni fanno la siesta, alcuni no, ma alcuni insomma si metteranno a cena alle ore 21 / alle ore 22. L'orario classico della cena, secondo me alle 21 ormai da almeno 20 anni in tutta Europa si è stabilito. Cosa dici, Pacini? Secondo me sì, perché c'è gente che finisce di lavorare alle 19, quindi ora che arriva a casa, che si prepara, vengono le 21.
1: Ma tu
0: secondo me
1: sei?
0: Quello è l'orario. Io per un motivo lavorativo, e tu lo sai che questo, ceno alle 6.
1: Altrimenti?
0: Alle 18. Altrimenti alle 21, sì, pure io. Sì, certo. E voi a che ora cenate mediamente? Circa, se volete dirlo, al 3332688688, questo mega sondaggio che poi lo gireremo alla CIA di Mestre, così ne farò un articolone in qualche modo. Bene, andiamo con Benny Blanco insieme a Selena Gomez.

0: cosa fai questa sera, Noemi? Tipo dare un nome alle piante. Sapete che c'è gente che dà i nomi alle piante? Voi avete una, io sono convinto che più di qualcuno dà dei nomi alle piante. Sì.
1: Ah.
0: Cioè, anche alle cose, eh. Cioè, ci sono quelli che danno i nomi alle cose, ma questo non fa. Cioè, ma non solo quelli che hanno il pollice verde, che sono dei giardinieri, che c'è. La rosa, la pianta, che ne so, l'orchidea, piuttosto che il bonsai, o piuttosto, non so, il salice in giardino. Gli date un nome alle piante? Cioè, che voglio sapere se c'è qualcuno, che gli dà il nome. Poi c'è una notizia a riguardo, per quello io ve lo chiedo. Ditelo al 3332-688-688. Io non ho mai dato il nome alle piante, giuro. Faccio parte di quella categoria. Aspetto le vostre, però. A presto. A tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
8: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
9: Ehi Paola!
10: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
9: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
10: Ah sì?
9: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
12: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
13: ti augura buon ascolto con Radio Company.
14: Radio Company a Salerno la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: la testa gira su Radio Company. Dunque, prima scherzando vi abbiamo chiesto se qualcuno di voi dà dei nomi alle proprie piante ed è arrivato un messaggio. Sentiamolo.
1: Ciao Igor.
0: Ciao.
1: Io ho una yucca e la chiamo Alma la Palma.
0: Alma la Palma.
1: Pa, pa, pa, pa,
0: pa, pa, che vuol dire? Pa, pa, pa, pa. Che pure gli canti?
1: Grande!
0: Ma che roba da matti, roba da matti. Vediamo che ora abbiamo fatto. Vai, vai.
2: Siamo gli orologi. Che ora fate?
3: Le 10:30.
4: 11:15.
3: 10:20.
2: Le 10:15.
3: Le 10:35.
2: Facciamo occhio che è meglio. Forse ci vuole.
0: Sono le 9:01 della
5: Radio
0: sera.
5: Radio Company Time.
6: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: section. Oh mother, oh mother. Sam Smith, questa è Radio Company. E queste sono le cose da pezzi con Igor Pezzi e Gianluca Pacini. C'è quel rumore di notte che vi spaventa? Qual è il rumore? Qual è? Qual è quella cosetta, quello scricchiolio, quella cosetta che vi fa, che vi mette timore, vi mette paura, vi fa accendere tutte le luci, fare il giro della casa, col fiatone, col batticuore anche, perché temi ci sia qualcuno. Qual è quel rumore lì? Perché di notte succede di tutto. In realtà noi non lo sappiamo, ma succede anche di giorno. Ci sono quei rumorini, quegli scricchioli, sono gli assestamenti. Sì. Qua c'è un po' di vento, magari uno. Ma ancora una volta spengo, vado a casa, giuro. Ci sono quei rumori che praticamente fanno paura, qualche scricchiolia, qualche assestamento, le alte temperature, ci sono le grondaie che si rilassano e tu di notte senti questi rumori qua, quelli che sentivamo poco fa, e ti mettono una paura cane, diciamocelo. E quindi che cosa succede? Succede che tu ti alzi, non riesci più a dormire, stai attento, senti. È presente una cosa del genere, così in casa muori. In realtà c'è un retaggio storico, ve lo spiegherò dopo, però questo retaggio storico è che risale ai nostri antenati e quindi ce lo stiamo tramandando di millenni in millenni, quindi insomma purtroppo è così, però ci mette paura. Allora, qual è quel rumore? Ora raccontatemi che cosa vi è successo. Quindi vi siete svegliati, avete acceso tutte le luci della casa, avete visto che era tutto ok, però a un certo punto ritorni nel letto con la paura, sempre occhio chiuso e uno aperto, perché non si sa mai. Quindi qual è quel rumore in pieno silenzio che vi mette i brividi di notte in casa vostra e vi obbliga anche a accendere la luce? 3332 688 688. Condividiamo questo, perché è una paura comune questa cosa. Per esempio Pacini, che ne so, tu che hai anche i gatti, hai paura, perché saranno anche loro che ti fanno un po' di rumore, qualche cosa, no, di notte?
1: Sì, ma loro lo fanno continuamente, ormai mi sono abituato. Però i primi tempi,
0: quello sei già col rumore del gatto,
1: andavano nella lettiera oppure saltano, ma anche ora quando sono andato a fare le lotte nel mezzo della notte fra di loro, che loro sono svegli,
0: i gatti che lottano. Bene. E voi invece qual è il rumore? Intanto arriva Majestic con i Boney M, Rasputin.

0: Voglio tornare negli anni 90, DJ Matrix con i Pups and Skull. Su Company questa sera stiamo parlando anche dei rumori che vi fanno un po' paura di notte, che vi fanno alzare di soprassalto e magari accendere tutte le luci, qualsiasi cosa, anche lo scricchiolio delle scale piuttosto che ne so, insomma il vicino, il gatto che salta sulla legnaia, fa cascare il legno, potrebbe anche essere questo. Sentiamo.
1: Igor, più che rumore, a me quello che spaventa di più, che mette angoscia, sì, è quando, sì, sento di notte il verso della civetta. Non riesco
0: la
1: più a dormire. Perché si sa, perché quando ascolti quel verso, quando senti quel verso,
0: sì,
1: ci sono cattive notizie, va.
0: Sei superstizioso allora, insomma, se è vero che il canto della civetta non porta buone notizie, è vero, però insomma non è detto, insomma, lei è lì da migliaia e migliaia di anni, voglio dire, cioè poverina, avrà la sua esistenza, quindi non è proprio che va sempre associato a qualcosa di brutto il canto della civetta. Però poi chi è superstizioso è come quello che gli attraversa il gatto nero, per esempio. Insomma, quali sono i rumori? Quali sono i rumori che di notte vi fanno paura e vi fanno alzare di soprassalto? Prima stavo spiegando che c'è un nesso con i nostri antenati. Perché abbiamo paura più di notte che di giorno dei rumori? Punto di domanda. Perché di notte i nostri antenati, quindi i primitivi, erano al riparo nelle caverne, nelle loro, insomma, nei loro posti. E avevano paura di essere attaccati, quindi fondamentalmente stavano sempre attenti e questo ovviamente gli incuteva paura. Non lo dico io, documentatevi, Focus lo dice, eh? Quindi insomma dico sempre cose che leggo, da fonti anche autorevoli. Vabbè, ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
2: Cose da pezzi, con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: C come Company, C come C Radio.

0: I violini di Chador, Nick Mainz, Fabio De Magistris su Company. Sapete che il bagnino è un mestiere, il bagnino è una figura importantissima, fondamentale, cioè è una delle figure estive fondamentali. Il bagnino lo associa all'estate, il bagnino per forza sta in piscina, soprattutto sta al mare, e quindi insomma qua nasce il mistero: perché quando arriva l'estate sono introvabili? Ma non è solo una questione di stipendio, perché comunque il bagnino è ben pagato, tutto sommato è ben pagato, però non è facile trovarli, perché per fare il bagnino bisogna avere tanto coraggio, tanta preparazione, e poi tu devi star lì a sacrificarti. Non è facile. Uno pensa il bagnino, che bella vita, incontri persone sorridenti che sono in villeggiatura, che tu sei al mare, prendi il sole, dopo alla fine hai un bel fisico. No, assolutamente, tu arrivi per primo, vai via per ultimo. Attenzione, mentre gli altri si divertono, tu sei lì e devi stare a vedere tutto, devi stare attento su tutto quello che succede, sull'acqua, sulla battigia, anche in spiaggia, tutto quanto, cioè devi stare attento su... Non è semplice, non è solo il belloccio o la belloccia che sta sulla torretta con gli occhiali da sole e basta, il bagnino è... E per questo motivo non tutti sono disposti a farlo, e ce n'è bisogno, perché voglio dire, è meglio, più ci sono e meglio è. Comunque ci sono delle storie molto molto carine che stanno comunque arrivando anche da quest'estate, peraltro hanno anche inasprito un pochettino le regole. Se vuoi essere bagnino, niente telefono personale, niente auricolari, niente distrazioni, devi star lì sul pezzo dal primo all'ultimo minuto. Stavo dicendo che ci sono delle cose belle, per esempio c'è Christian, bagnino di Formia, che appena sedicenne ha fatto un intervento su due bagnanti trascinati dalla corrente ed è entrato in acqua con tutto il suo equipaggio, tutti i suoi strumenti, ed è riuscito insomma a riportare, gli arriva tra gli applausi dei bagnanti, quindi soddisfazioni belle. Poi c'è una storia molto simile arrivata da Marina di Camerota, dove una giovane assistente bagnanti, una giovane bagnina, è intervenuta insieme al padre per aiutare una mamma e la figlia che erano in difficoltà. Quindi vedete, ci sono anche delle belle storie, quindi tanto sacrificio, ma alla fine tutto è bene quel che finisce bene. Niente, facciamo i corsi di bagnini prossimo anno, io e te, Pacini. Tanto io lo so come va a finire. Sì, cioè facciamo la torretta e mettiamo la console. Facciamo acquagym al mattino.
1: Naturista.
0: No, io lo sapevo, no. Tu vai nelle spiagge quelle là.

0: tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Tra pochissimo parleremo di dell'Enea. Sapete cos'è l'Enea? È un'agenzia nazionale italiana per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. Insomma, tradotto, sta facendo delle ricerche su, diciamo, cibi non convenzionali, tipo, che ne so, alghe, insetti, funghi, batteri, persino sostanze recuperate dagli scarti della produzione agroalimentare. Un progetto che costa 5,3 milioni di euro, non noccioline, per trovare, nuove fonti sostenibili per il cibo del futuro. So che da anche fastidio, queste cose danno fastidio perché come gli insetti non le mangio, la farina di grillo te la mangi te. Allora, qual è quell'alimento che tu non mangeresti mai? Perché io ricordo tantissimi anni fa, molti anni fa, quando erano appena usciti in Italia i ristoranti cinesi e poi il sushi, no, mangerò mai quella roba, mai quella roba, i più frequentati. Quindi attenzione a quello che dite, perché poi non si sa mai. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Topic and Carte Blanche. Lucky Ones.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

su Radio Company. Circa una ventina d'anni questo disco, forse anche un po' di più. Ah, allora, qual è il cibo non convenzionale che avete mai provato? O che non vorreste mai provare? Qualche insetto, qualche farina di grillo, qualche... Stavo dicendo prima che l'Enea, che è questo ente che si occupa della ricerca, insomma, della fammelo leggere perché ve lo voglio dire giusto, è un'agenzia nazionale che ricerca nuove tecnologie e sull'energia, sullo sviluppo economico sostenibile, e si sta parlando anche di scorie dalle produzioni agroalimentari, cioè gli scarti delle produzioni agroalimentari possono produrre qualcosa di buono o di commestibile per il futuro. Hai capito? Lo so che dà un po' fastidio pensare che il futuro sia così, però non sto parlando soltanto della carne coltivata, sto parlando delle farine, delle cose un pochettino strane, degli insetti. Prima ho fatto un esempio un po' provocatorio. Tanti anni fa, quando arrivarono in Italia e in Europa i primi ristoranti cinesi, molti dicevano no, io quella roba non la mangerò mai, i sushi, negli ultimi anni sono i più frequentati. Quindi vedete che poi, cioè, il mondo cambia, cioè tutto cambia a dovere, tutto cambia a dovere, non è che lo possiamo fermare, dobbiamo o adattarci o fare altri tipi di scelte. Quindi qual è quel cibo che è anticonvenzionale, quindi che non mangereste mai? Che mai, mai, assolutamente. Io lo proverei per curiosità, Pacini, io sì. Io la farina del grillo, io la proverei. La proverei, sì, sì, sì. La carne coltivata, io la vorrei provare. Poi un griller come me, voi che non... so già chi vince, ovviamente, però insomma. Vabbè, insomma, se vuol dire che... Se volete dire la vostra al 3332-688-688 potete farlo. Intanto, il buon vento di Jovanotti ad Alfa, su Company.

0: Moving the Sun, Google su Company. Arriva un messaggio ora da parte di Matteo, dice: domani io e Alessandra da Bassano alla Mostra del Cinema di Venezia. Tra l'altro c'è una grande collaborazione con Coming Soon, grazie a Coming Soon e Radio Company, e sarà una delle radio, la radio ufficiale del cinema di Venezia. Domani sera tu sei a suonare a Venezia,
1: sì,
0: giusto?
1: Sei al Lido
0: per Coming Soon.
1: Sì.
0: Per la Fandango, bellissimo questa collaborazione. Quindi Radio Company sarà la radio del cinema, della festa del cinema a Venezia, e nella mattinata sbirciate, girate, perché troverete Leo e Giulio Pego, quindi vi intervisteranno probabilmente, non lo so, comunque saremo là e sarà una grandissima occasione, ci divertiremo assolutamente insieme con voi.
1: Domani
0: ci fermiamo
1: sera,
0: un attimo,
1: aspetta domani sì, sera dalle 22,
0: che vuoi, oh, che,
1: dalle
0: che,
1: 22 fino alle 2 di notte,
0: che vuoi farti ancora pubblicità? Che musica metti allora? Dai, facciamola tutta. Qual è il drink che berrai? Dimmelo al Lido.
1: No, va bene, sono preparato.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Company. Siamo arrivati alla fine anche oggi. Sembrava quasi impossibile all'inizio, invece sembrava la scalata dell'Everest oggi. Vabbè, comunque io mi sono informato, molti sono ancora in vacanza e ritorneranno bene o male. Diciamo che la situazione normale ce l'avremo attorno al 10-15 di settembre. Lo sapevi, Pacini? Quindi tutti gli ascoltatori, capire. C'era uno che ci ha scritto stasera, diceva: io sono ancora in vacanza, vi ho ascoltato un po' dall'app, eccetera. Va bene, va benissimo, assolutamente, godetevi le vacanze, però mi raccomando, ai vostri posti, come si suol dire, appena ritornate, così insomma il tutto ritorna alla normalità, come normale che sia. Noi ci fermiamo un attimo. Gianluca Pacini, thank you, ma io e lei ci rivediamo giovedì, giusto?
1: Sì.
0: Voglio le foto domani, dal Lido, mi raccomando.
1: Faccio anche in diretta se vuoi.
0: A me basta le foto, tu sai che foto voglio io,
1: mi raccomando.
0: A domani, ciao. Voglio bene, un abbraccio, ciao.
2: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
4: Le 10:30.
5: 11:15.
6: 10:20.
7: Le 10:15.
8: Le 10:35.
3: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 10:02 della sera.
9: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tegnue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Radio Company. Hot. Presented by Daniel Belly.
1: What?
0: Live in the mix, DJ Nick. Oops.
2: Yeah, let's go to the beach.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati! Una nuova puntata di Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli. Devo dire che siamo quasi verso la fine, manca poco. Va bene, dai, benvenuti su Radio Company. Io sono Daniele Belli, come sempre c'è il DJ Nick. Coadiuvato ovviamente in regia, non è da solo, ma c'è una grande squadra meravigliosa.
3: Hype!
1: Scoperto. Eccoci qua nel nostro unico e solo Beach Club on air. Lo sapete che stiamo facendo questo lungo viaggio che insomma per tutta l'estate, quindi ancora per un paio di settimane, ci porterà alla scoperta di luoghi incredibili. Questo Pechino Express fatto in versione omino dei Daft Punk, anzi ci colleghiamo, devo dire che non riesco bene a capire, sento tanto vento, ma tanto vento.
4: Ciao a tutti ragazzi, prosegue il mio viaggio, sono alle isole Lofoten.
1: Niente parolacce per favore.
4: Sono alle isole, si chiamano così, Lofoten. Sono venuto a assaggiare una tipicità norvegese, lo stoccafisso, però qui è un po' freddino e la vespetta fa un po' fatica.
1: Vabbè dai, cerca di proseguire, cerca di continuare, insomma questo viaggio lunghissimo che pare proprio non volersi mai fermare, chissà dove andremo a finire. D'altronde insomma l'ultima volta, dov'è che eravamo l'ultima volta? Non mi ricordo più. Ah grazie DJ Nick. Ottimo, perché se non ci sei tu che mi suggerisci le cose, io poi dopo mi dimentico. Certo che facciamo dei viaggi veramente incredibili. D'altronde dalla Norvegia alla Scozia, dalla Scozia alla Norvegia non è male. Comunque dai, diamo il via a questa nuova puntata di Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli. Primo disco di oggi, disco che fa veramente molto molto summer, molto estate. Cominciamo con Hathaway, Life.

prima che napoletanata, ragazzi, Sal da Vinci sembra sì, e prima ancora Hadaway con Life. Questo primo blocco di Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli, tra poco torniamo sempre qua su Radio Company.

Le bollicine di Vasco Rossi, di Lessi e Coldplay messi insieme in questo momento dedicato, come dire, a diciamo un po' di musica che ci ha fatto grandemente sognare, insomma, sia Vasco che Coldplay. Poi dopo non so se le due cose sono abbinabili, ma lo sapete che noi in questo programma mettiamo insieme veramente di tutto. Attenzione, perché fammi cercare, eccola qua. C'è il momento della cassettina del

90, Black Box, London Beat e Snap, Cult of Snap, I've Been Thinking About You and Everybody, Everybody, per rientrare insomma in quelle che erano le vere atmosfere di inizio anni 90. La musica poi insomma nel decennio è cambiata molto. Tra poco ragazzi torniamo sempre qua su Radio Company, un sacco bitch.

0: company. Un Sacco Belly. Un Sacco Beach. L'estate di Un Sacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Glano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
6: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Una canzone abbastanza riflessiva che ci fa pensare a grandi viaggi notturni, però anche grandi viaggi diurni, soprattutto se la temperatura è abbastanza elevata. Mi piace immaginare, insomma, di viaggiare con i finestrini aperti ascoltando Mare Mare di Luca Carboni. Ma attenzione, perché c'è una canzone che dobbiamo dirlo, in quest'estate ha dominato abbastanza. Lui è Pausa, la canzone è Magnetic.
1: Go.

0: era Nicky Jam e Taiga, la canzone è Vida Loca. Questo è Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli. Vi ricordo un paio di informazioni tecniche se volete andarvi a ascoltare qualche vecchia puntata, avete voglia, insomma, siete andati in vacanza, vi siete persi qualche pezzo. Ricordatevi sempre che radiocompany.com, sezione podcast, trovate sia i podcast di Un Sacco Belli, la trasmissione che state ascoltando in questo momento, ma trovate anche i podcast di Un Sacco Belli, il podcast, dove insomma incontro un sacco di persone interessanti. Ci sono queste interviste con personaggi incredibili, insomma andate a dare un'occhiata e veramente troverete un po' di tutto. Ne sto preparando una molto molto carina con un personaggio molto famoso di una trasmissione televisiva molto famosa che sta proprio per uscire adesso, andate a vedere che magari è già là che è uscita.
1: Bene capo.
0: E adesso arrivano i Velvet.

con Carré e prima appunto i preannunciati Velvet con Boy Band. Abbiamo un'altra quota di napoletanità in questa puntata. Abbiamo messo due canzoni in stile napulè, cioè In Uganea e prima ancora Salda Vinci. Detto questo, ragazzi, tra poco noi ritorniamo tutti insieme perché c'è la posizione numero 3 della classifica più lunga di sempre, ovvero quella dei cartoni animati più suonati dentro Un Sacco Belli, quindi nella fase invernale. Scopriremo la posizione numero 3 tra poco.

Nel frattempo volevo dirvi, ragazzi, che ha mandato un messaggio l'Unione Daft Punk, ha detto che ci ha comprato un sacco di baccalà e che quindi avremo la possibilità, quando torna, di fare una grande festa a base di baccalà. Detto questo, siamo già nel mood giusto, stiamo facendo questa classifica dall'inizio dell'estate, dove abbiamo messo insieme e abbiamo fatto una top 12. Ok, perché non riuscivamo a fare una top 10 e allora abbiamo deciso facciamo una top 12, una top 12. Alla posizione numero 3, quindi tra tutte quante quelle che abbiamo ascoltato fino adesso, al numero 3, tra le più richieste che ci sono, c'è questa qua.

0: Ed è proprio lei, Pollon, combina guai, posizione numero 3 della nostra lunghissima classifica d'estate delle canzoni più richieste nel mondo dei cartoni animati di Un Sacco Belli. Questo è sempre Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli che sta praticamente arrivando alla fine. Ma lo sapete che quando c'è la replica molto più che replica, noi siamo pronti ad offrirvi un piccolo privettino curato dal nostro DJ Nick e da tutta la sua crew.
1: Go!

0: Game over.
1: Siamo arrivati veramente alla fine, ragazzi. Grazie per essere stati con noi. Grazie a Daniele Belli dal mio Daft Punk. Saluto a Sandy, che comunque è sempre con noi.
2: Ciao.
1: Che non ho salutato all'inizio. Saluto anche veramente tutti quanti gli amici che fanno parte della nostra crew. Da Daniele Belli è tutto. Noi ci risentiamo ovviamente alla prossima puntata. Chissà dove sarà finito lo DJ Nick. Dove sarà finito lo mio Daft Punk? Non lo so. Vabbè, dai. Io vi saluto. DJ Nick, che fai?

0: ragazzi? Boh, farei sapere. Ciao!
1: Bel lavoro, andiamo!
2: Un sacco belli.
3: Ce l'abbiamo fatta!
4: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Spot. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: J-Lo
1: Company Yesterday.
2: Radio Company. Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
4: Bella, bella.
1: Yesterday.
4: Bella, bella.
2: Radio Company.
1: Yesterday.
5: È il momento dei successi di qualche anno fa, ritorna qui su Radio Company. Company Yesterday. Ciao a tutti da Fabio De Magistris. Appuntamento di stasera, martedì 1 settembre. Appuntamento che ci dà la possibilità di riascoltare veramente tantissime canzoni. Due ore quindi dedicate a Company Yesterday. C'è Gianluca Pacini come sempre in regia a mixare le canzoni che abbiamo scelto. Tra poco Robbie Williams, lo riascolteremo con il Rock DJ. Poi Britney Spears, Shaggy, CeeLo Green, ritroveremo anche Articolo 31, Pitbull, Fatboy Slim. Ma subito per partire c'è Man in Black di Will Smith.
6: Shaggy
7: Company Yesterday.
8: Here come the Man in Black.
9: It's the MIBs. Here come the MIBs.

0: Grande successo di qualche tempo fa, quest'ora della sera su Radio Company, così ne abbiamo approfittato anche per riascoltare Fatboy Slim, era Right Here, Right Now, canzone che ci porta alla prima brevissima pausa. Ci fermiamo, ritorneremo però tra poco.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite. 8 GB di RAM. 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth. Moto Buds inclusi. 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
6: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
1: Continua il nostro appuntamento qui su Radio Company, lo spazio è quello dedicato ai successi di qualche tempo fa. Company Yesterday, secondo contatto di questa settimana, e tante canzoni come sempre poi da riascoltare. Vi ricordo poi che tutte le puntate di Company Yesterday le trovate in podcast tramite il nostro sito, la nostra app, scaricando l'app di Stream oppure come sempre su tutte le principali piattaforme audio. Gianluca Pacini è in regia, io sono Fabio De Magistris. Tra poco sentiremo Michael Moore con Drift Shop, poi George Michael, Benjamin Diamonds, Sophie Alex Baxter, abbiamo scelto anche una canzone di Pussycat Dolls, poi Tori Amos, TNF vs. Molto Sugo e adesso c'è R. Kelly con Home Alone.

0: TNF versus Molto Sugo, la voce di CC Rogers era Stay, la canzone che abbiamo appena riascoltato per qualche minuto qui su Radio Company, canzone che abbiamo scelto per chiudere la nostra prima ora di stasera. Una brevissima pausa e ritorneremo assieme tra pochissimo.
1: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia. Don't stop the
2: party. Questa notte Radio Company Yesterday, mixed by Gianluca Pacini. Selection

0: Don't stop the party.
1: Amici di Radio Company, una buona serata ancora a tutti da Fabio De Magistris. Continua il nostro appuntamento, parte adesso la seconda ora di Company Yesterday, quindi solo i successi di qualche anno fa praticamente da riascoltare assieme. Tra poco Chaka Punk, poi ritroveremo Royce Coop, Empire of the Sun, Lady Gaga, Jamelia, Ola, Ralphie Rosario, ritroveremo anche Robby Rivera, subito The Black Eyed Peas con Where is the Love.
2: Radio Company. Yes.

0: qui su Radio Company per qualche minuto. Robby Rivera era Bang, la canzone che abbiamo riascoltato, canzone che abbiamo scelto stasera per arrivare ad un'altra brevissima pausa per noi. Company yesterday. Don't stop the
1: party. Spot. Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata. Company. Oh, baby.

Continua il nostro appuntamento a quest'ora della sera ed è lo spazio di Radio Company dedicato ai successi di un po' di tempo fa. Ben ritrovati a tutti ancora da Fabio De Magistris. Continuiamo con altre canzoni, tra pochissimo Boris Douglas con Keep Pushing On, poi ritroveremo 49ers, Shakedown, Motel Connection, Sono, JD, Novi vs Eniac e subito Blackwood c'è Ride in

Novi versus ENIAC era Superstar, la canzone che abbiamo riascoltato, ed è la canzone che ci porta al termine praticamente di questo appuntamento, il secondo della settimana con Company Yesterday. Grazie a Gianluca Pacini che si è occupato della regia. Un grazie a voi per essere stati con me qui naturalmente su Radio Company. Da Fabio De Magistris è tutto, l'appuntamento è per giovedì, vi aspetto sempre con Company.

0: single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Radio Company.
6: Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: Company.
1: Radio Company. The summer is magic. Spot.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Radio Company Boutique Summer Vibes.

0: single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Radio Company Boutique Summer Vibes. Business.